Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messe a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche per esempio all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Konstantin Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la Prima Guerra Mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: peso dell'amore.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: E eccoci qua anche questa settimana. Ciao a tutti, ciao Vanna.
1: Ciao Giuseppe, buongiorno.
0: Come stai? Ormai tutte prese da questa elezione americana, non ci si capisce più niente.
1: No, niente, non ci si capisce nulla. Però stiamo bene, dai, noi
0: bene,
1: tutto sommato
0: bene.
1: Stiamo bene. Chissà se lo sono a questo momento gli americani,
0: chissà, non lo sappiamo. Ecco, diciamo che vi diciamo subito, questa settimana l'attenzione talmente alta sulle elezioni americane è stata che sapete, da questa mattina c'è anche il presidente nuovo, sembra, no, nuovo,
1: sì,
0: nuovo non è,
1: no,
0: insomma,
1: nuovo non è, purtroppo
0: da mi verrebbe da dire, vabbè, che non ci sono troppe notizie curiose, allora noi andiamo a pizzicarle un po' a destra, un po' a sinistra.
1: Esatto, sì, però noi le troviamo sempre, qualcuna
0: esatto.
1: C'è sempre.
0: Allora, ce n'è qualcuna
1: e proprio per rimanere in tema delle elezioni, diciamo che tra le varie scommesse, insomma, chi puntava chi, diciamo che c'è stato anche uno strano verdetto. Perché? Perché c'è stato il verdetto dell'ippopotamo star dei social.
0: Come l'ippopotamo?
1: Allora, c'è questo Mudeng, cucciola di ippopotamo pigmeo del Khao Kyu Open Zoo in Thailandia, che praticamente davanti a questo ippopotamo sono state messe due ciotole identiche e questo ippopotamino praticamente ha scelto quella di Donald Trump.
0: Ah, si è indovinato subito?
1: Sì, subito.
0: Ma pensa che la raffigurazione animale dei democratici e dei repubblicani, i democratici se non sbaglio hanno l'asinello e i repubblicani hanno l'elefante.
1: Ah,
0: sì,
1: ecco,
0: esatto.
1: Vedi, questo nemmeno lo
0: sì,
1: sapevo.
0: Trump è un elefante, insomma, vabbè, comunque.
1: No, qui siamo sull'ippopotamo.
0: Vabbè, senti, allora, io invece voglio andare, faccio un giro, no?
1: Sì.
0: Perché, ripeto, questa settimana non hanno fatto grandi cose nessuno, ma vi porto su una cosa che è accaduta qualche tempo fa e parliamo di aerei, noi sai che ci piace, no?
1: Sì,
0: no,
1: noi siamo fan degli aeroporti,
0: esatto.
1: Dei viaggi.
0: E poi per andare in America bisogna usare l'aereo. Che è successo? È successo che invece questi dall'Australia, in un volo da Perth Melbourne, non so se si dice così, corre nudo in aereo, volo costretto a tornare indietro.
1: Ma come nudo?
0: Sei nudo, abbiamo trovato topi, abbiamo trovato di tutto in aereo, quella che si era dimenticata il cellulare, te lo ricordi?
1: Sì, sì,
0: impazzita.
1: Sì.
0: Ecco, questo bizzarro episodio che appunto è accaduto in questo aereo di linea, un passeggero molesto ha iniziato a correre senza vestiti, seminando il panico. L'uomo ovviamente si vede qua nella foto su Today che mi sembra
1: terra.
0: Che sia un po' con le natiche verso l'aria, mi pare di capire. Vabbè, l'uomo dopo il ritorno all'aeroporto di partenza è stato arrestato dalla polizia federale. Pensate, insomma, questo si è messo a correre avanti e indietro nudo, che gli aveva preso? Cioè,
1: non lo so, deve essere stato un bello spettacolo però. Allora, e adesso invece ti porto in Bolivia questo diciamo fa anche un po' riflettere questo caso, perché è stato scoperto nel penitenziario di San Pedro a La Paz in Bolivia che nella cella praticamente di questo detenuto lui organizzava tour a pagamento nella sua prigione.
0: Ah, come?
1: Allora, sì. Praticamente nella cella dell'uomo sono stati rinvenuti dei volantini con tanto di QR code e numero di WhatsApp per effettuare le prenotazioni.
0: La figura.
1: Sì, quindi lui praticamente faceva venire appunto questi turisti, che molto probabilmente erano stranieri, che potevano fare un giro nel carcere con un'insolita guida.
0: Cioè, ma entravano dentro tranquilli,
1: sì,
0: così,
1: capito,
0: e pagavano pure?
1: Capisci? Sì, pagavano. Cioè, ma è strano, perché com'è possibile che nessuno se ne sia accorto?
0: Che vuoi, però a volte le persone si accorgono anche delle cose attraverso anche altre interazioni, come quella degli animali. Ma andiamo nel mondo degli animali,
1: sì,
0: piacciono i pappagalli,
1: certo.
0: A te?
1: Sì, mi piacciono molto.
0: Le otterresti mai un pappagallo a casa?
1: Non lo terrei, però è
0: no?
1: Molto carino.
0: È come carino, però chissà cosa ha detto questo signore turco che ha scoperto il tradimento della moglie grazie a una frase ripetuta da due, aveva due pappagalli e lui si è sentito dire: vieni a casa, ma il marito non c'è. La moglie lo tradisce e lui lo scopre grazie pappagalli.
1: Allora, però è utile,
0: Poi pensa, sono stati portati in tribunale questi pappagalli per testimoniare, per far capire che insomma come hanno fatto a capire questa cosa, no? Dice, come hanno fatto a imparare questa frase? La frase,
1: motivo c'era.
0: C'era la frase che insomma questa avvocata ha dimostrato che la moglie diceva all'insegna di quando il marito non c'era,
1: no,
0: quindi pappagalli spioni, insomma, mi verrebbe da dire, non si dicono queste cose.
1: Assurdo. Allora, siamo in Italia. E questo è molto bizzarro, questo episodio, perché donna delle pulizie butta il vecchio materasso, e fin qui uno direbbe va bene, non c'è niente di male. Il problema è che dentro al materasso c'erano 50.000 euro.
0: Il classico tesoretto nel
1: del materasso. Esatto, la collaboratrice domestica, senza consultare la proprietaria, aveva deciso di smaltirlo presso il centro di raccolta rifiuti.
0: E quindi che
1: cosa è successo poi? Che l'anziana signora, che oltretutto è di Montebelluna, nel Trebigiano,
0: un colpo
1: e praticamente quando è scesa in garage non ha visto più il materasso, cioè è mancato davvero poco che la funzionata rischiava di perdere tutto. E quindi cosa ha fatto? Hanno subito chiamato appunto le autorità e poi alla fine il materasso è stato ritrovato, fortunatamente. Quindi va bene, dai, questo episodio alla fine poi
0: è stato ritrovato,
1: quindi la signora non ha perso nulla, però che colpo.
0: Ma dai, insomma. Allora, tutti coloro che hanno il tesoretto nel materasso, mi raccomando,
1: attenzione
0: se lo smaltite, perché insomma magari
1: però pensa chi lo ritrova.
0: Ma guarda che c'è stato un episodio ad Arezzo di una signora che ha ritrovato le lire, ma tanti soldi in lire.
1: Sì, quello me lo ricordo, esatto, però che ormai non valevano ormai più niente. Vabbè.
0: Secondo me potrebbe anche essere denunciata per truffa, perché quella è moneta scaduta, assolutamente. Comunque sicuramente sarà rammaricata di non avere spese. Va bene, io invece ti riporto sempre a quello che possiamo vedere da lontano.
1: Sì.
0: La vicenda riprende un'altra volta, coinvolge un animale, in questo caso un gatto. La notizia, sempre grazie a Today, dice: controlla il gatto con una webcam mentre è in vacanza.
1: Sì.
0: Vabbè, è in vacanza, ha lasciato il gatto in casa e custodito,
1: sì, sì,
0: e gli dice: voglio vedere anche con la webcam che stia bene. Ma cosa scopre? Scopre che il vicino nel suo letto con l'amante,
1: eccoci,
0: sostanzialmente aveva fatto installare questa telecamera, no? E poi aveva detto alla vicina: guardate, dice, io lascio il gatto, mi raccomando, accuditelo.
1: Sì,
0: sta di fatto,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: però il vicino, quindi non la vicina, ma il vicino si introduceva in casa sua per avere una sorta di privacy con l'amante.
1: Ma poveri questi animali, però, che vengono trattati per queste cose.
0: Lo so, però l'animale non ha fatto niente. Però
1: sì,
0: ovviamente la proprietaria del gatto ha denunciato il vicino per violazione di domicilio. Insomma, che c'entri in casa,
1: certo,
0: poi a fare le cose tue? Insomma,
1: va bene. Comunque, ritorniamo al tema dei rifiuti. No, abbiamo parlato del materasso che veniva gettato, però c'è chi dei rifiuti ne fa un vero e proprio, direi, anzi delle vere e proprie opere d'arte, perché cosa succede? Che un giovane che si chiama Li Ang, che è un giovane di 21 anni che lavora alla discarica di Jian in Cina,
0: insomma,
1: e lui, questo ragazzo, cosa fa? Strepitoso, ha cominciato a costruire un Transformer a grandezza naturale. L'hai
0: visto
1: i film Transformers?
0: E come sono fatti quei rifiuti, quelli?
1: Sì, con parti inutilizzabili di automobili sfasciate e altri rifiuti metallici. Quindi lui cosa ha fatto? Ha costruito insieme ai suoi colleghi questo Transformer, e poi piano piano, vedendo che appunto insomma riceveva successo, ne ha costruiti 39, e tra queste ci sono Optimus Prime, Bumblebee,
0: mamma
1: Megatron,
0: mia.
1: Cioè,
0: ma tu qui c'è spoilerato dove sono nati i Transformers, che ci hanno fatto anche tutti quei film.
1: Sì, e ti spoilerò che adesso queste opere, chiamiamole così, opere d'arte, perché arte contemporanea, costano 15.000 euro l'uno, cioè ora sono in vendita.
0: Addirittura?
1: Sì, va bene.
0: Quindi erano fatti con pezzi di auto, di questa roba qui.
1: Esatto, sì, sì. Quindi ora al posto dei nani da giardino noi ci metteremo i Transformers.
0: Bellino però, questo deve essere molto carino, e quindi lo troviamo.
1: Sì,
0: ma è un po' spoilerato questa nascita dei Transformers, che a questo punto non sono più nati nei pianeti dello spazio profondo, non lo so. Vabbè. Però chissà se qualcuno di quei pezzi fosse di una macchina di questo signore, pensa, un signore in Belgio, che ho accumulato multe per 6 milioni di euro.
1: Mamma mia,
0: nella regione dell'Emburgo. Tanto in Belgio l'automobilista record è stato scoperto dalla polizia durante un normale controllo stradale. Dice che cosa è successo. Questo uomo, che ha superato la quota di sanzioni accumulate, potremmo dire normale, hanno praticamente un importo incredibile che è accumulato in un lasso di tempo che è meglio precisato. Prima di comunicare la notizia al Servizio Pubblico Federale delle Finanze, questo USF, ha esaminato il dossier con grande attenzione. Sostanzialmente questo dice: ma come ha fatto questo qui?
1: Accumulare tutti questi soldi?
0: Non si è capito bene. Sta di fatto che la strana vicenda è emersa durante una vasta operazione di polizia belga. Insomma, questo
1: pensa
0: signore, probabilmente inconsapevole, ha per la precisione 6.230.000 euro di multe non pagate. Cioè lui prendeva le multe e non le pagava.
1: Perché?
0: Ora vuoi dire, c'è scritto 15 giorni, 30 giorni, 60 giorni, se tutti fanno così, insomma, lo facciamo bene.
1: Vabbè,
0: ovviamente l'hanno fermato, hanno detto: caro signore, lei c'ha da pagare 6 milioni di multe non pagate. Ma chi? Io? È mio fratello, magari. Però gli hanno detto: fermo un attimo, prima ti sequestriamo il mezzo.
1: Ecco.
0: E poi dice: siccome lui ha detto, guardate, io 6 milioni però non ce l'ho da pagare, dice: vedremo quello che andrà a finire, non lo so. Però come fa anche lo Stato a non richiederti 6 milioni di euro? Cioè, alla fine una persona ormai la devi premiare per
1: per non aver pagato tutte le multe.
0: Ma come fai? Vabbè,
1: mistero. Allora, è successo un altro episodio alquanto bizzarro, questa volta siamo sempre in America, se non sbaglio. Cosa è successo? Entrano nella sua terra e lui li lega come capretti al quad e li porta dalla polizia. Arrestato, cioè hanno arrestato lui. Praticamente l'uomo non ha preso bene un'invasione della sua proprietà da parte di due giovani, 17 e 20 anni, che l'avevano attraversata con la loro moto e ha deciso di farsi giustizia da solo. E quindi lui ha legato questi due poveri ragazzi ai lati del suo quad.
0: Ma ti rendi conto?
1: E li ha portati appunto in caserma. Il bello è che poi hanno arrestato lui.
0: Hanno fatto bene.
1: Ma perché i due in realtà si trovavano lì non per fare chissà cosa. Penso che si siano trovati lì per sbaglio. Capisci? E quindi lui non ha gradito questa cosa.
0: Invece si parla sempre di due ragazzi, ma lì non erano tanto per sbaglio perché la notizia viene da Palermo di qualche tempo fa. Sorprende la figlia quindicenne a letto col fidanzato e li prende ammazzate.
1: Ecco fatto.
0: Il padre è andato su tutte le furie, tanto che i vicini, sentendo le urla, hanno chiamato i carabinieri.
1: I due sono stati
0: al pronto soccorso in codice rosso. Pensate, ma che razza di padri siete? Vabbè, la figlia era a letto col fidanzatino, ci rimane sicuramente male, però non li devi prendere ammazzate, mandati all'ospedale. Chiaramente è successa una domenica mattina a Pallavicino, nel palermitano, e i carabinieri ovviamente hanno preso l'uomo. È stato denunciato per lesioni e maltrattamenti alla famiglia.
1: Perché preferiamo la macchina, Beppe.
0: Come sarebbe a dire? Ora ci potrei dire, io da padre, dice una figlia,
1: Non tutti la pensano così, ma non si fanno queste reazioni.
0: Assolutamente, però insomma mi rimane un po' particolare.
1: Comunque queste erano le nostre notizie.
0: Ce ne sarebbe una che io vorrei legare. Tu una volta hai raccontato di un ragazzo che
1: l'avevano scoperto poi alla fine, facendo tutte le visite del caso, che lui aveva nel naso incastrato.
0: Ma non aveva con uno stornuto gli era uscito questo pezzo di Lego?
1: Non mi ricordo.
0: Che era fin da piccino che soffriva di sinusite, chissà che aveva.
1: E alla fine è starnutito un pezzettino di
0: Quindi
1: Lego.
0: Quindi è un pezzo di cosa che è uscita fuori.
1: Sì.
0: Invece adesso io ti porto in un pezzo di cose che invece è andata dentro. Un caso molto raro: fa un respiro profondo e inala il piercing. Viene operato ai polmoni. È successo in India. Una 35enne madre di due figli ha raccontato che non si è accorto che la vite, i piercing hanno la vite, non lo so,
1: sì,
0: io non ce l'ho. Si è rallentata, quindi facendo un respiro profondo, ha inalato questo piercing
1: paura sbloccata qui.
0: Va bene. E l'ultima cosa che ti dico io oggi, se la vuoi raccontare te, perché insomma tu piacciono i carciofi?
1: Sì, mi piacciono.
0: Ma li mangi soventemente?
1: Sì, li mangio.
0: La notizia viene da Varese, sempre perché tramite Today. Che è successo? Le esplode un carciofo in mano mentre lo sta tagliando.
1: No, che era un carciofo radioattivo.
0: Non lo
1: che
0: so, probabilmente il carciofo che esplode, come spiegato da Varese, dobbiamo citare la fonte, un atto quotidiano come quello della preparazione di un'irrepetanza si è trasformato in questo evento insolito. Quindi, che è successo? Questa donna ha iniziato a pulire il carciofo, anzi il cuore del carciofo, di quelli che si vendono freschi, va bene?
1: Okay.
0: Ha iniziato a incidere le foglie alla base per arrivare là dove è più chiaro, ma al secondo taglio il carciofo ha fatto una scintilla, emettendo un rumore di scoppio e rilasciando un filo di fumo con un segnetto di fuliggine sul coltello. Quindi,
1: ma mi verrebbe da dire, signora, ma dove l'ha comprato questo carciofo?
0: Continua l'articolo: si è sentito lo stesso odore che lasciano nell'area i petardi dopo il carnevale. Ma non è che qualcuno gli ha fatto uno scherzo, gli ha messo un petardo?
1: Chissà, può darsi.
0: Boh, beh, per carità, nulla di grave, ma insomma è stata una cosa abbastanza perturbante, come dice qui.
1: I carciofi mi piacciono, però da oggi.
0: Esatto. Allora, che cosa viene spiegato? Però la scienza ti ci aiuta, perché dice, mi fate capire, petardi non c'erano, un carciofo non era un UFO. Probabilmente c'è stato che il carciofo è esploso per colpa del nitrato di ammonio, che esiste anche con precedente. Il nitrato di ammonio è infatti un composto chimico utilizzato come fertilizzante
1: E
0: quindi per le colture, non solo, quindi è un componente attivo cosiddetto ghiaccio istantaneo.
1: Pensa
0: e quindi
1: un po'.
0: Viene impiegato anche per produrre esplosivi. Quindi il carciofo era stato concimato con del fertilizzante che aveva il nitrato di ammonio e per quello ovviamente lui l'aveva.
1: Certo. Come fai a sapere? Oddio mio, ti prenderebbe un colpo, vabbè.
0: Non mai. Va ricordato che la sostanza tossica, che è anche, tra l'altro, è anche tossico per ingestione. Quindi,
1: certo.
0: Insomma, meno male che gli esploso. Perché
1: esatto.
0: Sennò,
1: magari ti immagini gli esplodeva.
0: Però, insomma, se ci pensi bene, non sappiamo cosa mangiamo. Chissà che troverai. Si trova una patata al nitrato d'ammonio. Oppure un pomodoro, pace, dai.
1: Sì, ma noi ci ridiamo, ma non c'è da ridere.
0: C'è da ridere,
1: cose.
0: Sì, ma provate a immaginare, esplode in carciofo poco fa, ma ti esplode, che ne so, una melanzana, provate a immaginare.
1: Vabbè.
0: Va bene, dai, noi ci salutiamo. Allora, appuntamento alla prossima settimana.
1: Sì, con Crazy Week.
0: E speriamo che riprendano queste cose.
1: Fate qualcosa di strano.
0: Fate qualcosa, ce lo volete
1: parliamo.
0: Scrivere, ditecelo, cioè non c'è problemi. Perché le elezioni di Trump hanno bloccato anche
1: tutto
0: anche
1: hanno bloccato.
0: L'ironia. Speriamo che non blocchino.
1: È vero.
0: Che non blocchino.
1: Meno male sono finite. Va bene.
0: Va
1: okay.
0: bene. Ciao, grazie Vanna.
1: Grazie,
0: prossimo
1: Beppe.
0: Appuntamento.
1: Ciao.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 22 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25, tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 00.49 e sorge alle 13.44, luna crescente. La chiesa ricorda San Paolino di Nola, Sant'Albano e San Tommaso Moro.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 giugno del 2005, 10 tra ex ufficiali e sottufficiali tedeschi venivano condannati all'ergastolo per l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, un piccolo paese dell'Appennino toscano, dove nel 1944 i soldati tedeschi trucidarono 560 persone, tra anziani, donne e bambini.
0: Benessere naturale.
1: Equiseto contro le smagliature. Si prepara un impacco con 40 grammi di equiseto e un litro di acqua. Si versa l'equiseto nell'acqua bollente e si fa bollire per 3 minuti. Si lascia intiepidire e quindi si filtra il preparato. Le compresse di cotone imbevute di liquido si applicano sulle parti del corpo interessate dalle smagliature, dove si lasciano agire per almeno 20 minuti. Tutto questo lo dovete ripetere per un mese.
0: Consigli pratici.
1: La stiratura. L'attività del ferro da stiro risulterà molto più agevole se i capi saranno ben inumiditi. Questo è utile anche per preservare i capi dalle bruciature. Se i capi sono molti o non avete il tempo di stirarli subito, per conservarne l'umidità senza che si crei la muffa, vi consiglio di riporli nel freezer avvolti in un panno. Per inumidire la biancheria sottoponetela ad una centrifuga con degli asciugamani bagnati.
0: Hanno detto
1: la modestia e la virtù dei tiepidi, Jean-Paul Sartre. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1 Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Paolino, i Giovanni e i Tommaso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 giugno Giuseppe Mazzini, Papa Giulio II, il grande regista Billy Wilder, e Foxy Gian, Claudio Insegno, Emanuele Filiberto, Gio Squillo, Giorgio Pasotti e la brava Barbara Ronchi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado del Cancro, hai una buona sensualità e un forte senso del ritmo, ami il tuo prossimo e sei simpatico agli altri. Qualche volta sei nostalgico e sentimentale. Con la tua sensibilità hai buone chance di riuscire in qualche professione artistica, soprattutto in quelle in cui c'entrano i colori e la musica. Potresti diventare famoso, sarà molto importante per te il matrimonio. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 22 giugno per tutti noi. Ariete, i numeri per realizzare i progetti ci sono, circondiamoci di persone in gamba e il gioco è fatto. Prendiamoci la responsabilità di agire con impeto, senza però la pretesa di avere l'approvazione unanime. Toro, c'è qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in ambito professionale e finanziario. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e calma. Gemelli, lunedì frizzante e vitale, da cui possiamo attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Abbiamo molte opportunità, diamoci da fare. Nulla ci viene regalato e i possibili risultati, ben superiori alle aspettative, li conquistiamo sul campo. Cancro, teniamo a freno il nostro orgoglio e accettiamo di avere frainteso, di avere scambiato per un rimprovero un consiglio dato a fin di bene in famiglia. Non è il caso oggi di intraprendere iniziative ambiziose, limitiamoci ai soliti compiti quotidiani. Leone, la Luna e Venere in sestile accendono la creatività. Cerchiamo i canali espressivi per comunicare le emozioni. La giornata è scorrevole per quanto riguarda le faccende sentimentali. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti col prossimo creano tensioni. Forse pretendiamo troppo, sia da noi stessi sia dagli altri. Bilancia, capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo sono le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti nel settore lavorativo. La Luna ci aiuta nella comunicazione e in tutte le attività che richiedono riflessi pronti. Scorpione, la professione riserva novità gradite e può davvero cambiarci meglio la vita se proviamo ad accantonare i sospetti o gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe il settore affettivo. Sagittario, in compagnia degli amici ritroviamo noi stessi. Comunicazione fluida con l'ambiente. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono presto a nostro favore. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdiamo mordente, però rischiamo di smarrirci a pochi metri dal traguardo. Con serenità possiamo trovare alternative. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni. Acquario, la nostra luna favorevole invita a fare un viaggio metaforico o reale per esplorare orizzonti nuovi, diversi dai consueti. Un ponte unisce il passato, il presente e il futuro. Grazie all'esperienza accogliamo novità e cambiamenti. Pesci, dispute e polemiche nella nostra attività. Se non ci riguardano direttamente, meglio lasciare nel loro brodo i diretti interessati. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Colui che non lascia niente al caso, raramente farà le cose in modo sbagliato, ma farà molte poche cose. George Savile.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Manamana.
4: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchenne, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messe a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche per esempio all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 43. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Konstantin Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la prima guerra mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
2: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliere.

0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.
1: Le migliori canzoni degli anni 70.

0: Natale. La luna tramonta alle 00:49 e sorge alle 13:44, luna crescente. La chiesa ricorda San Paolino di Nola, Sant'Albano e San Tommaso Moro.
1: Accadde oggi.
0: Il 22 giugno del 2005, 10 tra ex ufficiali e sottufficiali tedeschi venivano condannati all'ergastolo per l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, un piccolo paese dell'Appennino toscano, dove nel 1944 i soldati tedeschi trucidarono 560 persone, tra anziani, donne e bambini.
1: Benessere naturale.
0: Equiseto contro le smagliature. Si prepara l'impacco con 40 grammi di equiseto e un litro di acqua. Si versa l'equiseto nell'acqua bollente e si fa bollire per 3 minuti. Si lascia intiepidire e quindi si filtra il preparato. Le compresse di cotone imbevute di liquido si applicano sulle parti del corpo interessate dalle smagliature, dove si lasciano agire per almeno 20 minuti. Tutto questo lo dovete ripetere per un mese.
1: Consigli pratici.
0: La stiratura. L'attività del ferro da stiro risulterà molto più agevole se i capi saranno ben inumiditi. Questo è utile anche per preservare i capi dalle bruciature. Se i capi sono molti o non avete il tempo di stirarli subito, per conservarne l'umidità senza che si crei la muffa, vi consiglio di riporli nel freezer avvolti in un panno. Per inumidire la biancheria sottoponetela ad una centrifuga con degli asciugamani bagnati.
1: Hanno detto
0: la modestia e la virtù dei tiepidi, Jean-Paul Sartre. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Paolino, i Giovanni e i Tommaso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 giugno Giuseppe Mazzini, Papa Giulio II, il grande regista Billy Wilder, e Foxy Gian, Claudio Insegno, Emanuele Filiberto, Gio Squillo, Giorgio Pasotti e la brava Barbara Ronchi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado del Cancro, hai una buona sensualità e un forte senso del ritmo, ami il tuo prossimo e sei simpatico agli altri. Qualche volta sei nostalgico e sentimentale. Con la tua sensibilità hai buone chance di riuscire in qualche professione artistica, soprattutto in quelle in cui c'entrano i colori e la musica. Potresti diventare famoso, sarà molto importante per te il matrimonio. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 22 giugno per tutti noi. Ariete, i numeri per realizzare i progetti ci sono, circondiamoci di persone in gamba e il gioco è fatto. Prendiamoci la responsabilità di agire con impeto, senza però la pretesa di avere l'approvazione unanime. Toro, c'è qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in ambito professionale e finanziario. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e calma. Gemelli, lunedì frizzante e vitale, da cui possiamo attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Abbiamo molte opportunità, diamoci da fare. Nulla ci viene regalato e i possibili risultati, ben superiori alle aspettative, li conquistiamo sul campo. Cancro, teniamo a freno il nostro orgoglio e accettiamo di avere frainteso, di avere scambiato per un rimprovero un consiglio dato a fin di bene in famiglia. Non è il caso oggi di intraprendere iniziative ambiziose, limitiamoci ai soliti compiti quotidiani. Leone, la Luna e Venere in sestile accendono la creatività. Cerchiamo i canali espressivi per comunicare le emozioni. La giornata è scorrevole per quanto riguarda le faccende sentimentali. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni, non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti col prossimo creano tensioni, forse pretendiamo troppo, sia da noi stessi sia dagli altri. Bilancia, capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo sono le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti nel settore lavorativo. La Luna ci aiuta nella comunicazione e in tutte le attività che richiedono riflessi pronti. Scorpione, la professione riserva novità gradite e può davvero cambiarci meglio la vita se proviamo ad accantonare i sospetti o gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe il settore affettivo. Sagittario, in compagnia degli amici ritroviamo noi stessi. Comunicazione fluida con l'ambiente. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono presto a nostro favore. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdiamo mordente, però rischiamo di smarrirci a pochi metri dal traguardo. Con serenità possiamo trovare alternative. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni. Acquario, la nostra luna favorevole invita a fare un viaggio metaforico o reale per esplorare orizzonti nuovi, diversi dai consueti. Un ponte unisce il passato, il presente e il futuro. Grazie all'esperienza accogliamo novità e cambiamenti. Pesci, dispute e polemiche nella nostra attività. Se non ci riguardano direttamente, meglio lasciare nel loro brodo i diretti interessati. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Colui che non lascia niente al caso, raramente farà le cose in modo sbagliato, ma farà molte poche cose. George Saville.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: E ci siamo arrivati alla 104esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti. In questo caldo, in questo momento che arriviamo tra pochissimo ci sarà l'estate, e quindi la Valentina di cosa ci parlerà oggi? Chissà. Ciao Vale.
4: Ciao Giuseppe.
3: Di cosa ci parli? Visto che
4: perché, esatto, perché ho detto qui è estate finalmente, perché sai che io sono pro estate, no?
3: Assolutamente sì. Pro lucertola mi viene da dire.
4: Esatto. Quindi ho detto è estate, quindi insomma anch'io ho ritirato fuori il ventilatore, i condizionatori.
3: Abbiamo acceso anche quello della cabina.
4: Abbiamo acceso anche quello della cabina, ma mi sono chiesta, gli animali come fanno? E allora Giuseppe mi sono messa a studiare e ho scoperto un mondo troppo carino.
3: Cioè, facci capire.
4: Ho scoperto che alcuni animali hanno proprio dei sistemi di raffreddamento incorporati.
3: Viaggiano tutti con le condizioni.
4: Col Daikin.
3: Sì, infatti, Daikin, no? I Daini allora ce l'hanno, no? Non credo.
4: No.
3: Allora, come sarebbe a dire?
4: E allora, ho scoperto veramente un mondo incredibile. Voglio raccontare qualcuno,
3: no, perché
4: ci stupisce
3: veramente sempre la Valentina, ora anche gli animali col condizionatore, fammi capire.
4: Sì.
3: No?
4: Cioè, sì, perché ce ne sono tanti, non saranno nemmeno tutti quelli che ho selezionato, perché davvero ce ne sono tantissimi. Il primo però è un gigante, è il mammifero vivente più grande che abita nella terraferma, è dell'ordine dei proboscidei, e quindi abbiamo capito chi è. Vive nelle savane, nelle praterie, nelle foreste dell'Africa subsahariana. Il nostro gigante.
3: Ma pensa te, chissà che sarà, lo mettiamo in screen, l'elefante per forza.
4: L'elefante. E aspetta, il condizionatore dove sta? Nelle orecchie.
3: Allora,
4: nelle orecchie, che sono enormi, fino a 2 metri.
3: E questo un pochino si poteva intuire, cioè le sventola, quindi
4: allora,
3: si fa il fresco, no?
4: Diciamo che è un po' più complesso, non è solo un ventaglio, capito?
3: No.
4: Perché le enormi orecchie dell'elefante, fino a 2 metri possono essere grandi, quindi tantissimo, sono attraversate da una fittissima rete di vasi sanguigni, quindi sono molto molto irrorate. Quindi quando l'animale le agita, che cosa succede? Che appunto fa circolare l'aria, quella parte si raffredda, ma essendoci sotto una fittissima rete di vasi, raffredda il sangue.
3: Giustamente,
4: capito? E quindi disperde il calore portato in circolo dal sangue e immette in circolo nel proprio corpo sangue più fresco,
3: un
4: in
3: po'
4: pratica.
3: Come l'unità esterna dei condizionatori, insomma, quella
4: sì,
3: che scambia
4: i motori che abbiamo
3: fuori.
4: Quello. Okay. Sì, poi usa anche altre tecniche che sono quelle, per esempio, di spruzzarsi acqua e fango sulla pelle, che serve per abbassare la temperatura, ma anche per proteggersi dai raggi solari.
3: Perché?
4: E tenere lontani gli insetti. Esatto, questa domanda me la sono fatta anch'io mentre studiavo.
3: Avranno pelle alta 3 centimetri.
4: Esatto, ma nonostante lo spessore della pelle, l'elefante può scottarsi, ha una pelle sensibile.
3: Vabbè, questa proprio, cioè, non è che sia un animale nato al Polo Nord. Insomma,
4: però,
3: no?
4: Vedi, però la natura è perfetta. Lei
3: esatto,
4: si spruzza fango così con la scusa di proteggersi dal sole, si protegge anche dagli insetti. E quindi quello dell'elefante si può definire il più grande impianto di climatizzazione naturale del pianeta.
3: Devo dire anche non solo per, cioè, solo per le orecchie. Va bene.
4: Ora ce n'è un altro.
3: E chi è quel prossimo?
4: Quest'altro ti stupirà, perché anche qui, senti, preparandomi questa puntata ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. Quindi ora ti porto nel deserto. Ti porto,
3: e lì c'è bisogno di raffrescamento.
4: Infatti, sì, diciamo che questi sistemi di raffrescamento, quelli che stanno al Polo Nord, non ce l'hanno.
3: Quelli non è che c'hanno una stufa dietro, no?
4: Lo scopriremo
3: più avanti. Sì. Vai, allora andiamo, stiamo nel deserto.
4: Nel deserto dell'Africa settentrionale, però prima eravamo nell'Africa subsahariana, ora invece nell'Africa magrebina, nell'Africa settentrionale e in tutta la penisola arabica. Ti porto lì per presentarti il re del deserto, ovvero
3: Questo non è un cammello, perché
4: esatto,
3: c'è una roba sola, un dromedario.
4: È un dromedario, classe dei mammiferi sempre, famiglia dei camelidi però. Il dromedario è assolutamente una meraviglia biologica. Perché che cosa fa? Può aumentare la temperatura corporea durante il giorno fino a 40 gradi e te dirai: questo fa caldo e aumenta la temperatura corporea. Certo, perché così non sente lo sbalzo.
3: Non sente lo sbalzo, sì.
4: E così, e in più un altro grande vantaggio: lui vive nel deserto e così evita di sudare. Evita di sudare perché non c'è differenza tra la temperatura.
3: Questa non me la sarei proprio mai aspettata.
4: E inoltre riesce a conservare della preziosissima acqua, ma non solo. Attraverso le narici, visto sono molto grandi le narici del dromedario, e perché recuperano parte del vapore acqueo mentre espira. Ma c'è una cosa incredibile. La gobba del dromedario cosa contiene?
3: Acqua, no?
4: No.
3: Grasso?
4: Sì.
3: Oh, meno male.
4: Contiene grasso, non...
3: Come non c'è l'acqua?
4: No, non c'è l'acqua.
3: Il cammello allora c'è l'acqua nel... No.
4: Direi di no. Ha grasso perché quella è una riserva energetica di cui comunque ha bisogno perché vive nel deserto, ma quando trova l'acqua riesce a berne 100 litri in pochi minuti, solo che lo tiene nello stomaco, non nella gobba.
3: Non la mette lì.
4: Non nella gobba,
3: mamma
4: no.
3: Mia, ragazzi.
4: E pensa che riesce a tollerare un grado di disidratazione che per l'uomo sarebbe mortale. Ma abbiamo detto una cosa, cioè abbiamo detto dromedario o cammello, perché si confondono, è inutile
3: dire.
4: Vabbè,
3: dai, si conta le gobbe.
4: Il dromedario ha una gobba, vive nelle regioni calde e soprattutto ha un manto un pelo corto, mentre il cammello ha due gobbe, vive nelle zone fredde dell'Asia centrale e ha un mantello molto più folto, con un pelo molto più lungo, che serve proprio ad affrontare inverni
3: rigidissimi. Cioè, non ci sono i cammelli nel deserto?
4: No, sono dromedari.
3: Mamma mia, ragazzi. No, io ho sempre pensato fossero cammelli.
4: Guarda, queste cose ti giuro che le ho scoperte studiando per te, quindi grazie.
3: Meno male, no, grazie a te, perché io onestamente, vabbè.
4: Con il terzo animale ci riporto a casa, lasciamo il deserto e facciamo un attimo un salto a casa per conoscere un altro sistema di raffreddamento naturale. Siamo sempre nell'ordine dei carnivori, ma nella famiglia dei canidi, e quindi ho spoilerato un po'.
3: Guarda, c'è anche l'immagine sottofondo.
4: Sì, questa te la dedico, perché questa è una di quelle immagini che piacciono a te.
3: Ho capito. Sì, infatti lui fa il bagno, comunque
4: no, però,
3: parliamo del cane.
4: Esatto, il cane non fa il bagno per raffreddarsi, ma praticamente lui non suda. Il cane suda soltanto un po' attraverso i polpastrelli, quindi non suda, e per disperdere il calore deve utilizzare qualcos'altro, ovvero ansima.
3: La lingua.
4: Esatto, esattamente. Così fa evaporare l'acqua dalla lingua, dalla bocca e dalle vie respiratorie, e questo permette di abbassare la temperatura corporea. Poi le ghiandole sudoripare, come ti dicevo, sono concentrate nei cuscinetti plantari, quindi da lì suda.
3: Se le piante, le
4: e
3: piedi, sì.
4: Comunque ci sono alcune razze che soffrono molto il caldo, quelli con il muso corto per intenderci, tipo i bulldog, i carlini, i boxer, che hanno le vie respiratorie ristrette, il muso più corto e che quindi sono particolarmente sensibili al caldo. A tal proposito, una raccomandazione: mai lasciare i cani in auto con queste temperature in estate, nemmeno 10 minuti, perché veramente in pochi minuti può diventare mortale, perché il cane non ha possibilità di raffreddarsi se non respirando sempre più
3: considerate
4: velocemente.
3: Considerate che non è che se avete un dromedario potete lasciarlo, ma un cane
4: esatto.
3: No, Ganza, quella del dromedario che alza la temperatura,
4: bellissimo.
3: Per i gatti me lo dici un po' ai gatti? I gatti come si raffreddano?
4: Soffrono, allora, nella stessa identica maniera. Con la lingua. Quindi iniziano ad ansimare, però sono animali molto, cioè essendo degli animali per natura crepuscolari, diciamo che nelle ore più calde trovano una situazione.
3: Sono sempre più furbi.
4: Diciamo che preferiscono, piuttosto che essere un condizionatore naturale, preferiscono la zona dove c'è già un condizionatore artificiale ben montato, ben piazzato, magari la notte andare in giro.
3: Sai che quando si parla dei cani, anche per par condicio,
4: mi sembra giusto.
3: Va bene, e poi dove ci porti?
4: Allora, ora ho scoperto un animale, ti porto in Australia, nelle zone sempre aride, perché ovviamente gli animali che si devono refrigerare non è che vivono nelle zone non aride, e ti porto a conoscere un marsupiale che ha praticamente una saliva refrigerante.
3: No, ora no, questa non la posso.
4: Ti presento il canguro rosso.
3: Ah, ecco, rosso, sì. Deve essere.
4: Che cosa fa lui? Allora, diciamo che una zona molto molto irrorata del suo corpo sono le zampe e gli avambracci, che sono anche molto lunghi, va bene? Quindi lui che cosa fa? Se li lecca continuamente, perché passandoci di lì tantissimi vasi sanguigni, stessa storia, con l'evaporazione della saliva il sangue si raffredda e proprio dall'estremità il sangue circola verso l'interno del corpo e quindi porta un sangue che è rinfrescato da questa saliva.
3: Io devo fare un plauso anche ai ricercatori che hanno capito questa cosa qui, scusate, mentre per un elefante con quello che le orecchie si può capire, ora qui
4: è vero.
3: Ci vuole,
4: sì, è vero. Però non è la sua unica, diciamo, stranezza, o comunque il suo unico record. Il suo record, ho scoperto una cosa che ti devo dire assolutamente, è i salti. Si sa che fanno dei grandi salti, sì. Ma secondo te, con un solo balzo, quanti metri può percorrere?
3: Ora per me è difficile dirlo, però insomma io penso che un canguro che salta, che ne so, vada ai 5 metri, ne so.
4: 9.
3: È una cavalletta,
4: cioè. E può raggiungere 60 km orari.
3: Sì, comunque c'è da dire che è un animale molto particolare, canguro.
4: Sì.
3: Sì,
4: non sono proprio mansueti.
3: Ascolta, scusa, ma questo fatto che si lecca le mani, insomma, le braccia, quelle che chiamale come vuoi, ma solo il canguro rosso lo fa.
4: Allora, è una cosa, una caratteristica un po' di tutti i canguri, ma nel canguro rosso, forse proprio perché è più grande, ha gli arti grandi, è proprio una caratteristica che fa continuamente. Tuttavia è un animale che preferisce muoversi nelle ore serali per evitare le ore più calde.
3: Quindi vedi che un po' di intelligenza felina, tutto sommato,
4: ce l'ha anche lui. Questo felino ce l'ha.
3: Va bene, e adesso andiamo.
4: Adesso ti porto nel cielo. Ti faccio volare, siamo a Radio Fly, si fa un volo.
3: Ma nel cielo
4: si fa un volo, sì, con le api.
3: Quella, le api.
4: Si sa, no? Una società perfetta, quella delle api. E pensa che la temperatura dell'alveare deve rimanere sempre, non deve superare i 35 gradi. Quando aumenta, che cosa succede? Questa è bellissima. Hai presente, Giuseppe, quando nei locali, tipo bar, ristoranti, ci sono quei ventilatori che vaporizzano anche l'acqua?
3: Sì.
4: Ecco, fanno questo, perché cosa succede? Si dividono subito i compiti. Ci sono alcune api che vanno a raccogliere acqua. Mentre le altre iniziano a sbattere rapidamente le ali e quindi ventilano quest'acqua che evapora e l'alveare si raffredda.
3: Beh, insomma, carina anche questa, e io sapevo anche di un'altra cosa, però usano il calore per difendersi dai calabroni, quelli
4: grossi,
3: non sopportano la temperatura alta, ne muore tante.
4: E in inverno fanno infatti anche il contrario, stessa cosa, si stringono tra di loro e producono calore contraendo i muscoli.
3: Beh, insomma, comunque gli alveari sono veramente una società perfetta.
4: Sì, pensa che molto prima dell'invenzione funzione del condizionatore, loro avevano già creato
3: un poco un liberale sistema. Perché esiste una regina, comanda lei, io.
4: Una regina che però si dà da fare, depone fino
3: questa è proprio una società
4: fino a 2000 uova al giorno,
3: figurati, va bene,
4: matriarcali,
3: va bene.
4: Ti ho portato un ultimo animale che mi ha fatto sorridere.
3: Perché
4: anche
3: t'ha fatto
4: questo
3: sorridere?
4: Allora, ora ti porto nei fiumi e nei laghi dell'Africa e ti porto da un animale molto grande, molto grande.
3: Abbiamo già passato l'elefante, quindi
4: ci resta l'ippopotamo.
3: Perché o il rinoceronte?
4: No, l'ippopotamo.
3: Va bene.
4: L'ippopotamo che cosa fa? Diciamo che lui è una crema solare vivente.
3: No, ora no, non me lo puoi dire. Che sta facendo?
4: Allora, che cosa fa lui? Come si protegge dal caldo? Allora, sicuramente trascorre la maggior parte della giornata immerso nell'acqua, ma la sua pelle produce una sostanza che è rossa, che a volte si vedono, non è sangue, ma bensì quello che viene chiamato sudore rosso. Questa è una secrezione, non è un vero sudore, ma è una secrezione che serve per proteggere dai raggi ultravioletti, perché li scherma, mantiene la pelle umida e ha proprietà antibatteriche.
3: Pure.
4: Sì, è una vera crema solare naturale.
3: Quindi è una sorta di grasso che produce lui.
4: Sì. Ma sai una curiosità che ho scoperto sempre grazie a questa puntata? L'ippopotamo non sa nuotare. È perché lui non nuota, lui cammina sul fondo dei fiumi e può restare sott'acqua fino a 5 minuti, quindi non sa nuotare, ma in apnea.
3: Ma è vero che sott'acqua riesce ad avere velocità anche
4: infatti,
3: data la mole?
4: Perché... Esatto, infatti proprio perché non è che nuota, ma sta sul fondo, è uno degli animali più pericolosi dell'Africa e è il responsabile maggiore di incidenti mortali, molto più rispetto ai grandi predatori dell'Africa, proprio perché lui va in fondo e quindi non si vede, però è enorme.
3: Attacca l'uomo chiaramente.
4: Non attacca l'uomo direttamente, però è come un camion sott'acqua.
3: Pensa te. Va bene, allora siamo passati dal raffreddamento, le pompe esterne degli elefanti alla crema solare dell'ippopotamo e poi
4: il dromedario che aumenta la temperatura per non sudare.
3: Quella è incredibile,
4: bellissima, vero?
3: Incredibile. Cioè, questo dice è il caldo, io divento più caldo di te per me è freddo.
4: Ma
3: è giusto, cioè, guarda, veramente, cioè,
4: In effetti pensano, quando abbiamo la febbre sentiamo freddo perché la nostra temperatura sale
3: Però sudiamo, scusa, no? Non sudiamo noi quando...
4: No, sudiamo quando prendiamo i farmaci per abbassarla,
3: con la febbre
4: abbiamo
3: non sudiamo.
4: La febbre. No,
3: sono i farmaci
4: freddo.
3: Qui da Valentino ormai ci apre in un mondo incredibile e l'abbiamo detto tutti, no? Le api anche
4: tutti.
3: Esatto. E il cane con la lingua.
4: Insomma, noi con i nostri condizionatori eccetera non abbiamo inventato nulla di nuovo.
3: Pensa se al cane gli avevano fatto una lingua lunga 2 metri per farlo raffreddare, poverino,
4: come faceva.
3: Bene, allora d'estate abbiamo capito che la natura veramente ha pensato proprio a tutto in questo meraviglioso mondo degli animali, c'è da dire, e tu hai portato delle chicche, Valentina.
4: È vero, ho scoperto un sacco di cose.
3: Tu sei sempre stata bravissima, devo dire, perché ma nelle ultime puntate ci stai proprio, cioè, dire ma che succede in questa cosa, cioè, beh, ma tu le trovi tutte queste cose?
4: Sai, mi informo, studio,
3: bello,
4: cerco
3: veramente. Quindi io ti ringrazio di questo nuovo volo, la 104esima puntata, e quindi noi l'abbiamo un po' spoilerato il tema di un'altra puntata.
4: Sì la faremo.
3: L'abbiamo capito, insomma, andremo a parare.
4: Sì.
3: Va bene, grazie Vale, allora appuntamento alla prossima settimana sempre qui su Radio Fly, Gatta Cicova di e con la carissima Valentina.
4: Grazie.
3: Giusti, che lei usa il raffrescamento, la ventola e il condizionamento in cabina, ma come vedete pensa agli animali e vi dice non vi preoccupate, anche loro hanno i loro sistemi. Ciao Ale.
4: Ciao.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
5: Sono le 6:30. Vola!

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora riprendiamo la nostra scoperta di invenzioni della Seconda Guerra Mondiale che ai giorni d'oggi ci aiutano nella vita di tutti i giorni o comunque sia fanno parte della nostra routine, dei nostri hobby. Oppure, come in questo caso, ci hanno salvato la vita, perché un'altra importante scoperta più che invenzione fu la penicillina. E infatti sulla scoperta della penicillina gli storici sono un po' in disaccordo, perché alcuni ne attribuiscono effettivamente il merito ad Alexander Fleming nel 1928, altri al ricercatore francese Ernest Duchamp, che ne avrebbe scoperto l'antagonismo tra muffe e microbi già nel 1869. E quel che è certo però è che fu la Seconda Guerra Mondiale a dare slancio a questo potente antibiotico e alla sua produzione industriale. La speranza infatti di riuscire a ridurre le perdite umane tra i soldati fece sì che venissero messi a disposizione degli scienziati i fondi necessari a dare impulso alle ricerche. Alla prima sperimentazione parteciparono quasi 150 soldati, a cui si riuscì a curare ferite multiple infette con batteri diversi, ma la penicillina salvò la vita anche, per esempio, all'attrice Marlene Dietrich, che si era ammalata di polmonite a Bari nel 1943. Passiamo poi alla saccarina, un sostituto dello zucchero che fu scoperto nel 1879 da Constantine Fallberg e Ira Remsen in un laboratorio della Johns Hopkins University. Ma a quel tempo i programmi di perdita di peso non erano certo in voga e così la saccarina è entrata in uso solo quando la prima guerra mondiale ha imposto razioni sui beni di prima necessità come lo zucchero e la gente quindi si è trovata senza alternative. La stessa cosa poi accadde nella Seconda Guerra Mondiale, ma stavolta il prodotto era destinato a restare sugli scaffali. Nel 1950 l'imprenditore Ben Eisenstand e suo figlio Marvin, dopo aver inventato le bustine di zucchero, sperimentarono una combinazione di saccarina e destrosio in bustine da proporre come dolcificante a basso contenuto calorico, in alternativa quindi allo zucchero. Finiamo poi con il teflon. Durante la Seconda Guerra Mondiale gli scienziati alleati sperimentavano armi innovative a getto continuo e il teflon destò interesse degli scienziati bellici appena si scoprì che era l'unico rivestimento in grado di resistere alle sostanze volatili delle prime bombe atomiche che caddero su Hiroshima e Nagasaki nel 1945. Scoperto per caso nel 1938 dal chimico 27enne Roy J. Plunkett, il teflon era uno dei nomi commerciali del PTFE polimero, cioè l'abbreviazione di politetrafluoretilene, che dopo la guerra sarebbe poi stato riproposto come rivestimento antiaderente di pentoli e tegami. E allora finiamo qua la nostra carrellata di curiosità e a voi una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 22 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25, tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 00.49 e sorge alle 13.44, luna crescente. La chiesa ricorda San Paolino di Nola, Sant'Albano e San Tommaso Moro.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 giugno del 2005, 10 tra ex ufficiali e sottufficiali tedeschi venivano condannati all'ergastolo per l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, un piccolo paese dell'Appennino toscano, dove nel 1944 i soldati tedeschi trucidarono 560 persone, tra anziani, donne e bambini.
0: Benessere naturale.
1: Equiseto contro le smagliature. Si prepara un impacco con 40 grammi di equiseto e un litro di acqua. Si versa l'equiseto nell'acqua bollente e si fa bollire per 3 minuti. Si lascia intiepidire e quindi si filtra il preparato. Le compresse di cotone imbevute di liquido si applicano sulle parti del corpo interessate dalle smagliature, dove si lasciano agire per almeno 20 minuti. Tutto questo lo dovete ripetere per un mese.
0: Consigli pratici.
1: La stiratura. L'attività del ferro da stiro risulterà molto più agevole se i capi saranno ben inumiditi. Questo è utile anche per preservare i capi dalle bruciature. Se i capi sono molti o non avete il tempo di stirarli subito, per conservarne l'umidità senza che si crei la muffa, vi consiglio di riporli nel freezer avvolti in un panno. Per inumidire la biancheria, sottoponetela ad una centrifuga con degli asciugamani bagnati.
0: Hanno detto
1: la modestia e la virtù dei tiepidi, Jean-Paul Sartre. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Fizz in the morning.

0: giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Nuova settimana in compagnia di Ermanno Accardi, del nostro almanacco. Ermanno, buongiorno e buon giorno dopo giorno.
2: Grazie Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. E cominciamo questa settimana, scusate, per dire, con il dire che il 22 giugno è San Tommaso Moro. Thomas More, italianizzato in Tommaso Moro, è stato un umanista, scrittore politico cattolico inglese. Il nome Tommaso deriva dall'ebraico e vuol dire gemello. San Tommaso è il protettore degli avvocati. Nelle immagini sacre lo troviamo spesso affiancato al simbolo della palma. Accade oggi, 22 giugno 1983, il caso Emanuela Orlandi. Scompariva appunto in questa data, nel 1983, nei pressi della Basilica di Santa Apollinare a Roma, Emanuela Orlandi. Quel giorno la quindicenne Emanuela si apprestava, come di suo solito, a prendere le lezioni di musica nei pressi della Basilica. Dopo essere uscita prima della lezione alle 18.45, parla con la sorella maggiore da una cabina telefonica, all'epoca c'erano, dicendole che avrebbe fatto tardi a causa di un ritardo dell'autobus. Da allora nessuna traccia di quella ragazzina, con tanti sogni nel cassetto. Il suo caso irrisolto, pieno di congetture e nuove piste, resta ancora oggi comunque una ferita aperta per la famiglia Orlandi. E si celebra, restando oggi il 22 giugno, la giornata mondiale dei puffi, l'evento che ricorda l'anniversario della nascita di Peio. Pierre Coubertin è nato a Bruxelles il 25 giugno del 1928 e morto il 24 dicembre del 1992. Lui è il creatore delle famose creature, alte due mele o poco più. E pensa che, caro Alessandro, dico anche ai nostri ascoltatori, per motivi di lavoro, ovviamente della mia attività giornalistica, ho conosciuto Veronique Culliford, la figlia di Peio, come veniva chiamato appunto Pierre Culliford, che è stata quella, oggi una bellissima signora, più o meno mia coetanea, ma che è stata all'epoca la sua fonte di ispirazione per disegnare la puffetta. Lui guardava sua figlia la sera sul divano e disegnava, e la puffetta è rifatta esattamente sulla figlia di Peio. Quindi l'idea di aver conosciuto la puffetta ormai adulta è stata comunque una cosa molto molto molto piacevole. Giornata mondiale delle foreste pluviali oggi, Alessandro, giornata mondiale dedicata a tutte le foreste pluviali del mondo in pericolo di estinzione a causa del disboscamento incontrollato da parte dell'uomo. Una giornata per coinvolgere e sensibilizzare più persone possibili nei confronti del problema della deforestazione, che sta diventando sempre sempre più urgente. Proverbio di oggi, più che il proverbio è un aforisma di quel sant'uomo che è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, che è stato Gianni Rodari o Rodari, o manca solo che si aggiunga anche Rodari. È stato un sant'uomo perché ha dovuto sopportare tutti i modi possibili e immaginabili di pronuncia del suo cognome. Bene, lui ha detto: vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. È stata una cosa veramente un'affermazione molto molto molto bella e molto sensibile. Caro Alessandro, bene, con questo aforisma di Gianni Rodari o Rodari, cosa possiamo dire? Auguriamoci buona giornata, ovviamente, di lettura, di studio, di tante altre cose oltre che di lavoro. E quindi auguriamo insieme ai nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento domattina. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

meglio anch'io. Vago strade senza meta come un senza addio. Quel sorriso a mezza bocca sapeva di addio.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 22 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25, tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 00.49 e sorge alle 13.44, luna crescente. La chiesa ricorda San Paolino di Nola, Sant'Albano e San Tommaso Moro.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 giugno del 2005, 10 tra ex ufficiali e sottufficiali tedeschi venivano condannati all'ergastolo per l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, un piccolo paese dell'Appennino toscano, dove nel 1944 i soldati tedeschi trucidarono 560 persone, tra anziani, donne e bambini.
0: Benessere naturale.
1: Equiseto contro le smagliature. Si prepara l'impacco con 40 g di equiseto e un litro di acqua. Si versa l'equiseto nell'acqua bollente e si fa bollire per 3 minuti. Si lascia intiepidire e quindi si filtra il preparato. Le compresse di cotone imbevute di liquido si applicano sulle parti del corpo interessate dalle smagliature, dove si lasciano agire per almeno 20 minuti. Tutto questo lo dovete ripetere per un mese.
0: Consigli pratici.
1: La stiratura. L'attività del ferro da stiro risulterà molto più agevole se i capi saranno ben inumiditi. Questo è utile anche per preservare i capi dalle bruciature. Se i capi sono molti o non avete il tempo di stirarli subito, per conservarne l'umidità senza che si crei la muffa, vi consiglio di riporli nel freezer avvolti in un panno. Per inumidire la biancheria sottoponetela ad una centrifuga con degli asciugamani bagnati.
0: Hanno detto
1: la modestia e la virtù dei tiepidi, Jean-Paul Sartre. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Paolino, i Giovanni e i Tommaso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 giugno Giuseppe Mazzini, Papa Giulio II, il grande regista Billy Wilder, e Foxy Gian, Claudio Insegno, Emanuele Filiberto, Joe Squillo, Giorgio Pasotti e la brava Barbara Ronchi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado del Cancro, hai una buona sensualità e un forte senso del ritmo, ami il tuo prossimo e sei simpatico agli altri. Qualche volta sei nostalgico e sentimentale. Con la tua sensibilità hai buone chance di riuscire in qualche professione artistica, soprattutto in quelle in cui c'entrano i colori e la musica. Potresti diventare famoso, sarà molto importante per te il matrimonio. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 22 giugno per tutti noi. Ariete, i numeri per realizzare i progetti ci sono, circondiamoci di persone in gamba e il gioco è fatto. Prendiamoci la responsabilità di agire con impeto, senza però la pretesa di avere l'approvazione unanime. Toro, c'è qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in ambito professionale e finanziario. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e calma. Gemelli, lunedì frizzante e vitale, da cui possiamo attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Abbiamo molte opportunità, diamoci da fare. Nulla ci viene regalato e i possibili risultati, ben superiori alle aspettative, li conquistiamo sul campo. Cancro, teniamo a freno il nostro orgoglio e accettiamo di avere frainteso, di avere scambiato per un rimprovero un consiglio dato a fin di bene in famiglia. Non è il caso oggi di intraprendere iniziative ambiziose, limitiamoci ai soliti compiti quotidiani. Leone, la Luna e Venere in sestile accendono la creatività. Cerchiamo i canali espressivi per comunicare le emozioni. La giornata è scorrevole per quanto riguarda le faccende sentimentali. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni. Non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti col prossimo creano tensioni. Forse pretendiamo troppo, sia da noi stessi sia dagli altri. Bilancia, capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo sono le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti nel settore lavorativo. La Luna ci aiuta nella comunicazione e in tutte le attività che richiedono riflessi pronti. Scorpione, la professione riserva novità gradite e può davvero cambiarci meglio la vita se proviamo ad accantonare i sospetti o gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe il settore affettivo. Sagittario, in compagnia degli amici ritroviamo noi stessi. Comunicazione fluida con l'ambiente. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono presto a nostro favore. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdiamo un mordente, però rischiamo di smarrirci a pochi metri dal traguardo. Con serenità possiamo trovare alternative. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni. Acquario, la nostra luna favorevole invita a fare un viaggio metaforico o reale per esplorare orizzonti nuovi, diversi dai consueti. Un ponte unisce il passato, il presente e il futuro. Grazie all'esperienza accogliamo novità e cambiamenti. Pesci, dispute e polemiche nella nostra attività. Se non ci riguardano direttamente, meglio lasciare nel loro brodo i diretti interessati. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna è la seguente. Colui che non lascia niente al caso, raramente farà le cose in modo sbagliato, ma farà molte poche cose. George Savio.
0: Ascoltaci sulle frequenze 98.9.

0: in linea all'interno del nostro programma del mattino. Ringrazio i nostri radioascoltatori che hanno e hanno apprezzato in tutti questi anni e stanno apprezzando il nostro Francesco Colonna con tutte le sue segnalazioni dal mondo della tecnologia, meno perché appunto è milanista. Buongiorno comunque, ben trovato.
1: buongiorno Ale.
0: Questo lo dico io ovviamente. Salutiamo tutti i milanisti all'ascolto, ma anche tutti gli altri nostri radioascoltatori di qualunque fede calcistica essi siano. Allora, senti Francesco, oggi torniamo a parlare di un marchio molto conosciuto che è appunto Dyson, e che però lancia un prodotto nuovo a questo punto.
1: Assolutamente sì, che sarà, presumo, il mio prodotto preferito per quest'estate 2026. Iniziamo un po' a entrare nel mood di quest'estate e vi parlo di questo nuovo Dyson Hushed Mini Cool Fan, che non è altro che un ventilatore portatile. Un ventilatore portatile ma fatto da Dyson, quindi molto bello esteticamente, a me piace molto, super potente e con prestazioni da urlo per chi ha necessità appunto di avere sempre dell'aria fresca attorno, come me appunto, durante il periodo estivo. Ma oltre a questo, chiaramente l'aria viene anche purificata da questo piccolo ventilatore, quindi davvero è stato progettato per essere utilizzato come un oggetto da indossare, quindi lo potete tenere in mano oppure sulla scrivania. Pensa che pesa soli 212 grammi e ha anche una batteria che dura davvero molto, che è forse questo il game changer, perché i ventilatori, quelli diciamo dei cinesi, passano il termine, durano sempre poco, invece questo dura fino a 6 ore e si può appunto mantenere sempre freschi. Ha una velocità dell'aria fino a 25 metri al secondo e ha due motori brushless che diciamo ruotano fino a 65.000 giri al minuto. Ha 5 livelli di velocità e anche una modalità boost per proprio spruzzarvi l'aria in faccia se state proprio crepando dal caldo, e quindi questo è davvero molto interessante. Ha un diametro da 38 mm, quindi diciamo che ha un flusso d'aria veramente molto potente, e il prezzo è abbastanza interessante, non è proprio da

0: questi giorni, perché ha un prezzo di 99 euro. Dovrebbe uscire a questo prezzo qua, che è tanto e poco non lo so, è comunque un prodotto Dyson e sappiamo che Dyson insomma si fa pagare, però i prodotti sono sempre assolutamente affidabili.
1: Grazie a Francesco Colonna, che tornerà con noi sempre all'interno del Fitz and the Morning la settimana prossima di lunedì. Un abbraccio, buona giornata.
0: Ciao a tutti, buona giornata.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. A precederlo e metterlo a rischio fino all'ultimo, le nuove improvvise minacce di Trump all'Iran. Il presidente americano è tornato inoltre ad attaccare l'Italia e tutti i paesi della NATO. Laura Supino.
3: Il rischio di una nuova sospensione dei colloqui ha aleggiato fino all'ultimo, ma alla fine il tavolo USA-Iran c'è stato e avrebbe dato dei primi risultati. Clima costruttivo, hanno detto al termine i mediatori di Qatar e Pakistan. Le delegazioni, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente del Parlamento di Teheran, Ghalibaf, avrebbero concordato la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di trattative, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varato una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire il confronto. Tuttavia, mentre il negoziato stava faticosamente tentando di partire, Trump è tornato a minacciare l'Iran: se chiudono Hormuz non avranno più un paese, prenderemo lo stretto con la forza. Ma ieri Trump è tornato ad attaccare anche l'Italia e gli altri paesi NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per proteggerli, hanno deciso di non prendere parte alle operazioni contro l'Iran, ha detto. Sono deluso dall'Italia e da tutti i leader NATO. Valuterò se ritirarmi dall'alleanza.
2: E Meloni, dopo aver risposto al secondo attacco di Trump e aver dichiarato che sarebbe stata la sua ultima risposta, ieri ha deciso di non replicare e di trascorrere la sua giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli, a 50 anni dal terremoto. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Nessuna defezione dunque per i festeggiamenti dell'Independence Day che si terranno a inizio luglio a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore americano a Roma. E intanto non si ferma l'attacco israeliano sul Libano. Nonostante gli annunci di cessate il fuoco, almeno 7 persone sono rimaste uccise negli ultimi raid israeliani nella valle del Bekaa e nella regione di Tiro. Ieri Trump ne ha avute anche per Netanyahu. Non è riuscito a sconfiggere Hezbollah, riesce solo a distruggere case. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga, Osama Najim al-Mashri, per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, tortura, violenza sessuale. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia nonostante il mandato dell'AIO con un volo di Stato, suscitando le proteste dell'opposizione. È stato un weekend di sangue sulle strade italiane, 3 gravissimi incidenti col tratto comune di aver coinvolto solo giovanissimi. Sentiamo da Nicola De Muro.
4: Sono tutti giovani o giovanissimi, sia le vittime sia i conducenti delle vetture coinvolte negli incidenti avvenuti nelle ultime ore. Il più grave, con 3 vittime, è avvenuto a Senago, nel Milanese. Un'auto guidata da un 19enne con ben 9 adolescenti a bordo è uscita fuori strada, ha abbattuto una staccionata ed è finita nel canale Villoresi. 3 morti, tutti poco più che 17enni, tra cui una ragazza. Feriti gli altri 6. A guidare l'auto un 19enne, prima fermato e poi arrestato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Poi nel Savonese, durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter, morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri dell'auto che commenta ridendo, monta l'indignazione. Il giovane solo ore dopo si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto dell'alcol. Infine in Versilia si è costituito il 27enne che guidava il SUV con targa svizzera con 2 amiche a bordo, che ha provocato un incidente a Marina di Pietrasanta, dove morto un 17enne in scooter. I 3 si sono poi dileguati a piedi. Dopo che il giovane si è costituito, ora sono indagate anche le 2 ragazze per omissione di soccorso.
2: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le 2 sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicino a quello della madre. È ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione. spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse, vi sarebbero 3 fermi per sequestro di persona. Una donna di 40 anni e la figlia di 13 sono state trovate morte nel loro appartamento di Torino, secondo i primi accertamenti. Si sarebbe trattato di omicidio o suicidio. La madre avrebbe ucciso la ragazza e poi si sarebbe tolta la vita. I corpi sono stati scoperti dall'altra figlia, 19enne. La ragazza è stata ricoverata in stato di shock. Tempo fa la donna si era separata dal marito e viveva sola con le 2 figlie. Calcio contro l'Arabia Saudita, la Spagna cala il poker 4-0 e primo gol di Yamal in un mondiale. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran. Capoverde ferma l'Uruguay 2-2 e continua a sognare 3-1 invece tra Egitto e Nuova Zelanda. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
5: 4 anni fa in Qatar Lamine Yamal era ancora sui banchi di scuola. Oggi è uno dei protagonisti con la sua Spagna, che si sblocca dopo il deludente pareggio dell'esordio e lo fa con un poker. 4-0 ai danni dell'Arabia Saudita, con gol del fenomeno del Barcellona, il primo in un mondiale, doppietta di Oyarzabal e autogol di Altan Bakhti. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007. Ho sempre sognato di giocare in un mondiale e per di più segnare al mio debutto. È un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che ferma l'Uruguay 2-2 e si porta a 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude ancora invece è il Belgio, ieri in campo contro l'Iran con Lukaku e De Bruyne titolari. 0 gol e 1 punto a testa nel gruppo G, lo stesso di Egitto e Nuova Zelanda. I nordafricani, capitanati da Momo Salah, suo il secondo gol, superano 3-1 gli isolani e si portano in testa al girone con 4 punti. Stasera, contro l'Austria, si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina, dopo la tripletta al debutto. Più tardi, la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Vola con Radio Fly.
7: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attende lunedì ancora l'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia, ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana, ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
8: Fly Spot.
9: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
10: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
9: Ma è tutto il giorno che lo fai!
10: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
9: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
10: Eh? Cosa c'entra?
9: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
10: Ma io vado velocissimo con i selfie.
9: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
11: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
8: Flyspot.
12: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
13: Fizz in the morning.

0: l'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da partiamo fortissimo e poi vediamo. Sul lavoro accelerate, ma non investite i colleghi come i birilli. In amore serve meno orgoglio e più emoji carine. La sorte vi sorride, ma vuole il caffè pagato. Toro, avete voglia di comfort, coccole e frigorifero pieno. In amore siete magnetici, purché non pretendiate il telecomando dell'universo. Sul lavoro arrivano idee solide, salute ok, ma il divano non vale come palestra. Gemelli, la vostra testa apre 12 tab contemporaneamente. Ottimo per il lavoro, meno per chi vi ama e prova a seguirvi. La fortuna passa, ma dovete riconoscerla tra una notifica e l'altra. Respirate, non è buffering, è vita. Cancro, cuore in modalità film romantico, con colonna sonora intensa e qualche scena tagliata. In amore chiarite senza fare interrogatori stile true crime. Nel lavoro fidatevi dell'intuito, energia altalenante, dormire non è una debolezza. Leone, entrate nella settimana come su un red carpet, anche se siete solo al supermercato. L'amore vi nota, il lavoro vi ascolta, la fortuna vi fa l'occhiolino. Attenzione solo a non trasformare ogni riunione in un monologo teatrale. Vergine, agenda, liste, post-it e controllo qualità anche sui pensieri. Siete voi. Sul lavoro brillate, ma non correggete tutti con la penna rossa. In amore lasciate spazio all'imprevisto. Salute buona se smettete di stressarvi per rilassarvi. Bilancia, settimana socialmente intensa. Piacerete anche quando dite non ho niente da mettermi. In amore torna leggerezza, nel lavoro servono scelte chiare. La sorte vi aiuta, ma non può decidere al posto vostro il menù della vita. Scorpione, sguardo magnetico, pensieri profondi e pazienza corta, mix esplosivo. In amore evitate test psicologici non richiesti. Sul lavoro potete ottenere molto con strategia. Energia forte, ma scaricate la tensione prima di diventare un vulcano con wifi. Sagittario, voglia di fuga anche solo fino al bar sotto casa. La fortuna vi spinge verso novità interessanti. In amore funziona chi vi lascia respirare. Sul lavoro parlate chiaro, ma senza trasformare la sincerità in lancio del giavellotto. Capricorno, settimana produttiva, siete praticamente un Excel con le scarpe. Il lavoro premia disciplina e lucidità. In amore però serve più tenerezza e meno riunione trimestrale dei sentimenti. Salute discreta, concedetevi pause vere, non pause con email. Acquario, idee originali, battute strane e soluzioni geniali. Benvenuti nel vostro habitat. Sul lavoro sorprendete tutti. In amore serve presenza, non solo teoria rivoluzionaria. La sorte vi manda segnali curiosi. Leggeteli, non archiviateli come spam cosmico. Pesci, emotivi, creativi, leggermente dispersi come auricolari in borsa. In amore siete dolci, ma non fatevi film da 3 stagioni. Sul lavoro seguite l'ispirazione con un minimo di metodo. Energia buona se vi proteggete dal caos altrui. E anche per questa settimana le stelle hanno parlato, commentato e forse esagerato un pochino. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
0: L'oroscopo della settimana.

Chiudiamo questa puntata di inizio settimana, grazie ovviamente a voi tutti per aver seguito il Fizz in the Morning. Domani si tornerà in linea diretta con Ermanno Accardi e il nostro Pierluigi De Pascalis per il risveglio muscolare. Continuate ad ascoltare la nostra radio, stanno per arrivare gli altri colleghi, potete richiedere anche la vostra canzone preferita alla nostra linea WhatsApp e continuare a vivere la giornata con grande entusiasmo ed energia. Che sia una bellissima settimana per il nostro pubblico. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:03.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. Dopo il ritrovamento di Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famiglia nell'Aquilano, i carabinieri hanno fermato per sequestro di persona la madre, il suo compagno e il nonno. Le ragazze erano state trovate ieri sera nella casa dello zio materno a Forme, in provincia di Latina. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione, spiega l'associazione Penelope, che si occupa dei familiari delle persone scomparse. Preceduto da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna in Svizzera il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran, guidate rispettivamente dal vicepresidente americano Vance e dal presidente parlamentare di Teheran Ghalibaf. I mediatori di Pakistan e Qatar parlano di clima costruttivo. Concordata la tabella di marcia dei prossimi 60 giorni di negoziati, creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz ed evitare tensioni, varata anche una cellula di coordinamento con il Libano per fermare le operazioni militari. In Svizzera resteranno le delegazioni tecniche per proseguire le trattative. E il ministro degli esteri iraniano Araghchi su X parla di progressi significativi per porre fine alla guerra in Libano. L'Iran, ha scritto, avrebbe inoltre ottenuto un primo allentamento delle restrizioni sulle esportazioni di prodotti petrolchimici, lo sblocco di una parte dei beni iraniani congelati e impegni per un importante piano di ricostruzione e sviluppo. Abbiamo fatto progressi, ha detto anche J.D. Vance. Al via oggi gli orali dell'esame di maturità per gli oltre 500.000 di studenti coinvolti. Il colloquio può incidere fino a 20 punti e ha una durata indicativa tra i 40 e i 60 minuti. In ogni scuola se ne potranno ottenere al massimo 5 al giorno. Verranno accertate in particolare le capacità di analisi multidisciplinare nell'ambito delle 4 materie indicate dal Ministero per ogni indirizzo. MotoGP a Brno in Repubblica Ceca, trionfa Marc Marquez, complice la squalifica di Bezzecchi. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti della vetta occupata dall'italiano e riapre il mondiale. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia, lungo in testa alla gara. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attende lunedì ancora l'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia, ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana, ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Fitz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Nuova settimana in compagnia di Ermanno Accardi, del nostro almanacco. Ermanno, buongiorno e buon giorno dopo giorno.
2: Grazie Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. E cominciamo questa settimana, scusate, per dire, con il dire che il 22 giugno è San Tommaso Moro. Thomas More, italianizzato in Tommaso Moro, è stato un umanista, scrittore politico cattolico inglese. Il nome Tommaso deriva dall'ebraico e vuol dire gemello. San Tommaso è il protettore degli avvocati. Nelle immagini sacre lo troviamo spesso affiancato al simbolo della palma. Accade oggi, 22 giugno 1983, il caso Emanuela Orlandi. Scompariva appunto in questa data, nel 1983, nei pressi della Basilica di Santa Apollinare a Roma, Emanuela Orlandi. Quel giorno la quindicenne Emanuela si apprestava, come di suo solito, a prendere le lezioni di musica nei pressi della Basilica. Dopo essere uscita prima della lezione alle 18.45, parla con la sorella maggiore da una cabina telefonica, all'epoca c'erano, dicendole che avrebbe fatto tardi a causa di un ritardo dell'autobus. Da allora nessuna traccia di quella ragazzina. Con tanti sogni nel cassetto, il suo caso irrisolto, pieno di congetture e nuove piste, resta ancora oggi comunque una ferita aperta per la famiglia Orlandi. E si celebra, restando oggi il 22 giugno, la giornata mondiale dei puffi, l'evento che ricorda l'anniversario della nascita di Peio. Pierre Coubert è nato a Bruxelles il 25 giugno del 1928 e morto il 24 dicembre del 1992. Lui è il creatore delle famose creature, alte 2 mele o poco più. E pensa che, caro Alessandro, lo dico anche ai nostri ascoltatori, per motivi di lavoro, ovviamente della mia attività giornalistica, ho conosciuto Veronique Culiford, la figlia di Peio, come veniva chiamato appunto Pierre Culiford, che è stata quella, oggi una bellissima signora, più o meno mia coetanea, ma che è stata all'epoca la sua fonte di ispirazione per disegnare la puffetta. Lui guardava sua figlia la sera sul divano e disegnava, e la puffetta è rifatta esattamente sulla figlia di Peio. Quindi l'idea di aver conosciuto la puffetta ormai adulta è stata comunque una cosa molto molto molto piacevole. Giornata mondiale delle foreste pluviali oggi, Alessandro, giornata mondiale dedicata a tutte le foreste pluviali del mondo in pericolo di estinzione a causa del disboscamento incontrollato da parte dell'uomo. Una giornata per coinvolgere e sensibilizzare più persone possibili nei confronti del problema della deforestazione, che sta diventando sempre, sempre più urgente. Proverbio di oggi, più che il proverbio è un aforisma di quel sant'uomo che è stato uno scrittore, pedagogista, giornalista e poeta italiano, che è stato Gianni Rodari, o Rodari, o manca solo che si aggiunga anche Rodari. È stato un sant'uomo perché ha dovuto sopportare tutti i modi possibili e immaginabili di pronuncia del suo cognome. Bene, lui ha detto: vorrei che tutti leggessero, non per diventare letterati o poeti, ma perché nessuno sia più schiavo. È stata una cosa veramente un'affermazione molto molto molto bella e molto sensibile. Caro Alessandro, bene, con questo aforisma di Gianni Rodari o Rodari, cosa possiamo dire? Auguriamoci buona giornata, ovviamente, di lettura, di studio, di tante altre cose oltre che di lavoro. E quindi auguriamo insieme ai nostri ascoltatori e ci diamo appuntamento domattina. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

storia, una salita, una strada, una matita. Un microfono, una stretta con il sangue fra le dita. Che Dio ci maledica, sento le sue impronte di una croce incisa, con l'olio bollente sulla fronte. Un animo bastardo, una cieca convinzione. Un rifugio, uno sguardo, una ricerca di attenzione. In bilico fra l'odio profondo e la redenzione, ho scelto la beatitudine dell'eterna dannazione. Ehi, lo sai che ho perso troppo tempo?

per tornare a casa. Punto alle stelle, sono a metà strada. Da bambino ero felice quando nevicava. Adesso blocca il traffico, rovina la giornata. In mezzo a una folla

0: Ascoltaci sulle frequenze 98 e 5 e 106 e 1. Radio Fly. Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 22 giugno 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale giornalone.it. Corriere della Sera, Iran, Trump mette a rischio l'intesa, le condizioni del regime, Israele deve lasciare il Libano, i 150 attacchi di Kiev alle linee di rifornimento dell'esercito russo. Meloni, uscita patriottica, Tajani, noi alleati non sudditi, Italia USA parla al ministro, la premier sfila con gli alpini. La Repubblica, Trump mina colloqui, a Lucerna negoziato useranno in bilico dopo la minaccia, Pete Ormuz vi faccio saltare, poi il nuovo attacco all'Italia, non è lì a difenderci anche se spendiamo miliardi per la NATO. Strage dei ragazzi sulle strade, auto in un canale, 3 le vittime. La Stampa, Iran USA negoziati nel caos, via colloqui ma Ormuz è chiuso, minaccia americana, aprite lo bombardiamo, furia a Teheran. L'incidente seriale a Mia Sofia tra vasche e le torte, non voglio vedere i video delle risate. Il codice Yamal, fuori casa il Barcellona trova subito il gol e la Spagna dilaga con l'Arabia Saudita, 4-0. Il Fatto Quotidiano, sprechi dei soldi in fumo, i primi esercimenti, così paghiamo noi, Corte dei Conti, la riforma fuori inizia a far danni, condanne saltate o scontate. Meloni va a consolarsi degli alpini, ministri divisi sul party del punto 4.7. Il resto del Carlino, Ormuz minacce di Trump, apritelo vi faccio saltare, Meloni dagli alpini, qui l'orgoglio ma Trump attacca ancora l'Italia. Auto nel canale, 9 a bordo, morti 3 amici di 17 anni. Il Messaggero, sono salve, Sara e Alice erano nascoste da una zia Formi, erano scomparse da 15 giorni, il bizio di 70 carabinieri, madre, compagna e nonno in caserma, i depistaggi della mamma, temo per loro. Ormuz, Trump minaccia l'Iran, trattativa sospesa. La Verità, quanti amici interessati di Giorgia Sinistra, occhio, l'Unione Europea è peggio di Trump, avanza in Svizzera, cerca l'intesa con l'Iran, Libano e Donald e complicano tutto, lo stipendio, le deleghe, le opzioni della vendita, ecco il contratto tra Ibra e i proprietari del Milan, un volente rosso in meno, oggi Starmer si dimette, voci fortissime sull'addio dell'algurista, il tecno lo tumula, ha fallito su immigrazione e energia, Sanchez seguirà? Il Giornale, orgoglio nazionale, bagno di folla per la premier, Meloni in visita agli alpini dimostra Trump che la sua popolarità non è in calo, il governo abbassa i toni ma Donald torna all'attacco, non va bene. Vannacci al contrario, se corre da solo il centrodestra vince, tornano le stragi della strada, 3 ragazzi annegati a Milano. Il Tempo, occhio, arriva un generale pericoloso, altro che avvocato, le manovre di Conte per prendersi la sinistra d'Italia, protetto com'è da media poteri forti, il generale pericoloso è lui, ecco il vero ex militare, cioè Vannacci, farebbe bene a pensarci, vuole far vincere Grillini e ci pensi anche a Washington, voglia un filo cinese a Palazzo Chigi? Libero Quotidiano, altro che cala di popolarità, la risposta a Trump, bagno di folla per la Meloni, sorpresa dagli alpini, messaggio al presidente USA che in casa prende fischi. Quando Vance diceva Giorgia darà grandezza? L'Unità, che lo abbia implorato no, Meloni con Trump ha sbagliato tutto, il tecno ha fatto la foto con lei per pietà, salta la firma Iran a Ginevra, Bibi sabato la pace, il Libano deve bruciare. Secolo d'Italia, il sano orgoglio tricolore, il Friuli abbraccia Meloni al raduno degli alpini a Cemona, bagno di folle e applausi. In primo piano l'Italia ha vinto la guerra dei dazi con Trump, boom dell'export, l'eredità del cardinale Ruini, un cattolicesimo che non si rassegna. Allerta rossa in Francia per il caldo, Macron mobilita il governo. Un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani toscani, partendo dal Tirreno nell'edizione cittadina, da Livorno il nuovo porto Mediceo davanti ai quattro mori percorsi pedonali, aree per il pesce, licenziato perché cieco, fa vertenza alla ditta. Piombino, campeggio abusivo, proteste baratti nel mirino, i bivacchi in pineta e camper in sosta per giorni, chiesti controlli. Andiamo a Ponzacco, casa da abbattere, c'è la perizia del comune, la valutazione dell'amministrazione risale al 2023 ed è inferiore a 400.000 euro. euro. Pisa, progetti per il litorale, il sindaco Conti, piazze, terrazze, mare e porto. Lucca, bonus a scuola, conto di oltre 1 milione, la spesa sostenuta dal ministero dopo le cause vinte da centinaia di docenti precari. Viareggio, giustizia per Gabriele, il padre non si può morire così a 17 anni. Andiamo a Pistoia, commissioni, intesa per Calzolari della Sesta, al centro-destra forse anche la seconda, in ballottaggio Pelagatti e Calligani. Prato, tir contro gli operai, alta tensione al sit-in di protesta per i licenziamenti. Marina di Grosseto, rapina in negozio, arrestati 2 minorenni, parapiglia tra i giovani e il titolare, intervento lampo della polizia. Grosseto, medici, ASL, gli stipendi, retribuzioni lordi, il privato tira sempre di più. Andiamo a leggere adesso il Firenze e la Repubblica, sommozzatori in Arno per le verifiche al tunnel tra la Zecca e Piaggia Pioggi, prezzi folli per le case d'agosto a Firenze, fino a 3.000 euro per una notte in centro. Andiamo a leggere adesso quel Corriere Fiorentino, ucciso e abbandonato sul Lungomare, Protti l'ultima corsa sotto la curva, la tua partita non finirà mai. Corriere di Siena, MPS affronta un CDA chiave, sul tavolo di dossier dell'integrazione con Mediobanca, ma anche l'OPAS d'Intesa e della proposta di fusione di Banco BPM. La Menzana vola in B nazionale, traguardo storico, malgrado la sconfitta con Reggio Calabria, la Menzana sale in B nazionale. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola la vittoria dello sguardo, giostra del Saracino, festa fino a notte, fonda Sant'Andrea, giocatori e i segreti del 10, gli sconfitti pensano a settembre, il Palio dei Rioni rinviato ad oggi, Castiglione Fiorentino tutelati i cavalli, ricoverati alla fratta 86enne, cade ultraleggero, il pilota si salva, il rapinatore fugge con l'incasso e reagisce al colpo, ferito con il coltello. Un'occhiata alla Nazione di Arezzo, cade l'Aliante 80enne quasi illeso, Budini Gattai una vita da pilota e la passione per il volo, solo ferito in incidente in fase di atterraggio, i nuovi eroi del Saracino, Sant'Andrea festeggia il sorpasso su Cucidrone, Montini, Bruni e Vedovini sugli scudi, festa fino all'alba per la vittoria, e ora l'assalto a Santo Spirito, il debutto che aspettavamo tanto da bambini, il riscatto di Sant'Andrea, la lancia che preme il lavoro oltre le partenze eccellenti, dammi l'incasso ti uccido, rapina in un bar, ferito il titolare, coltellata all'addome, non è grave, paura l'oro ciuffeno, un malvivente mostra la lama al commerciante che si rifiuta ad aprire la cassa, lotta con l'aggressore che sferra un fendente, poi scappa con il bottino, la moglie poteva finire in tragedia, cade l'Aleante, salva 86 anni, estratto ferito tra le lamiere. Giunta, Comanducci mette la sveglia, chiusura della squadra entro domani e blinda nomi di fiducia nella lista. Bene, termina qui la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 22 giugno 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: It's in the morning.

0: in linea all'interno del nostro programma del mattino. Ringrazio i nostri radioascoltatori che hanno e hanno apprezzato in tutti questi anni e stanno apprezzando il nostro Francesco Colonna con tutte le sue segnalazioni dal mondo della tecnologia, meno perché appunto è milanista. Buongiorno comunque, ben trovato.
1: buongiorno Ale.
0: Questo lo dico io ovviamente, salutiamo tutti i milanisti all'ascolto, ma anche tutti gli altri nostri radioascoltatori di qualunque fede calcistica essi siano. Allora senti Francesco, oggi torniamo a parlare di un marchio molto conosciuto che è appunto Dyson, e che però lancia un prodotto nuovo a questo punto.
1: Assolutamente sì, che sarà, presumo, il mio prodotto preferito per quest'estate 2026. Iniziamo un po' a entrare nel mood di quest'estate e vi parlo di questo nuovo Dyson Hushed Mini Cool Fan, che non è altro che un ventilatore portatile. Un ventilatore portatile ma fatto da Dyson, quindi molto bello esteticamente, a me piace molto, super potente e con prestazioni da urlo per chi ha necessità appunto di avere sempre dell'aria fresca attorno, come me appunto, durante il periodo estivo. Ma oltre a questo chiaramente l'aria viene anche purificata da questo piccolo ventilatore, quindi davvero è stato progettato per essere utilizzato come un oggetto da indossare, quindi lo potete tenere in mano oppure sulla scrivania. Pensa che pesa soli 212 grammi e ha anche una batteria che dura davvero molto, che è forse questo il game changer, perché i ventilatori, quelli diciamo dei cinesi, passano il termine, durano sempre poco, invece questo dura fino a 6 ore e ci può appunto mantenere sempre freschi. Ha una velocità dell'aria fino a 25 metri al secondo e ha due motori brushless che diciamo ruotano fino a 65.000 giri al minuto. Ha 5 livelli di velocità e anche una modalità boost per proprio spruzzarvi l'aria in faccia se state proprio crepando dal caldo, e quindi questo è davvero molto interessante. Ha un diametro da 38 mm, quindi diciamo che ha un flusso d'aria veramente molto potente, e il prezzo è abbastanza interessante, non è proprio da tutti i giorni, perché ha un prezzo di 99 euro, dovrebbe uscire a questo prezzo qua, che è tanto e poco, non lo so, è comunque un prodotto Dyson, e sappiamo che Dyson insomma si fa pagare, però i prodotti sono sempre assolutamente affidabili.
0: Grazie a Francesco Colonna, che tornerà con noi sempre all'interno di Fizz and the Morning la settimana prossima, di lunedì. Un abbraccio, buona giornata.
1: Ciao a tutti, buona giornata.

0: Radio Fly, la voce della tua città.
1: Fizz in the morning.

0: l'oroscopo della settimana.
1: L'oroscopo della settimana.
2: Buongiorno amici del Fizz in the Morning, benvenuti in un nuovo appuntamento con l'oroscopo della settimana. Ariete, settimana da partiamo fortissimo e poi vediamo. Sul lavoro accelerate, ma non investite i colleghi come birilli. In amore serve meno orgoglio e più emoji carine. La sorte vi sorride, ma vuole il caffè pagato. Toro, avete voglia di comfort, coccole e frigorifero pieno. In amore siete magnetici, purché non pretendiate il telecomando dell'universo. Sul lavoro arrivano idee solide, salute ok, ma il divano non vale come palestra. Gemelli, la vostra testa apre 12 tab contemporaneamente. Ottimo per il lavoro, meno per chi vi ama e prova a seguirvi. La fortuna passa, ma dovete riconoscerla tra una notifica e l'altra. Respirate, non è buffering, è vita. Cancro, cuore in modalità film romantico, con colonna sonora intensa e qualche scena tagliata. In amore chiarite senza fare interrogatori stile true crime. Nel lavoro fidatevi dell'intuito, energia altalenante, dormire non è una debolezza. Leone, entrate nella settimana come su un red carpet, anche se siete solo al supermercato. L'amore vi nota, il lavoro vi ascolta, la fortuna vi fa l'occhiolino. Attenzione solo a non trasformare ogni riunione in un monologo teatrale. Vergine, agenda, liste, post-it e controllo qualità anche sui pensieri. Siete voi. Sul lavoro brillate, ma non correggete tutti con la penna rossa. In amore lasciate spazio all'imprevisto. Salute buona se smettete di stressarvi per rilassarvi. Bilancia, settimana socialmente intensa. Piacerete anche quando dite non ho niente da mettermi. In amore torna leggerezza, nel lavoro servono scelte chiare. La sorte vi aiuta, ma non può decidere al posto vostro il menù della vita. Scorpione, sguardo magnetico, pensieri profondi e pazienza corta, mix esplosivo. In amore evitate test psicologici non richiesti. Sul lavoro potete ottenere molto con strategia. Energia forte, ma scaricate la tensione prima di diventare un vulcano con wifi. Sagittario, voglia di fuga anche solo fino al bar sotto casa. La fortuna vi spinge verso novità interessanti. In amore funziona chi vi lascia respirare. Sul lavoro parlate chiaro, ma senza trasformare la sincerità in lancio del giavellotto. Capricorno, settimana produttiva, siete praticamente un Excel con le scarpe. Il lavoro premia disciplina e lucidità. In amore però serve più tenerezza e meno riunione trimestrale dei sentimenti. Salute discreta, concedetevi pause vere, non pause con email. Acquario, idee originali.

0: esagerato un pochino. Buona giornata a tutti gli amici del Fizz in the Morning. Ci risentiamo lunedì prossimo con un nuovo appuntamento con l'oroscopo.
1: L'oroscopo della settimana.
2: L'oroscopo della settimana.

chiudiamo questa puntata di inizio settimana. Grazie ovviamente a voi tutti per aver seguito il Fizz in the Morning. Domani si tornerà in linea diretta con Ermanno Accardi e il nostro Pierluigi De Pascalis per il risveglio muscolare. Continuate ad ascoltare la nostra radio, stanno per arrivare gli altri colleghi, potete richiedere anche la vostra canzone preferita alla nostra linea WhatsApp e continuare a vivere la giornata con grande entusiasmo ed energia. Che sia una bellissima settimana per il nostro pubblico. Un abbraccio da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro

il mondo mai in più, l'amore è un'altra.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è lunedì 22 giugno 2026. Il sole sorge alle 5.25, tramonta alle 20.39, ora legale. La luna tramonta alle 00.49 e sorge alle 13.44, luna crescente. La chiesa ricorda San Paolino di Nola, Sant'Albano e San Tommaso Moro.
0: Accadde oggi.
1: Il 22 giugno del 2005, 10 tra ex ufficiali e sottufficiali tedeschi venivano condannati all'ergastolo per l'eccidio di Sant'Anna di Stazzema, un piccolo paese dell'Appennino toscano, dove nel 1944 i soldati tedeschi trucidarono 560 persone, tra anziani, donne e bambini.
0: Benessere naturale.
1: Equiseto contro le smagliature. Si prepara l'impacco con 40 g di equiseto e un litro di acqua. Si versa l'equiseto nell'acqua bollente e si fa bollire per 3 minuti. Si lascia intiepidire e quindi si filtra il preparato. Le compresse di cotone imbevute di liquido si applicano sulle parti del corpo interessate dalle smagliature, dove si lasciano agire per almeno 20 minuti. Tutto questo lo dovete ripetere per un mese.
0: Consigli pratici.
1: La stiratura. L'attività del ferro da stiro risulterà molto più agevole se i capi saranno ben inumiditi. Questo è utile anche per preservare i capi dalle bruciature. Se i capi sono molti o non avete il tempo di stirarli subito, per conservarne l'umidità senza che si crei la muffa, vi consiglio di riporli nel freezer avvolti in un panno. Per inumidire la biancheria, sottoponetela ad una centrifuga con degli asciugamani bagnati.
0: Hanno detto?
1: La modestia e la virtù dei tiepidi, Jean-Paul Sartre. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sono le 10:03.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Donald Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno dei trattativi si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziato. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar. Creato un canale di comunicazione per la gestione dello stretto ed evitare tensioni, varata inoltre una cellula di coordinamento con il Libano. E ieri Trump ha attaccato nuovamente anche l'Italia e gli altri paesi della NATO. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e la sua premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto alla TGCOM. Non sono solo deluso dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO. Valuterò se ritirarmi dall'Alleanza Atlantica. E anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la scorsa notte nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero invece rimaste vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Le borse europee non seguono i forti guadagni in corso in Asia, trainati dalle speranze di una soluzione dei conflitti medio orientali. Milano tra le peggiori nel continente, dopo i primi scambi cede qualche decimo. Senza spunti stamani anche l'andamento delle quotazioni internazionali degli energetici. Ore decisive per il futuro del calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali, da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a 2 tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete, con l'ex numero 1 del CONI grande favorito. Si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. Vince chi ottiene il 50% più uno dei presenti in assemblea. Inizio dei lavori alle 11 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attendo lunedì ancora l'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
6: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
6: Flyspot.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
18: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
19: Quest'estate scopri come essere super.
20: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
21: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
22: Sei una piccola selvaggia, vero?
21: Non ci siamo ancora presentati.
19: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
23: Radio Fly viene in viaggio con te.
24: Radio Fly viene in viaggio con te.
23: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

incontrato alcuni pezzi di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il mio.

0: Καλησπέρα. Πίλολε di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E dunque riprendiamo il nostro tour e finiamolo. Ripartiamo dallo stato messicano di Oaxaca, in cui la notte del 23 dicembre inizia un festival che dura ben 3 giorni ed è dedicato alle verdure intagliate. È un trionfo di Ravanelli quello che ci aspetta se andiamo in visita di questo paese appunto il 23 dicembre, e di Ravanelli soprattutto perché furono importati dagli spagnoli durante il periodo coloniale, che è il periodo in cui questa festa ha origine. Scolpiti da artigiani per rappresentare la natività e scene di folklore messicano, hanno una durata molto breve perché ovviamente i Ravanelli appassiscono rapidamente e quindi le opere rimangono fresche e apprezzabili solo per pochissimo, e questo fa sì che si creino lunghe file in una sorta di gara contro il tempo. Passiamo poi al Soyal, una tipica festa degli indiani Hopi dell'Arizona, che appunto celebrano il solstizio d'inverno con cerimonie tradizionali che includono le danze e riti di accoglienza degli spiriti di protezione delle montagne chiamati Kakin. Tipici della cerimonia sono i paphos, o bastoni della preghiera, che si usano per benedire tutta la comunità, comprese case, animali e piante. La festa del mare grigio è una festa tradizionale del Galles e diciamo che ha un aspetto un po' tetro. Infatti, se si gira adesso in questo periodo per le strade del Galles, possiamo imbatterci in quello che è un teschio di cavallo attaccato a una veste bianca. È tradizione infatti avere questo manichino e poi portarlo in casa dalle persone che cantano. Dopo i canti, il gruppo e il cavallo sono invitati all'interno delle case appunto per bere birra e mangiare dolci tradizionali. Finiamo poi il nostro tour per il mondo andando in Romania, dove c'è una tradizionale danza parata che viene chiamata Ursul, danza dell'orso, dove alcune persone vestite da orso, in passato si utilizzavano orsi veri, ballano e fanno capriole per strada il giorno della vigilia dell'anno nuovo, accompagnate dalla musica di un flauto. Lo scopo è semplicemente quello di divertirsi, ma anche quello di avere un buon augurio per l'anno successivo. E allora, con queste curiosità, io vi lascio all'appuntamento la prossima settimana. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana.
2: Manamana. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, la Spagna si sblocca e cala il poker all'Arabia Saudita 4-0 con gol di Lamine Yamal, il primo in una rassegna iridata. Quello che provo è davvero speciale, spiega il classe 2007, è un sogno che si avvera. A proposito di sogni, non si ferma quello di Capoverde, che frena l'Uruguay 2-2 e si porta 2 punti nel gruppo H, gli stessi della Celeste di Bielsa. Chi delude invece è il Belgio, 0-0 contro l'Iran. Nello stesso gruppo G, l'Egitto batte in rimonta la Nuova Zelanda 3-1 con gol di Mamo Salah. Stasera alle 19 contro l'Austria si attende il grande ritorno di Leo Messi con l'Argentina dopo la tripletta al debutto. Più tardi alle 23 la Francia di Mbappé e Olise opposta all'Iraq. Nella notte Norvegia-Senegal e Giordania-Algeria. Cambiando argomento, sono ore decisive per il calcio italiano. A Roma è il giorno delle elezioni federali da cui uscirà l'erede di Gabriele Gravina alla guida della FIGC. La corsa è a due tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete. Per noi Gianni De Gaetano.
1: Più che mai afflitti, cuori azzurri, in giorni in cui altri sognano il mondo, il calcio italiano è alle prese con l'ennesimo rinnovamento, l'elezione del neo presidente della FIGC, da cui poi dipenderanno le sorti della nazionale, ad iniziare dal nome del commissario tecnico. È vero, assomiglia ad un ossimoro associare il termine rinnovamento al nostro pallone, perché la corsa via Allegri vede in pole quel Giovanni Malagò, ex numero uno del CONI, dirigente sportivo di lungo corso dal tennis al basket, passando per volley e olimpiadi. Ancor più ricco in tal senso il curriculum dell'unica alternativa, il 76enne Giancarlo Abete, alla guida FIGC dal 2007 al 2014, quando si dimise dopo l'eliminazione dell'Italia al primo turno del mondiale. Oggi si vota a scrutinio segreto con voto elettronico. I 274 delegati possono indicare un solo candidato. Il presidente è eletto con la metà più uno dei voti validi dei presenti in assemblea.
0: Voltiamo pagina, MotoGP. In Repubblica Ceca il successo di Marc Marquez riapre il mondiale. Lo spagnolo della Ducati si porta a 40 punti da Bezzecchi. Il leader dell'Aprilia non era in pista a Brno causa squalifica per aver spinto e colpito un Marshall nella sprint di sabato. Sul podio il giapponese Ogura e Pecco Bagnaia. Lo ascoltiamo.
2: Non siamo pronti per vincere. Stiamo lavorando tanto, ci stiamo arrivando piano piano. Sapevamo che oggi mi mancavano 2 decimi, un paio di decimi per poter pensare di vincere, però ho provato a fare il possibile e sono riuscito a tenere veramente un buon ritmo. Sicuramente non sono ancora i risultati che credo di poter ottenere, perché secondo me la possibilità di lottare con Marc c'è, però ci stiamo arrivando.
0: Siamo al volley. Le azzurre di Julio Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria. Il 3-0 sul Giappone certifica la fine dell'esperimento Antropova da opposta a schiacciatrice. Parola del CT.
3: Voglio essere chiaro, come sono stato all'inizio, quando ho detto faremo questa esperienza, però secondo me noi abbiamo bisogno di lei, abbiamo bisogno del doppio cambio, abbiamo bisogno che giochi, come è già successo in altre occasioni, partita intera o parte della partita, come la semifinale del mondiale, insomma, credo che è meglio così.
0: Ascoltiamo allora Kate.
4: Vediamo, io eseguo quello che mi verrà chiesto e sono contenta che siamo riusciti a finire così la nostra tappa e veramente questo gruppo ci tengo davvero, perché secondo me abbiamo fatto un bellissimo salto di qualità, una squadra avversaria difficile ma una vittoria altrettanto bellissima.
0: Prossima tappa in Cina dall'8 al 12 luglio contro Ucraina, Belgio, Canada e la nazionale ospitante. In chiusura la scherma, nell'ultimo giorno degli europei di Anthony 2026, l'Italia vince la medaglia d'oro nel fioretto maschile a squadre. Francia battuta in finale 45-22 da Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Giulio Lombardi. Ed è tutto.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
6: Flyspot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot.
9: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Paolino, i Giovanni e i Tommaso all'ascolto e non. Sono invece nati in data 22 giugno Giuseppe Mazzini, Papa Giulio II, il grande regista Billy Wilder, e Foxy Gian, Claudio Insegno, Emanuele Filiberto, Joe Squillo, Giorgio Pasotti e la brava Barbara Ronchi. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il primo grado del Cancro, hai una buona sensualità e un forte senso del ritmo, ami il tuo prossimo e sei simpatico agli altri. Qualche volta sei nostalgico e sentimentale. Con la tua sensibilità hai buone chance di riuscire in qualche professione artistica, soprattutto in quelle in cui c'entrano i colori e la musica. Potresti diventare famoso, sarà molto importante per te il matrimonio. E tuffiamoci ora tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo 22 giugno per tutti noi. Ariete, i numeri per realizzare i progetti ci sono, circondiamoci di persone in gamba e il gioco è fatto. Prendiamoci la responsabilità di agire con impeto, senza però la pretesa di avere l'approvazione unanime. Toro, c'è qualche dissidio per questioni di interesse, tuttavia il nostro umore positivo lascia emergere idee brillanti in ambito professionale e finanziario. La situazione è in evoluzione, ma bisogna saperla gestire con metodo, organizzazione e calma. Gemelli, lunedì frizzante e vitale, da cui possiamo attingere energie per il lavoro e la vita amorosa. Abbiamo molte opportunità, diamoci da fare. Nulla ci viene regalato e i possibili risultati, ben superiori alle aspettative, li conquistiamo sul campo. Cancro, teniamo a freno il nostro orgoglio e accettiamo di avere frainteso, di avere scambiato per un rimprovero un consiglio dato a fin di bene in famiglia. Non è il caso oggi di intraprendere iniziative ambiziose, limitiamoci ai soliti compiti quotidiani. Leone, la Luna e Venere in sestile accendono la creatività. Cerchiamo i canali espressivi per comunicare le emozioni. La giornata è scorrevole per quanto riguarda le faccende sentimentali. Vergine, accettiamo serenamente un confronto di opinioni, non irrigidiamoci sulle nostre idee, anche se ci sembrano più lungimiranti di quelle altrui. I rapporti col prossimo creano tensioni, forse pretendiamo troppo, sia da noi stessi sia dagli altri. Bilancia, capacità di adattamento e un pizzico di opportunismo sono le risorse su cui puntare per trarre il meglio da eventuali cambiamenti nel settore lavorativo. La Luna ci aiuta nella comunicazione e in tutte le attività che richiedono riflessi pronti. Scorpione, la professione riserva novità gradite e può davvero cambiarci meglio la vita se proviamo ad accantonare i sospetti o gli atteggiamenti prevaricatori. Non opponiamo resistenza al vento di rinnovamento che investe il settore affettivo. Sagittario, in compagnia degli amici ritroviamo noi stessi. Comunicazione fluida con l'ambiente. Una questione legale ingarbugliata o la contestazione di una multa si evolvono presto a nostro favore. Capricorno, qualche intoppo oggi è prevedibile. Non perdiamo mordente, però rischiamo di smarrirci a pochi metri dal traguardo. Con serenità possiamo trovare alternative. Un temporaneo calo di determinazione e di costanza non desta preoccupazioni. Acquario, la nostra luna favorevole invita a fare un viaggio metaforico o reale per esplorare orizzonti nuovi, diversi dai consueti. Un ponte unisce il passato, il presente e il futuro. Grazie all'esperienza accogliamo novità e cambiamenti. Pesci, dispute e polemiche nella nostra attività. Se non ci riguardano direttamente, meglio lasciare nel loro brodo i diretti interessati. Una pausa di riflessione potrebbe produrre dei buoni frutti in termini di intuizioni e soluzioni. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Colui che non lascia niente al caso, raramente farà le cose in modo sbagliato, ma farà molte poche cose. George Savio.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: parliamo.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni scomparse 15 giorni fa dalla casa famiglia nell'Aquilano, cui erano state assegnate. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Non sapevo nulla di questa storia, ha raccontato alla Rai l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna indagata a piede libero, ricoverato in ospedale il padre delle ragazze Stefano di Giacinto per un crollo dovuto alla forte emozione, spiegano fonti a lui vicine. Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche, ne accetto la risposta. Così il premier britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli 2 anni del suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori tra i laburisti si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione supplitiva a Westminster. Trump è tornato ieri a minacciare l'Iran, mettendo a rischio l'avvio del negoziato a Lucerna, in Svizzera. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, ha detto, suscitando le formali proteste della delegazione iraniana a Lucerna. Nonostante il quadro di forte tensione, il primo giorno di trattative si è concluso con un accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni di negoziati. Clima molto costruttivo, hanno detto al termine i negoziatori di Pakistan e Qatar, creato anche un canale di comunicazione per la gestione dello stretto di Hormuz. E a margine dei delicati colloqui in Svizzera, Trump sferra un nuovo violento attacco al New York Times, accusato di falsità, corruzione e tradimento, specie per un articolo che contestava i risultati di quasi 4 mesi di guerra sull'Iran. Il loro esercito è sconfitto, la loro economia è distrutta, mentre la nostra è ai massimi storici e il petrolio sta zampillando, scrive sui social il presidente americano, ricordando la causa multimiliardaria già intentata contro il quotidiano. Volley infine, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Prossima tappa in Cina l'8 luglio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Vola con Radio Fly.
4: Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati agli amici ascoltatori da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attende lunedì ancora l'insegna dell'alta pressione subtropicale sull'Italia ma anche su mezza Europa, con caldo sempre piuttosto intenso. Infatti si raggiungeranno ancora una volta picchi di 36-38 gradi su ampie zone della Val Padana ma anche sui versanti tirrenici, specie tra Toscana e Lazio, con afa che si farà sentire dopo il tramonto nei grandi centri urbani e soprattutto lungo le coste, dove qui i valori massimi saranno un po' più bassi, ma appunto si soffrirà per i tassi di umidità sempre piuttosto elevati. Al sud il caldo sarà un po' più moderato, con picchi massimi non oltre i 33-34 gradi. Da segnalare infine qualche temporale di calore che si potrà verificare sull'arco alpino, ma a tratti anche sulla dorsale appenninica, nel corso del pomeriggio e in serata, con qualche occasionale sconfinamento verso le vicine zone di pianura. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Fly Spot.
8: Radio Fly.
9: Radio Fly.
8: Rewind.
10: Top Ten Italia.
11: Salve a tutti e buona settimana, eccoci qua come sempre insieme. Beh, ormai dovreste riconoscermi non solo dalla voce ma dalla sigla. La Top d'Italia con la vostra Daniela De Bolini. Allora, eccomi. Vediamo un po' com'è la situazione. Non abbiamo più un brano solo, quindi abbiamo solo una new entry. Escono a far parte della nostra hit parade The Colors con Rolling Stones e la scorsa settimana erano alla posizione numero 10. Mentre alla posizione numero 10 quest'oggi rientra, ma noi come sempre lo sapete, io la considero una new entry, Maledetto me di Fulminacci.
0: New entry.

maledetto mese di fulminacci rientra a far parte della Top 10 Italia quest'oggi alla posizione numero 10, mentre al numero 9 invece rimane stabile come la scorsa settimana Noemi con Tu cosa fai questa sera.

questa sera era Noemi al numero 9, al numero 8 invece ne perde ben due di posizioni. Sono due settimane che con noi Samurai J con Flamenco Paranoia.

0: Paranoia quest'oggi di Samurai J al numero 8 della Top Ten Italia.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top Ten Italia.
0: Sempre insieme con la nostra Top Ten Italia, nostra hit parade interamente italiana, mi raccomando. E quest'oggi acquista una posizione in più rispetto alla scorsa settimana, che era una new entry. Hippie Yayo, però anche no, di J-Ax al numero 7. 1, 2, go!

niente male tutti insieme, eh? Merck e Cremon, Serena Brancale, The Colors, per questo brano straestivo. Partenope al numero 6, stabile. Al numero 5 invece perde due posizioni rispetto alla scorsa settimana ed è Gaia con Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra al numero 5, due posizioni in meno rispetto alla scorsa settimana. Rimane stabile invece al numero 4, ormai da qualche settimana, sono 4 settimane che è con noi, Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: sono 4 settimane che è con noi al numero 4 Francesco Gabbani con Summer Funk.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
2: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
0: Siamo giunti così ai primi 3 di quest'oggi. Come passa in fretta il tempo, ragazzi, veramente tanto. Allora, al numero 3 una posizione in meno rispetto alla scorsa settimana per i Pinguini Tattici Nucleari e la loro Sorry, scusa, lo siento.

0: E prima di sapere chi è ancora oggi il numero uno di questa settimana, anche se sicuramente ve lo immaginate, c'è il nostro riepilogo. Numero 10 rientrava a far parte della nostra hit Fulminacci con Maledetto Me. Numero 9, Tu cosa fai questa sera, Noemi. Numero 8, Flamenco Paranoia, Samurai J. Numero 7, IPIO, però anche no, di J-Ax. Al numero 6, Partenope, Merck e Cremont, Serena Brancale, The Colors. Al numero 5, Bossa Nostra di Gaia. Al numero 4, Summer Funk, Francesco Gabbani. Al numero 3, Sorry, scusa, lo siento, i Pinguini Tattici Nucleari. E al numero 2 c'era Safe con Buona Domenica. Numero 1 di quest'oggi si riconferma ancora una volta con noi, Jovanotti e Alfa con Buon Vento.
1: Number one.

0: lo auguro ai surfisti, ma certo per chi sta in vacanza il vento fino a un certo punto, non è vero, però per i surfisti buon vento si può anche dire. Buon vento di Giovanotti e Alfa, il nostro numero uno di quest'oggi. Non mi resta che salutarvi, come al solito restate con noi con la nostra buona musica e noi ci sentiamo per la prossima Top Ten Italia. Un abbraccio da parte della vostra Daniela De Bolini, ciao!
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Etna, non ci sta nessun problema, versami una boccia in terra, poi facciamo cose con le mani tipo Macarena. So che non ti conosco, però tu conosci me,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Ancora buongiorno da Alessandro Cesilin. La vicenda delle due sorelle di 12 e 16 anni scomparse due settimane fa da una casa famiglia dell'Aquilano. Sollievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
1: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella al Fedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
0: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran iniziate subito in Svizzera, le consultazioni ieri tra le delegazioni tecniche, lo fanno sapere fonti elvetiche. In particolare le parti avrebbero avuto un primo confronto sul programma nucleare iraniano. La delegazione della Repubblica Islamica sarebbe quindi ripartita per Teheran. Dopo il primo round di ieri, positivi commenti delle parti e dei mediatori di Pakistan e Qatar, nonostante le dichiarazioni di Trump avessero rischiato di far saltare l'incontro. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, aveva detto. E ieri Trump stesso è tornato ad attaccare l'Italia e gli altri paesi dell'alleanza. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e il suo premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto al TGcom. Non sono deluso solo dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO, valuterò se ritirarmi dall'alleanza. E Meloni, come preannunciato dopo la sua seconda risposta agli attacchi di Trump, ha evitato ieri di replicare, preferendo trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Il ministro degli esteri Tajani.
2: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti e abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. E la dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell'export. Continuano a crescere le esportazioni negli Stati Uniti, a dimostrazione che c'è grande affetto per il prodotto italiano. Questo significa che anche la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense.
0: Anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero le vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente stamani tutti gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna-Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale, firmata a 18 anni e 357 giorni. Stasera il campione del mondo argentino torna in campo contro l'Austria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato la Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda fresca di terza stella cucita sul petto che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
1: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

Devi essere contento, devi autocompiacerti e avere stima di te. Mostrare tutto quel che fai, aggiornarti, evolverti e correre sempre, affossare gli altri con forza e senso.

0: lievo per il loro ritrovamento ieri sera a Formia, in provincia di Latina, ma le indagini sono tutt'altro che concluse. Fermati all'alba, tre familiari. Laura Supino.
1: Interrogati per tutta la notte, trasferiti in carcere Marco D'Acunto, il nonno di Sara e Alisia, Valentina D'Acunto, madre delle due ragazzine, e il compagno di quest'ultima, Vincenzo Esposito. Per loro l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. L'anziana parente che li ospitava nella sua abitazione di Formia è indagata a piede libero. Non sapevo nulla di tutta questa vicenda, mi hanno solo chiesto se potevo tenerli, ha raccontato ai microfoni Rai. Ricoverato in ospedale il padre delle ragazze, Stefano Di Giacinto, per un crollo dovuto alla forte emozione dopo averle riviste. Le ragazze, 12 e 16 anni, erano scomparse due settimane fa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena nell'Aquilano, cui erano state assegnate per sottrarle a una difficile situazione familiare. Di recente la responsabilità genitoriale era stata confermata solo al padre. Dopo due settimane di ricerche e interrogatori a tappeto, ieri sera la svolta e il blitz nell'appartamento in cui le minorenne erano state nascoste. Le indagini proseguono. Sara e Alisia sono comunque in buona salute e sono state assegnate ad un'altra casa famiglia.
0: Ho chiesto ai miei parlamentari se sia io la persona migliore per guidare il partito verso le prossime elezioni politiche. Ne accetto la risposta, così il premier laburista britannico Starmer, nel punto stampa stamani dinanzi a Downing Street, annuncia le dimissioni a soli due anni dal suo ingresso, dopo 14 anni di dominio conservatore. I malumori nel partito si sono impennati con la recente sconfitta alle amministrative. Il primo ministro ha però rivendicato risultati su inflazione, infrastrutture, liste d'attesa, lotta alla povertà, pur in un contesto difficile. Il favorito per la successione sarebbe Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Il negoziato tra Stati Uniti e Iran, iniziate subito in Svizzera, le consultazioni ieri tra le delegazioni tecniche, lo fanno sapere fonti elvetiche. In particolare le parti avrebbero avuto un primo confronto sul programma nucleare iraniano. La delegazione della Repubblica Islamica sarebbe quindi ripartita per Teheran. Dopo il primo round di ieri, positivi commenti delle parti e dei mediatori di Pakistan e Qatar, nonostante le dichiarazioni di Trump avessero rischiato di far saltare l'incontro. Aprite Hormuz o vi distruggeremo, aveva detto. E ieri Trump stesso è tornato ad attaccare l'Italia e gli altri paesi dell'alleanza. Dopo aver speso miliardi di dollari per la loro protezione, l'Italia e il suo premier hanno deciso di non prendere parte alle azioni contro l'Iran, ha detto il TGcom. Non sono deluso solo dall'Italia ma anche da tutti i leader della NATO, valuterò se ritirarmi dall'alleanza. E Meloni, come preannunciato dopo la sua seconda risposta agli attacchi di Trump, ha evitato ieri di replicare, preferendo trascorrere la giornata al raduno degli alpini a Gemona del Friuli. Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, ha detto. Nel governo ora la linea è quella di salvaguardare le relazioni atlantiche. Il ministro degli esteri italiani.
2: Malgrado le incomprensibili dichiarazioni del presidente Trump, le relazioni tra Italia e Stati Uniti sono solide, resteranno solide perché sono relazioni storiche. Siamo stati amici degli Stati Uniti e abbiamo collaborato con gli Stati Uniti, con tutti i presidenti. Vogliamo ora far sì che tutti i dossier possano procedere e possano rinforzare le relazioni tra Roma e Washington. E la dimostrazione anche del grande interesse che c'è da parte americana nei nostri confronti sono i dati dell'export. Continuano a crescere le esportazioni negli Stati Uniti, a dimostrazione che c'è grande affetto per il prodotto italiano. Questo significa che anche la nostra economia può crescere continuando a operare nel mercato statunitense.
0: Anche stamani l'ennesimo bollettino di guerra russo-ucraino. 5 persone sarebbero morte la notte scorsa nei raid aerei russi tra Odessa, Zaporizhia e Sumy. Altrettante sarebbero le vittime di attacchi ucraini in Crimea, dove è stata tra l'altro sospesa la distribuzione di carburante, e a Mosca chiusi temporaneamente stamani tutti gli aeroporti per il lancio di decine di droni da parte di Kiev. Infine il calcio, al debutto da titolare Yamal segna e apre le marcature di Spagna Arabia Saudita, finita 4-0. Con quella rete la stella del Barcellona anticipa di 14 giorni la prima rete di Messi in un mondiale, firmata a 18 anni e 357 giorni. Stasera il campione del mondo argentino torna in campo contro l'Austria. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Si sa, il mondiale è per definizione un luogo in cui il tempo si dilata, si misura in generazioni e a volte decide di scorrere al contrario. La seconda settimana del torneo americano ci consegna una fotografia nitidissima di questo passaggio di consegne sospeso. Da un lato Lamine Yamal, autore del primo dei 4 gol con cui la Spagna ha superato l'Arabia dell'Arabia Saudita. La sua rete, la prima in una rassegna iridata, riscrive l'Atlante dei mondiali. A 18 anni e 343 giorni, infatti, la giovane stella del Barcellona anticipa Messi tra i marcatori più giovani nella Coppa del Mondo. 14 in meno giorni rispetto al primo dei 16 gol realizzati in Germania nel 2006 dall'argentino. 3 Messi li ha segnati lo scorso mercoledì, inaugurando la sua sesta spedizione iridata, demolendo l'Algeria con una tripletta d'altri tempi, utile per agganciare Miro Klose sul tetto dei bomber all time del torneo. Stasera alle 19 la Pulce di Rosario torna in campo contro l'Austria in un contrasto perfetto di questa rassegna. La freschezza spudorata di un ragazzo che ha fretta di scrivere il futuro e la poetica ostinazione di una leggenda, fresca di terza stella cucita sul petto, che non ha nessuna intenzione di spegnere la luce sul presente.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 538 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: Top 10 album.
8: E adesso ci settiamo in modalità top 10 album, perché la combo perfetta è un album, una canzone. Ciao a tutti, io sono Dylan, ci sono 10 album che citerò all'interno di questa classifica e per ogni album ascolteremo una canzone. Cosa succederà in questa classifica? Che ci saranno due nuove entrate, perché due album escono, adesso vi dirò quali. 5 canzoni che salgono e 3 canzoni che scendono. Allora, i due album che non ascolteremo, che quindi non citerò all'interno di questa classifica, sono Santissimo, l'album di Saif, e Per sempre sì, l'album di Sal Da Vinci. Partiamo dalla posizione numero 10, la prima new entry della settimana è proprio A-Tracks dei Pink Floyd, da cui ascoltiamo Money.
9: New entry.

pubblicata qualche settimana fa, che raccoglie 8 canzoni fondamentali del periodo 1971-1979, selezionati e montati da Steven Wilson per creare un ascolto continuo in puro stile floydiano. In puro stile un po' psichedelico, no? E c'è chi ha costruito anche parte della propria vita ascoltando queste canzoni e un po' richiudendosi in se stesso, guardando il cielo, guardando le nuvole, guardando il soffitto di casa propria e facendo, ecco, dei viaggi attraverso la musica stessa dei Pink Floyd. All'interno ci sono molte canzoni dei cavalli di battaglia, dei pilastri, ecco, più che cavalli di battaglia, dei pilastri della musica floydiana, tra cui Money. In 10ª posizione Hate Tracks l'album, si sale in 9ª posizione, perde 6 posti MM Volume 5, volume 5, Mad Men. La canzone è Everyday con la featuring di James.

0: MMM volume 5 o volume 5 è il nuovo capitolo della serie di mixtape di Madman, che conferma il suo ritorno al rap tecnico, fitto di incastri, punchline e quel flow chirurgico che lo ha reso uno dei nomi più rispettati della scena. Dentro il progetto spicca Everyday, la traccia con Jamie Tides, appunto la canzone che fino a questo momento rappresenta l'album stesso, che sta funzionando come un vero e proprio singolo. Si sale nella top 10 album, siamo in ottava posizione, perde 7 posti Ryan Ted, l'album di Tedua. Ascoltiamo Lettera a Tedua.
1: Tedua meme, Tedua non sa cantare, Tedua crede di farli intellettuale.

talento, non sa che sta facendo, piace solo perché è bello. Fanculo alle sfilate, il rap commerciale, fanculo alle ospitate, nel club provinciale, fanculo, sembri fatto di coca, Tedua. Lo giuro, ti sei venduto un po' al sistema.

0: Il genovese Tedua, il genovese Mario Molinari, a.k.a. Tedua, uno dei rapper più influenti della scena musicale contemporanea italiana, noto per il suo stile che unisce drill, che unisce trap e anche una scrittura immaginifica fatta di riferimenti culturali, flusso di coscienza e simbolismo. Si tratta appunto di Tedua, Ryan Ted l'album, la canzone è Lettera a Tedua nella Top Ten Album e questa settimana perde 7 posti ed è all'ottavo posto.
1: Top Ten Album.
2: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Sempre con te.
1: Top Ten Album
0: in modalità Top Ten Album. Io sono Dylan, mi setto in questo modo. E per dire che c'è un album e una canzone che ascoltiamo, un album che cito e una canzone che ascoltiamo dallo stesso in questa classifica. La seconda new entry della settimana è proprio al settimo posto, si tratta dell'album di Niall Horan, l'album è Dinner Party e la canzone è Dinner Party.
3: New entry.

Dinner Party, una canzone pop morbida, luminosa, che racconta il momento esatto in cui due persone si riconoscono davvero. Dinner Party, album Dinner Party, canzone, seconda nuova entrata della settimana nella Top Ten Album. Si sale in sesta posizione, perde due posti, Samurai J, l'album è Amatore, la canzone Ossessione.

La canzone sanremese che è diventata un vero e proprio tormentone, nonché certificato disco di platino, stabile un po' in tutte quante le classifiche, fa un po' lo yo-yo ma sempre nella zona mediana o superiore di ogni classifica italiana. E questa canzone poi tra l'altro è stata la canzone più ascoltata nel recente trimestre, virale su TikTok con 500.000 video, presente anche nella top 200 global di Spotify ed è accompagnato dalla versione spagnola Obsession con Nayara, che apre la strada anche al mercato latino. Gliel'auguriamo a Samurai J. Album Amatore in sesta posizione perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. In quinta posizione guadagna 3 posti Bad Bunny con Debi Tirar Mas Fotos, l'album. La canzone è Well Tita con la featuring di Chewy.

0: Eccolo qua, un altro che non si schioda dalle posizioni centrali della top ten album, Bad Bunny. L'album è Devi tirar mas fotos, Will Tita la traccia con la featuring di Chewy, guadagna 3 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in quarta posizione, guadagna 2 posti, Olly. L'album è Tutta vita sempre e da questo ascoltiamo Questa domenica con la featuring di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

da quante settimane è in classifica Tutta vita sempre di Olly, ma da tantissime, poi ve lo dico. Questa domenica è la traccia con la finishing di Julie, questa settimana guadagna due posti ed è in quarta posizione nella top 10.

il podio vogliamo, Dylan, il podio della Top Ten Album. Io sono Dylan, la classifica da Top Ten Album, il podio è questo. In terza posizione guadagna 6 posti l'album di Bresh, Mediterraneo, da cui ascoltiamo Da Dio.

16 tracce originali dell'album Mediterraneo, album certificato doppio platino, e questo ha generato anche un nuovo picco di ascolti, un album che è risalito, il suo, questo, risalito fino alla posizione numero 9 della classifica FIMI degli album più venduti, e da Dio è prodotto anche da Shun, ed è una canzone che racconta la scelta di lasciarsi andare agli imprevisti della, un po' cinese, un po' orientale, andare agli imprevisti della vita invece di voler controllare tutto. Il suo videoclip, diretto da Simone Mariano, ha contribuito anche alla rinnovata visibilità del progetto. La canzone Da Dio di Brescia, dall'album Mediterraneo, in terza posizione questa settimana. Si sale in seconda, guadagna 3 posti Geolier con Tutto è possibile. Ascoltiamo Stelle.

0: Il cantante napoletano, il cantante partenopeo Geolier, che di nuovo è al secondo posto guadagnando 3 posizioni rispetto a 7 giorni fa con l'album Tutto è possibile. Stelle, fino a questo momento, è il nuovo singolo. Siamo quasi alla numero 1, ma ripartiamo dalla posizione numero 10, dove abbiamo incontrato la prima new entry della settimana, A-Trax, l'album dei Pink Floyd. La traccia che fino a questo momento è il nuovo singolo, è il primo singolo, è Money. In nona posizione perde 6 posti Volume 5 di Madman, Everyday, la traccia con la featuring di Jamie Tights. In ottava posizione perde 7 posti e da 3 settimane in classifica Ryan Ted, l'album di Tedua. In settima posizione la seconda new entry della settimana, Dinner Party di Niall Horan. In sesta posizione perde 2 posti e da 4 settimane in classifica Amatore, l'album di Samurai J. In quinta posizione guadagna 3 posti e da 18 settimane in classifica Bad Bunny, l'album è Devi Tirar Mas Fotos. In quarta posizione guadagna 2 posti e da 53 settimane nella top 10 album l'album di Olly, Tutta Vita Sempre. In terza posizione guadagna 6 posti da 3 settimane in classifica Mediterraneo, si tratta di Brescia. Tutto è possibile, l'album di Geolier, nella top 10 album questa settimana al secondo posto guadagna 3 posizioni e al primo posto riguadagna la leadership della top 10 album, guadagna quindi un posto rispetto a 7 giorni fa, da 11 settimane in classifica Vangelo di Shiva. Ascoltiamo Take 6.
1: Number 1.

0: album.
1: Il rapper milanese Shiva, che fino ad arrivare a Vangelo aveva fatto già parlare molto di sé, no? Con album come Tempo Anima e Milano Demons, ma con Vangelo porta il suo racconto su un piano simbolico e personale ancora molto più sottolineato, ancora più marcato. Vangelo di Shiva, la posizione numero uno della Top Ten Album questa settimana. Io sono Dylan e torno qui tra 7 giorni per un'altra Top Ten Album. Ciao!
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Buongiorno Beppe.
4: Ciao Vanna.
3: Come stai?
4: Tutto a posto.
3: Ci siamo, nuovo episodio di Crazy Week.
4: La settimana la semaine de folie.
3: Ecco, vabbè, Crazy Week. Sì, siamo arrivati già all'ottavo episodio.
4: J'aime la France.
3: Sei fissato con questa Francia?
4: No, perché non conosco l'inglese, non lo riesco proprio a masticare.
3: Va bene, noi ti accettiamo anche così.
4: Oh, vai.
3: Allora, quindi, ottavo episodio di Crazy Week. Oggi diciamo che le notizie ci sono, ce ne sono anche parecchie. Partiamo subito con la prima. Dunque, siamo ad Aosta e pensa un po', un software è andato in tilt e ha invertito tutti i test di gravidanza.
4: Mamma
3: Quindi,
4: mia.
3: Chi non era incinta risultava in attesa e viceversa. Dopo aver individuato la causa del problema informatico, ovviamente, i tecnici della ditta hanno prontamente applicato tutte le azioni correttive necessarie e quindi le utenti coinvolte, che pensa un po' erano 11, sono state avvisate lo stesso giorno. Cioè, tu pensa a queste povere ragazze che magari panico, paura, risultavano essere incinte.
4: Ma sto provando a immaginare una che sapeva di essere incinta, sei incinta invece non era vero, ha scatenato
3: pensa
4: magari chissà. Beh, anche
3: panico.
4: Il contrario non è
3: capito.
4: Vabbè, tu mi parli della tecnologia, ma la tecnologia ha i suoi diritti, ricordati quello che ti dico. Perché? Perché è successo uno strano caso dell'azienda che la domenica deve far riposare anche i robot. La notizia viene dalla Germania e Tegu, la catena di supermercati tedesca, che da 4 anni ha lanciato, diciamo, decine di negozi totalmente automatizzati,
3: sì.
4: Quindi tante casse a gettone, viene a dire, che fanno tutto da sé. Però è successa che è iniziata una battaglia legale. Perché? Perché è stato stabilito che il riposo domenicale è di tutti
3: vale
4: i lavoratori, vale anche per questo robot. Quindi te lo immagini che devono
3: fare. Cioè, però se hanno bisogno anche loro di riposo, siamo messi malissimo.
4: Siamo messi male, insomma, però anche loro hanno i loro diritti, quindi basta, dovete farle smettere di lavorare la domenica i robot.
3: Vai. Va bene, siamo d'accordo. Ok. Allora, voliamo in India. Hanno scambiato per acqua santa l'acqua fuoriuscita della parete di un tempio sacro, ma era semplicemente la condensa del condizionatore.
4: Oddio, e che è successo?
3: Quindi tu immaginati davvero, perché sto guardando le foto, queste persone che con il bicchierino cercano di raccogliere questa acqua miracolosa, che altro non era la condensa. Succede al tempio di Mathura Vrindavan,
4: sicuramente quello,
3: così.
4: Va bene.
3: In India, alcuni fedeli hanno interpretato come acqua sacra il liquido che sgorgava da una scultura raffigurante una testa d'elefante. In realtà si trattava semplicemente di condensa proveniente da un condizionatore installato nelle vicinanze della parete.
4: Ci pensi bene?
3: Tu pensa a queste povere persone a casa con questo bicchierino d'acqua. Che
4: ma te lo immagini una di quelle che aveva avuto il risultato che era incinta, è andata a pregare lì, poi gli ho scusato. Tu mi parli di strani rumori, no?
3: Sì.
4: Insomma, che poi sono arrivate strane cose che escono dalle pareti, insomma, chissà mai.
3: Chissà
4: che cosa succede. Io invece ti porto una notizia, Kenza, che una ragazza statunitense a un certo punto sentiva dei lavori in casa. Ora, tieni presente che era un periodo che c'era delle persone che stavano facendo dei lavori di manutenzione. È successo che a un certo punto sentiva lavori, i rumori, e a un certo punto ha visto una manina scappare da una parete di cartongesso che era stata appena fatta, gli avevano murato dentro il gatto. Sì, si vede questo gattino che con le manine, insomma, ma renditi conto. E lei dice: pensava ai fantasmi, pensava tutto, soltanto che era sparito il gatto.
3: No,
4: quindi comunque
3: gattino,
4: salvato, tutto a posto.
3: Il
4: problema è che magari mentre i muratori erano lì che montavano queste cose, va a capire.
3: Ho capito, non si sono accorti. Povero
4: gatto. Comunque tutto a posto, non vi preoccupate. Il personale aiutato a bucare ancora di più il muro e il gattino è uscito
3: sano e salvo. Sane bene, sono contenta. Ok, allora quindi tu mi hai parlato di gatti, io ti parlo di orsi. Perché tu pensa che in California un orso nero è stato avvistato su una spiaggia e si è fatto pure il bagno.
4: Come quindi... sarebbe a dire in California? Sì, tranquillo, sì, sì, così
3: anche... l'orso praticamente passa accanto a diversi bagnanti mentre si dirige verso l'acqua. E un secondo, poi c'è anche un secondo video dove mostra che l'orso nuota a pochi passi dalla riva. Quindi questo orsetto che si fa il bagno,
4: gli animali ormai sono integrati tra noi, mi verrebbe dire. Te lo immagini murare in un muro un orso?
3: Ora,
4: come avrebbe
3: fatto?
4: Magari
3: difficile, però
4: gattino di prima. Vabbè, senti, l'amore per animali è sicuramente molto grande da tutti, però sì, c'è anche chi ci vive a volte in determinate situazioni che non è così tanto contento. La notizia viene dalla Germania sempre. Pensa che in Germania ovviamente c'è stata la proposta di vietare qualunque tipo di importazione di trofei di caccia, diciamo così, dall'Africa verso la Germania. Okay. Perché sai che c'è anche questa cosa,
3: sì,
4: insomma,
3: questo traffico.
4: Esatto.
3: Così.
4: E allora il Botswana, che è un paese dell'Africa, cosa ha detto? E dice: sì, va bene, voi volete vietare l'importazione di questa roba? Bene, allora vuole inviare 20.000 elefanti in Europa per protesta.
3: Ecco, così.
4: Cioè, sostanzialmente ha detto:
3: bene.
4: Sì, va bene, se vi piacciono così tanto, per favore accettate questo regalo da noi.
3: Ecco.
4: Quindi dice: probabilmente gli elefanti nel Botswana, insomma, visto che ce ne sono tanti, qualche problemino lo danno, almeno a sentire questi. Che
3: esatto.
4: Ha detto: ne volete 20.000? Ve li mandiamo.
3: Eccoci.
4: Ecco, quindi,
3: va bene,
4: chissà,
3: ok,
4: insomma,
3: bel regalo, grazie.
4: Vabbè.
3: Ok, allora usciamo fuori dal tema animali. Ti porto a Como e tu mi dirai che cosa succede.
4: Che ci faccio a Como?
3: Sì, che ci facciamo? Vabbè, a Como hanno iniziato a vendere l'area del lago.
4: Ora l'acqua mi dirai, ma poi non
3: davvero, sono... davvero, davvero. Una lattina di quest'area, questo souvenir, costa 9,90 euro.
4: Ma non ci può, dai, ma sul serio,
3: davvero,
4: cioè, ma vi rendi
3: davvero, davvero.
4: Cioè, l'area del lago di Como.
3: Sì, un'agenzia di comunicazione ha infatti messo in vendita delle lattine contenenti ben 400 ml di aria. Cioè l'area del lago più bella del mondo, poi oltretutto viene scritto
4: pure, l'area più bella, sì, magari sì, più profumata, vogliamo, sembra proprio più bella,
3: l'area più bella
4: avrei
3: del
4: capito
3: mondo.
4: L'acqua, quel braccio del lago di Como, te la ricordi? No,
3: no,
4: insomma,
3: loro
4: c'era promessi
3: vendono,
4: sposi
3: loro
4: no?
3: Vendono l'area,
4: l'area di Lucia, di Renzo e di Lucia. Vabbè, ma la vendono, ma siamo sicuri?
3: 9,90 euro, Beppe.
4: Ma come,
3: se la vuoi comprare, puoi comprarla.
4: Allora da domani potremo vendere l'area di Arezzo, ve la diamo a un prezzo stracciato e con il fumo dentro. Quindi,
3: no, ecco, proprio.
4: A 5 euro la vendiamo.
3: Ecco,
4: va bene, va bene. Insomma, è incredibile.
3: Questa
4: cosa
3: è incredibile. Cioè, sì,
4: Dimmi te, vabbè, con cosa non si fa per vivere?
3: Bravo.
4: E allora ve ne dico anche un'altra. Sapete che, insomma, ci sono i ladruncoli in giro, insomma, no? E c'è una ladra che, però, la notizia viene da Melbourne in Australia. Probabilmente lei voleva andare a prendersi una di quelle lattine dell'area di Como. Perché? Che cosa ha fatto? Si è messa, si vede dalle telecamere. Camere, si è messa a fare lo yoga tranquillamente davanti il negozio. Poi una volta
3: vabbè,
4: che
3: Beppe, questo è il riscaldamento, riscaldamento.
4: Ho capito, una volta che ha finito di fare lo yoga in questa il Philips Bakery, una panetteria di Melbourne, e si è entrata dentro, si è presa il pane, si è presa probabilmente anche la lattina del lago di Como. Se n'è andata.
3: E poi se n'è andata, cioè, così, ha fatto questo colpo.
4: Sì, cioè, si vede nelle immagini, insomma, questa qui che tranquillamente fa lo yoga, fa tutti i suoi esercizi.
3: Sì, fa il riscaldamento pre-rapina, va bene.
4: Vabbè, insomma, pensa che non si fa per l'area del lago di Como.
3: Pensa
4: vabbè.
3: Un po', va bene.
4: No, questa me la dovevi dire.
3: questa è bellina.
4: Sì, vabbè,
3: allora, ritorniamo in Italia e praticamente un signore compra un gratta e vinci. A noi ci piacciono questi gratta e vinci perché ogni volta troviamo queste notizie su gratta e vinci. Vabbè, compra un gratta e vinci con i soldi trovati per terra e vince 1 milione.
4: Dai.
3: Questo signore praticamente ha trovato 20 euro in un parcheggio. Lui ha detto: in realtà io non avevo intenzione di giocare, però poi che fai? Vai lì al tabaccaio, prendi
4: ormai
3: un gratta e vinci e vinci 1 milione di euro.
4: Scusa, compri.
3: Così, easy.
4: Quanto costa un gratta e vinci? C'è da 1 euro?
3: Allora, no, ma io penso che lui con questi 20 euro abbia preso proprio un gratta e vinci da 20 euro.
4: No, perché magari aveva comprato una lattina di aria del Lago di Como e con il resto ci ha preso un gratta e vinci.
3: Ti sei...
4: No, questa...
3: Con l'aria di Como. Vabbè, è strana però effettivamente.
4: Ma la dovevi dire così. Vabbè. Io ti ho parlato di una ladra, ma ora ti porto anche di un ladro, perché insomma, quando noi si dice nelle città c'è il traffico, no? Il traffico, tutti lo stramalediamo, sì. Ma non è così per quel signore a Napoli, che gli era stato, diciamo così, rubata l'auto, e quindi è successo che questo signore ha chiamato la polizia e racconta che gli è stata appena rubata l'auto. Gli agenti forniscono una descrizione dell'auto, di tutto, di quello, insomma, di com'era, e spiega anche il tragitto che stava facendo.
3: Certo.
4: Ecco, il malcapitato ladro, un 46enne napoletano con precedenti, però purtroppo non ha fatto i conti con il traffico. Si è infilato in una strada, in un vicolo che a quell'ora è completamente bloccato dal traffico. Quando se ne è reso conto, ecco, ha cercato di scendere, ma ormai gli agenti l'hanno tanato. Quindi
3: per una volta il traffico però è servito a qualcosa.
4: Sì, il classico caso di un ladro intrappolato nel traffico, che mai più di ora proprio gli è andata
3: bellissimo.
4: Va bene Beppe.
3: Niente, allora le nostre notizie per questa settimana sono terminate, oppure ce ne vuoi dire una così al volo?
4: Quella del settantenne che guida per quello che guida per 70 anni senza patente perché pensava che non servisse, glissiamo, chissà se era quel ladro, no, perché 70 anni lui ne aveva 46. Comunque c'è questo signore che è stato fermato, un signore di 83 anni, gli hanno chiesto la patente.
3: Giustamente.
4: Questo gli ha detto: ma che è la patente? Insomma, no, un signore che abita in provincia di Nuoro, quindi nella bellissima Sardegna. E lui, quando gli hanno chiesto il documento, lui ha detto: ma di che si parla? Dice: scusa.
3: Ecco,
4: non aveva mai avuto la patente e ha guidato per 70 anni. Quindi, vabbè. Ma io volevo chiudere con: abbiamo parlato di tecnologia, abbiamo parlato di cose, insomma, di quello che fa la tecnologia, i scioperi dei robot, anche le macchine che danno l'aria fritta di Como, com'era?
3: Non è l'aria fritta, quella è aria pulita almeno.
4: Come, scusa, 9 euro e quanto?
3: 9,90 euro.
4: Ma dai, non c'entra nemmeno un grande vinci, quello che si vince un milione. però, che è successo? È successo questo, una notizia che all'inizio parte un po' triste, perché c'è un funerale e purtroppo i parenti vengono avvisati, ma chi non può partecipare decide di affidarsi alla tecnologia.
3: Cioè, pensa
4: quindi,
3: un po' però,
4: aprendo una videochiamata per assistere al funerale. Peccato che non si accorge che ha anche la telecamera accesa, e lei in quel mente si fa la doccia, quindi è tutta nuda. Quindi loro partecipano con questa videochiamata, che tra l'altro era proiettata in chiesa, perché per far vedere che c'erano anche loro, una diretta via Zoom, pensa, e purtroppo lei era nuda. Si faceva la doccia nuda. Quando la donna si è spogliata, insomma, inclusa anche la depilazione, si è visto anche quando si depilava, capisci?
3: No, cioè hanno tenuto aperto il collegamento.
4: Sì, esatto. Questa notizia viene da Londra, pensa, i grandi inglesi, ma lo sai, gli inglesi che problemi hanno, insomma, con queste cose?
3: No, nulla, però da almeno a un funerale. Non
4: c'è da dire che quando hanno cercato un po' di schermarla, ma nell'immagine che si vedono, insomma, lei è nuda.
3: Questa è brutta, questa è bruttina.
4: Però quindi occhio alla tecnologia, ricordatevi, i robot hanno del loro
3: bisogno di riposo
4: e hanno il loro diritto di sciopero.
3: Devono riposarti anche loro la domenica.
4: I robot le macchinette, non andate le macchinette automatiche la domenica, perché sono lavoratori come gli altri. Questo succede in Germania, speriamo.
3: Esatto, va bene Beppe, allora bene. Ti ringrazio. Grazie per avermi.
4: Grazie Vanna, e chissà che tu non mi regali io ti regalerò un goccino di quell'acqua che
3: Bravo,
4: è uscita
3: Beppe,
4: dal muro.
3: Bravo, grazie. Perché è interessante.
4: E tu regalami però una lattina dell'aria di Como. Ciao Vanna, al prossimo
3: appuntamento.
4: Ciao
3: Beppe, ciao a tutti,
4: ciao,
3: grazie.
4: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

Buon pomeriggio da Daniela Obaldi, Gran Bretagna. Keir Starmer annuncia le dimissioni da primo ministro stamani nella conferenza stampa della mattina davanti a Downing Street. Mi candido al leadership Labour, si fa subito avanti Andy Burnham, sindaco di Manchester, fresco di elezione suppletiva a Westminster. Keir ha reso un enorme servizio al nostro paese, voglio ringraziarlo per la sua guida e dedizione in un periodo così difficile, ha dichiarato il favorito alla successione, che in epoca Covid si era opposto a Boris Johnson, conquistando il soprannome di Re del Nord. Starmer rimarrà al lavoro fino a settembre per garantire una successione ordinata. Notevoli progressi anche sul nucleare iraniano e lo stretto di Hormuz sarà riaperto, così il vicepresidente americano Vance nel punto stampa stamattina al termine dei negoziati con la delegazione iraniana nel resort nei pressi di Lucerna. La squadra di Teheran è già rientrata in patria per riferire alla leadership politica, mentre quella statunitense resta a Ginevra in vista del prossimo round previsto entro 2 giorni. Nonostante le tensioni provocate ieri dalle parole di Trump, il clima è stato definito costruttivo dai mediatori di Pakistan e Qatar. Domani il presidente iraniano Pezeshkian sarà a Islamabad, anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi parla di progressi reali, pur avvertendo che servirà prudenza. Conferma l'accordo sulle tappe dei prossimi 60 giorni con l'istituzione di un canale di comunicazione

0: Permanente per la gestione dello stretto di Hormuz e la creazione di una cellula di coordinamento per fermare le operazioni militari israeliane in Libano. Raid che continuano nel sud del paese, nella valle della Bekaa e nella regione di Tiro. Una vicenda che non ha nulla a che vedere con la criminalità, ma solo e soltanto come punto di riferimento un amore genitoriale malato. Così il procuratore della Repubblica di Sulmona, Luciano D'Angelo, nel corso della conferenza stampa convocata dopo il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelle allontanate da una casa famiglia. Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere, il nonno, la madre delle ragazzine e il suo compagno. Per loro l'accusa è di sequestro di persona. Nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Alle 16 è prevista una conferenza stampa della manager dell'atleta. In carriera Schwarzer è stato squalificato due volte per doping nel 2012 e nel 2016. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.

trova sicuro. E invece non è così. Ci vuole attenzione. Ogni cosa ha il suo prezzo, diceva qualcuno. E qualcuno

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: apriamo l'ultima settimana di questa grandissima stagione 2025-2026 del Fit Show.
1: A te l'onore.
0: Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti qui con voi per vivere intensamente davvero questi 5 giorni di radio che saranno ricchi di tante cose utili da sapere,
1: ma
0: da ascoltare.
1: Soprattutto saranno gli ultimi giorni del Fit Show.
0: Esatto, ultimi giorni veramente di una
1: poi
0: grande stagione.
1: Agonizzerà.
0: Ma che agonizzerà? Ma piantala lì.
1: No, nel senso, gli ultimi giorni.
0: Ma no, gli ultimi giorni della stagione.
1: Della stagione,
0: ho detto. Sei
1: della
0: tu
1: stagione.
0: Che devi sempre portare poi, il dramma in radio.
1: Poi ci trasformeremo.
0: Perché lei ha questa sorta.
1: Andremo
0: no?
1: in metamorfosi. Ecco. A ottobre saremo ancora qui.
0: Vedi,
1: chi
0: lei
1: lo
0: è
1: sa?
0: Sempre.
1: Speriamo.
0: È sempre, vedi, sempre depressa, drammatica.
1: Ma che
0: deve sempre
1: depressa?
0: Succedere qualcosa.
1: Ma no, ma
0: di
1: no,
0: negativo,
1: è tutta
0: tra
1: una trasformazione.
0: È la
1: vita.
0: Trasformazione.
1: Non sei più il bambino sì. Fizzo che eri una volta.
0: Il bambino Fizzo.
1: Non sei più neanche l'adolescente puzzolente che eri.
0: Ecco, sei invece un uomo ormai.
1: Che si profuma oggi.
0: Meno male.
1: E ha dei buon profumi.
0: E hai dei buon profumi.
1: Sì,
0: okay.
1: È vero, questo sì. Che, è, che mi porti sempre, che mi fai così provare, devo dire.
0: Non
1: che...
0: è che ti faccio provare, te lo metti tu. Perché
1: sì, è vero, me lo metto
0: me lo rubi.
1: Perché tu non sei generoso,
0: bozza.
1: Dovresti iniziare ad
0: che
1: essere
0: sono
1: anche generoso.
0: Ma cosa stai dicendo? Che
1: sì,
0: non è vero, che tuo Fizzo è generoso.
1: Sei
0: in
1: un po' con la manella tirata, come dire all'indietro.
0: Vabbè, la manella tirata come sono
1: come hai
0: buon
1: presente.
0: Mix.
1: La conosci un
0: ho
1: po'?
0: Un po' di ligure in me.
1: La commedia dell'arte, la conosci?
0: La commedia dell'arte,
1: sì.
0: E sarebbe
1: pantalon
0: scusa.
1: De bisognosi.
0: Ecco.
1: Ecco, era molto molto tirchio.
0: Molto tirchio.
1: Come te.
0: Ecco, vabbè, non è vero, dai, non è vero. Non,
1: andiamo
0: non diciamo
1: per stereotipi,
0: cose.
1: Tu hai
0: sì,
1: mica
0: infatti.
1: Origini genovesi?
0: No. Vedi? Non ho assolutamente nessuna origine genovese, anzi.
1: Questo
0: anche
1: non
0: se,
1: vuol dire.
0: Anche se ho molte amiche e amici. Liguri,
1: oh,
0: che saluto.
1: Ecco,
0: l'altro.
1: E tu ti trovi molto bene.
0: Molto.
1: Infatti la mentalità è quella lì.
0: Ah, hai capito, vedi? Volevo andare a parare proprio lì. E allora.
1: E allora che cosa facciamo oggi,
0: appunto,
1: ragazzi?
0: Il vostro generoso Fizz vi offre tra poco, vi offrirà tra pochissimo due interviste speciali, la buona musica della nostra radio e poi
1: soprattutto state qui
0: poi,
1: perché
0: vabbè, poi se volete
1: perché
0: ma potete cambiare frequenza prima
1: beh,
0: della notizia
1: certo,
0: parlocca
1: noi lo diciamo sempre
0: lo
1: perché
0: diciamo
1: noi
0: sempre.
1: Siamo per la libertà
0: di libertà. Espressione
1: assolutamente
0: e
1: se avete anzi meglio da fare come sicuramente avrete meglio da fare mi raccomando non
0: evitate
1: rimanete qui
0: notizia
1: fino alla
0: parlocca,
1: fine
0: appunto.
1: Evitate la mia notizia farlocca che arriverà proprio
0: tra poco e quindi andiamo con i punti di contatto Fit Show
2: contatta Radio Fly allo 0575 1787700 per i tuoi sms e whatsapp 334 3159 000 per le tue email diretta @radiofly.cloud

0: show. Life is a show. Be a star.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Prendiamo la linea dal nostro studio centrale al Fit Show. Oggi facciamo un viaggio nella ricerca medica d'avanguardia. Parliamo della sclerosi laterale amiotrofica, la SLA, e dei nuovi segreti che la scienza sta svelando grazie alla genetica. Un recente studio internazionale pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature Genetics ha analizzato il DNA di oltre 13.000 pazienti e 69.000 persone sane, cercando quelle piccole anomalie chiamate varianti rare che possono aumentare il rischio appunto di ammalarsi. Siamo in compagnia del professor Nicola Ticozzi, associato di neurologia dell'Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità operativa di neurologia di Auxologico, che ha partecipato in prima linea a questa ricerca. Insieme a lui scopriremo come la mappa dei nostri geni ci stia aiutando a capire perché questa malattia si sviluppa e quali sono le nuove strade per il futuro. Nicola, benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora Nicola, lo studio parla di varianti genetiche rare. Per il pubblico a casa, stiamo dicendo che la SLA non è scritta nel destino fin dalla nascita, ma che ci sono dei piccoli errori nel DNA che possono aumentare il rischio. Come li avete scovati tra milioni di informazioni genetiche?
1: Esattamente. Abbiamo condotto uno studio molto ampio che appunto ha coinvolto diverse decine di migliaia di pazienti e diversi centinaia di migliaia di controlli, cioè di persone sane, e abbiamo sostanzialmente confrontato il DNA delle persone ammalate con quello delle persone sane per vedere le differenze. Avendo a disposizione dei numeri così elevati, abbiamo potuto concentrarci su quelle varianti, cioè quelle modificazioni del DNA estremamente rare, che magari si verificano in davvero pochi individui in tutto il mondo, proprio per cercare di capire quanto ciascuna di queste varianti rare, presa singolarmente o in combinazione, potesse aumentare il rischio di sviluppare la malattia. E il risultato principale dello studio è stato quello proprio di identificare non solo nuovi geni e nuove varianti genetiche associate alla SLA, quindi ampliando l'elenco delle varianti già note, ma l'osservazione è che in molti pazienti non c'è una sola mutazione responsabile della malattia, ma più varianti genetiche che, sommandosi l'una con l'altra, aumentano il rischio di sviluppare la malattia. È quello che noi chiamiamo base oligogenica della malattia, cioè l'ipotesi che la SLA sia dovuta alla combinazione di più fattori genetici. E questo è un cambio di prospettiva importante rispetto a un modello più semplice in cui si pensava che un singolo paziente avesse una sola causa genetica che potesse spiegare la patologia.
0: Senti Nicola, tra i risultati emergono geni coinvolti nello splicing dell'RNA, no? Possiamo paragonare questo processo ad una sorta di montaggio cinematografico che le nostre cellule fanno un po' per funzionare correttamente, e se il montaggio è sbagliato la cellula si ammala.
1: Esattamente, cioè lo splicing è un processo fondamentale che avviene dentro tutte le cellule e che è fondamentale per la sopravvivenza dei neuroni e dei motoneuroni. In sostanza, per cercare di spiegarlo chiaramente, quando un gene viene letto produce una sorta di copia temporanea che viene chiamata RNA, e questa copia contiene inizialmente sia delle parti utili che delle parti inutili, e quindi lo splicing è proprio un'operazione di taglia e cuci, di montaggio di questo RNA. Elimina le parti che non sono necessarie, unisce le parti importanti del gene in modo da ottenere quelle che sono le istruzioni corrette per produrre una proteina funzionante. E quello che vediamo è che molte delle varianti che noi abbiamo trovato nei nostri pazienti affetti da SLA interferiscono con geni coinvolti in questo meccanismo di splicing.
0: Allora, questi risultati oggi non cambiano ancora la cura, no, in ambulatorio, ma sono fondamentali, diciamolo, per il futuro. Cosa significa questa scoperta per una persona che oggi riceve questa diagnosi, e quanto siamo vicini a trasformare questa nuova conoscenza genetica in una terapia personalizzata, Nicola?
1: Sì, dobbiamo essere molto chiari sul fatto che questo studio non è una terapia, non cambia nell'immediato quello che è il trattamento dei nostri pazienti, delle persone affette da SLA. È uno studio di ricerca di base. però è un passaggio fondamentale in quello che è il percorso verso lo sviluppo di nuove terapie, perché l'identificazione di nuovi geni, di nuovi meccanismi di malattia aprono la strada allo sviluppo di terapie mirate, come ad esempio quelle basate su oligonucleotidi antisenso che in alcuni sottogruppi di pazienti, penso ai pazienti con mutazioni nel gene SOD1, stanno già dando dei risultati importanti. Per cui lo studio potrebbe contribuire in futuro a un modello di medicina personalizzata in cui ci saranno dei trattamenti che verranno adattati a quello che è il profilo genetico del singolo paziente. Quindi non è una cura oggi, ma è il tipo di ricerca da cui potranno nascere le cure di domani.
0: Assolutamente sì, ringraziamo il professor Nicola Ticozzi, associato di neurologia dell'Università degli Studi di Milano e direttore dell'unità operativa di neurologia di Auxologico, per aver partecipato al Fit Show e averci raccontato questa ricerca comunque davvero importante per il futuro. A presto.
1: Grazie a voi.

0: tu. E siamo ufficialmente arrivati allo spazio dedicato,
1: piccolo,
0: no, alla
1: piccolo,
0: musica.
1: Piccolissimo.
0: Piccolo spazio
1: dedicato alla musica.
0: Esatto.
1: No, dedicato al,
0: sì,
1: così al nostro,
0: alla chiacchiera, al chiacchiericcio.
1: Sì, al nostro,
0: ce le raccontiamo.
1: Chiacchiericcio, esatto.
0: Chiacchiericcio, ma ve le raccontiamo.
1: Ma secondo te,
0: beh,
1: se il chiacchiericcio si mette,
0: sì,
1: e usa la piastra, diventa chiacchieriscio?
0: Andiamo, musica forse è meglio.

0: del Fitz Show. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Franco Casoni, psicologo clinico, esperto di psicanalisi e studioso di teologia. Con una carriera, quella di Franco, dedicata all'esplorazione dell'animo umano e della salute olistica. Torna in libreria con un'opera edita da Armando Editore dal titolo Decalogo per non morire. Allora, non lasciatevi ingannare dal titolo provocatorio, non si tratta di un manuale di sopravvivenza, ma di una guida profonda e pratica per imparare a vivere meglio e più a lungo, attraverso poi un intreccio sapiente tra scienza, psicologia e spiritualità. Franco ci offre 10 percorsi per ritrovare l'equilibrio tra il corpo, la mente e lo spirito. Qui con noi Franco Casoni, benvenuto.
1: Grazie a tutti, un saluto e grazie per l'invito.
0: Allora, Franco, il titolo del libro è molto forte, no? Decalogo per non morire. Cosa si intende esattamente? Si riferisce solo alla salute del corpo o c'è un tipo di morte interiore che dobbiamo temere di più, Franco?
1: Il libro nasce da un paradosso umano. Siamo gli unici esseri viventi che con la nostra ragione sanno di dover morire, ma facciamo di tutto per dimenticarlo. Questo scarto che abbiamo tra consapevolezza e rimozione è un po' il cuore del libro. Il decalogo in pratica è un tentativo di riconciliare l'uomo con questa verità, è una specie di provocazione. Ora, è vero che molti autori hanno provato a scrivere libri sulla longevità, ma l'hanno fatto solo con le diete. Questo libro, appunto, come dicevi tu, invece parla di un legame tra corpo, mente e spirito. Non promette miracoli e non vende delle illusioni, ma indica degli strumenti, dei percorsi da fare e dei principi solidi per coltivare l'equilibrio, la consapevolezza di se stessi e la gioia di vivere.
0: Bene, senti Franco, tu unisci, no, nel tuo libro tre mondi che spesso restano separati: la medicina, la psicologia e la spiritualità. Secondo la tua esperienza, qual è il pilastro che noi oggi tendiamo a trascurare di più nella frenesia di tutti i giorni?
1: Intanto questo trascurare, a parte il fatto della prevenzione, la prevenzione è importantissima. Parlando del senso del libro, dovrei dire che essere vivi non basta, bisogna imparare ad abitare la vita, tenerla in ordine, pulita, eliminando cose vecchie e inutili, togliendo anche inciampi che si trovano per la casa e averne cura soprattutto. Ora, averne cura significa prima cosa la prevenzione è importantissima. Io nel libro ho scritto una specie di vadum mecum con 13 tabelle molto semplici da consultare e che hanno un significato solido, tuttavia, che riguardano visite e controlli, riguardano le malattie comuni e gli alimenti consigliati da dare, gli integratori e vitamine per fasce di età, perché ogni fascia di età deve fare dei controlli diversi. Questa è una cosa che dimentichiamo spesso. Quindi io, pur non essendo medico, ho fatto esperienza del corpo, delle analisi e dei controlli. Poi naturalmente ho fatto molte ricerche,
0: certo.
1: E mi sono avvalso anche di medici.
0: Senti, per chiudere, tra i tanti consigli e riflessioni che proponi, se un lettore volesse iniziare a cambiare la propria vita da domani mattina, qual è il primo piccolo passo o la regola d'oro che consiglieresti di seguire da subito?
1: Guarda, c'è sta sulla parte, per esempio, che io ho diviso il libro in tre sezioni, c'è la sezione psicologica mentale, perché praticamente io ho legato corpo, mente e spirito. perché il grande Freud si era accorto che molte persone ricadevano negli stessi errori nonostante lui gli avesse fatto prendere coscienza di questi errori. Ora, ripetere dei comportamenti di immobilismo e invece di attuare delle strategie alternative, delle opzioni diverse, è il senso della morte. Freud aveva capito che ripetere gli errori continuamente, restare nell'immobilismo, si andava verso il Thanatos, verso l'istinto di morte. Quindi ecco, importante, se devo dare un consiglio da un punto di vista psicologico, come psicologo dico appunto uscire fuori dall'immobilismo, trovare delle strade alternative, delle opzioni. Non stare nel masochismo, nella sofferenza, eccetera.
0: È vero. Ringraziamo a questo punto Franco Casoni. Vi ricordiamo, Decalogo per non morire, edito da Armando Editore. Un abbraccio Franco, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie, buongiorno. Grazie a voi.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fit Show.
3: Ti è mai successo?

0: Angela tu.
1: Ultima settimana anche per le notizie. Silvia, da dove partiamo questo lunedì?
2: Partiamo da Detroit.
1: Detroit.
2: È successo un funerale diverso da tutti gli altri. Ti dico che il protagonista si chiama Darrell Plant Thomas, sì. 58 anni, proprietario di un autolavaggio e grande benefattore nella sua comunità. Dunque, i suoi figli, per onorarlo, hanno deciso di organizzare un volo, un volo che tu dici niente di che, giusto un elicottero, che però ha scaricato banconote e petali di rosa sopra la folla riunita in strada. Un vero e proprio make train, no? Cioè, ha sparso soldi in giro, circa $5,000 che volavano nell'aria con il traffico paralizzato, la gente che scendeva dalle macchine per infilarsi quelle banconote svolazzanti come se fosse pioggia estiva. Però tutto è rimasto tranquillo, nessuna rissa, nessuna rapina da panico. Il dipartimento di polizia è stato avvisato solo per i petali, sul denaro non ne sapevano nulla, mentre la FA, l'Agenzia dell'Aviazione Civile, ha aperto una verifica perché, beh, lasciare cadere soldi dall'alto non è esattamente routine aeroportuale, no?
1: Infatti.
2: Che scena. Dimmi un po', Ale. Un funerale con l'elicottero che lancia soldi. Non lo so, è un modo festoso per dire grazie, forse. Avrei voluto vedere la scena io, con la gente che si lanciava per strada come scoiattoli per la nocciolina e la FA che indaga, Ale. Non lo so. Dai, è una cosa un po' originale, no?
1: Sì, è una cosa originale.
2: Stai scaricando oltre i petali denaro e cuore. Loro ti dicono: scusi signor Thomas, per piacere faccia una richiesta, compili un modulo, aspetti 90 giorni e poi e intanto la gente ha già speso tutto in kebab e bibite ghiacciate arrivando a casa. Dai, bisogna riconoscerlo, c'è un tocco poetico, Ale, un tipo che dice: all'ultimo voglio dare ancora a chi mi ha voluto bene, voglio restituire alla vita che mi ha dato. No, fa effetto, piove un po' di sano denaro e speranza. Fa più effetto di un video virale coi gattini su TikTok, Ale, no?
1: Vero.
2: E la cosa sorprendente è che non è scattata la rissa, nessuno ha sfondato i vetri delle auto, nessuno ha fatto la coda per arraffare tutto. Gente civile, Ale, un piccolo miracolo americano sotto un elicottero.

0: pazzesca, insomma, la notizia di oggi, no? Un vero benefattore che se n'è andato
1: lanciando
0: quindi
1: dall'elicottero, oltre ai petali di rosa, anche
0: banconote, tanti dollari. Vabbè, insomma,
1: sì, alla fine è un funerale che è assomigliato a un party, no? Si parla di generosità, senso della comunità e di risparmio futuro. È come se dicessero: andate a casa con un bel ricordo e un po' di contanti in tasca. E allora fare pioggia di soldi dall'elicottero io lo trovo geniale e commovente, dai, tanto fuori dagli schemi quanto veramente carino, perché è un pensiero, un ultimo pensiero per la comunità.
0: È vero.
1: Però ti avverto, se un giorno anche tu decidessi di lanciare euro dal balcone, non so,
0: sappi
1: che i vicini ti possono denunciare all'urbanistica.
0: Ecco.
1: E anche la polizia municipale magari ti manda un saluto per posta, come dire. Quindi, se proprio vuoi salutare bene, fai una raccolta per beneficenza, una serata, non lo so, con gli amici, un sorriso, lascia stare l'elicottero, capito?
0: Forse è meglio, ragazzi. Ve l'abbiamo detta tutta oggi e buona continuazione sulla nostra emittente.

0: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. Apriamo con una notizia appena giunta. Giovanni Malagò, il nuovo presidente della Federcalcio, grande favorito della vigilia. L'ex numero uno del CONI è stato eletto con quasi il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'unico rivale Giancarlo Abete. Con un discorso in cui si è commosso, Keir Starmer ha annunciato nella conferenza stampa davanti al numero 10 di Downing Street stamane le sue dimissioni da leader del partito laburista britannico e da primo ministro. Travolto dall'impopolarità e dal crollo di consensi anche all'interno del Labour, chiama la volata l'ex sindaco di Manchester Andy Burnham, che nella stessa mattinata avanza la sua candidatura. Chiamato il re del nord, Burnham rientra a Londra come neodeputato e potrebbe essere eletto a capo dei Labour a luglio. Tutto questo accade mentre in queste ore si ricordano i 10 anni del referendum sulla Brexit. Si votò il 23 giugno 2016. Trasferite in una nuova casa famiglia protetta nel circondario di Cassino, le due sorelle di 12 e 16 anni ritrovate ieri sera a Formia, a 15 giorni dalla loro scomparsa dalla casa famiglia di Civitella Alfedena in provincia dell'Aquila. La madre, il suo compagno e il nonno sono stati fermati all'alba con l'accusa di sequestro di persona aggravato in concorso. Quando le abbiamo trovate non hanno fatto i salti di gioia, rivela il procuratore capo di Sulmona Luciano D'Angelo, che nella conferenza stampa di stamane ha fatto il punto. La svolta nelle indagini è arrivata con una videochiamata della madre alle ragazzine. Vogliamo stare con la mamma, avrebbero detto le sorelle ai carabinieri. Si è spento all'età di 100 anni Alan Greenspan, l'ex presidente della Federal Reserve. La notizia è diffusa dalla stessa Fed, che ha guidato per 18 anni in un'era di crescita e prosperità da cui gli Stati Uniti si sono drammaticamente risvegliati nel 2008. Per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:06.
4: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: cameriera.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il calcio italiano riparte da Giovanni Malagò. Nell'assemblea riunita a Roma, l'ex numero uno del CONI è stato eletto nuovo presidente della Federcalcio con il 68,58% dei voti contro il 29,17% dell'altro candidato Giancarlo Abete. Malagò succede a Gravina, dimissionario dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali. Sentiamo la proclamazione e le prime parole del neo presidente.
1: Proclamo eletto il presidente federale Giovanni Malagò.
2: È veramente molto profondo, molto emozionante proprio quel senso di responsabilità. Da solo non posso fare niente, con voi potremo fare tutto. Grazie a tutti.
0: Prima di restare nel calcio con i mondiali ci occupiamo della nuova accusa di doping per Alex Schwarzer, risultato positivo all'EPO a un controllo in occasione dei campionati tedeschi di marcia e sospeso in via cautelare. Schwarzer, squalificato in carriera due volte per doping nel 2012 e 2016, stavolta non ha intenzione di affrontare un nuovo calvario giudiziario, pur proclamandosi innocente, ha sottolineato poco fa in conferenza stampa.
3: Io sono innocente, io non ho preso o assunto EPO, così come non ho assunto altre sostanze vietate. Dico però anche nello stesso tempo che io stavolta non mi difenderò più, perché non ho più la forza di farlo e l'energia di farlo. Al pensiero di dover affrontare di nuovo un percorso di questo tipo, io non ce la faccio più.
0: Schwarzer ha annunciato che chiederà comunque le controanalisi a patto che venga esaminato un campione di urina del primo controllo in possesso del suo allenatore Sandro Donati. Siamo ai mondiali con la fase a gironi che tra la sera e la notte italiana propone altre quattro partite. Dopo la tripletta all'esordio alle 19 Messi guida l'Argentina contro l'Austria, torna in campo anche la Francia di Mbappé alle 22 opposta all'Iraq. Stanotte Giordania-Algeria alle 5 del mattino, Norvegia-Senegal. Intanto Vincenzo Montella incassa la fiducia della Federcalcio turca. Questo non è un club, sosteniamo il nostro allenatore e non cambiamo, dice il presidente, che nonostante le due sconfitte in due partite costate l'eliminazione, conferma così il CT italiano che aveva riportato la Turchia ai mondiali dopo 24 anni d'assenza. Infine tennis, mentre scattano le qualificazioni maschili di Wimbledon, 11 gli azzurri impegnati oggi, si disputano gli ultimi tornei sull'erba che precedono lo slam londinese. Al primo turno del WTA 250 di Eastbourne, Elisabetta Cocciaretto opposta all'australiana Tomljanovic. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sei su Radio Fly, ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai!
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot.
9: Sono le 17:07.

0: Ben trovata.
1: Sì.
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo e torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì, come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma. Però certo, torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre, sì, perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui,
0: esatto, del periodo che stiamo vivendo, e quindi di come poi declinare questo prodotto in mille prelibatezze e ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette, quindi

0: Allora, si sbollentano. Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina. Io, sai.
1: No, io non già, sono precisa.
0: Già abbiamo tolto tutto il baccello. La pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla. Si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere. Ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
1: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere. Di solito è un abbinamento che funziona.
0: Molto, esatto, infatti. Io l'ho fatto con le mandorle. E poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino, pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno, o la menta o il basilico.
1: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
0: perché ci sta,
1: perché ti dà quella nota di fresco.
0: Esatto.
1: È diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate, dai,
0: sì, brava, esatto.
1: Io poi a caso ho la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita, che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle, e quindi
0: è super aromatica.
1: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita, che è una cosa incredibile.
0: Buona.
1: Poi si farà una puntata sui liquori, perché sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
0: Buono.
1: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire questa cosa e la replicherai anche te. Con i noccioli delle nespole.
0: Ah, con i noccioli.
1: Sì, perché non si butta via niente.
0: Ah.
1: E quindi è una di quelle ricette che per evitare lo spreco alimentare ci si fa un liquore.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire i noccioli in questo periodo, le albicocche. Perché la parte all'interno cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
1: che è bianca,
0: all'interno c'è una parte bianca che potete conservare, e poi a Natale ci fate i ricciarelli. Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
1: Sì.
0: E è perfetta proprio per dare quell'aroma.
1: Devi fare essiccare.
0: Sì, infatti. Si preleva ora e a Natale è perfetta.
1: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso la voglio far germogliare in tutti i modi. Quindi sono lì con tutte le mie cose.
0: Un'altra soluzione.
1: Sì.
0: E niente, il pesto poi appunto di Baccelli, buonissimo nella pasta ma anche nel pane, anche
1: come
0: proprio
1: crostino,
0: come salsa.
1: Come salsa
0: sì.
1: di crostini. Ma sì. Se ci pensi bene, anche il pesto se lo metti nel pane...
0: Sì, ne so qualcosa.
1: La su morte proprio.
0: Sì.
1: Anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta o che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
0: Poi sapori neutri.
1: Brava, sì. E li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa. Quindi è gioco è fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
0: È vero, è tradizione.
1: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
0: Senti Dani, la tua ricetta preferita?
1: No, io qui vado sul semplice.
0: Semplice, come me?
1: Sì, io vado sul semplice, pecorino, Baccelli e...
0: Proprio, il grande classico.
1: Mamma mia. Da farci il tonfo, veramente io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
0: Sì. Quindi, poi raccolti magari nell'orto.
1: Ma a me, guarda, anche se me li portano a casa, mi dico, io mi fa una donna più felice del mondo.
0: Sgranati magari.
1: Me li sgrano, me li mangio.
0: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono peggio delle ciliegie.
1: Sì.
0: È vero.
1: Sì, è vero.
0: La versione verdura delle ciliegie,
1: è vero. Vedi, l'abbiamo trovata. È vero.
0: Sì. È vero, sì.
1: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
0: È vero,
1: tantissime.
0: Perché ora è proprio l'esplosione.
1: Sì.
0: È l'esplosione.
1: Sì, poi ce n'è una che dobbiamo fare.
0: Qual è? Sentiamo?
1: L'aglione, quello sarà la nostra prossima puntata, dai, spoileriamola.
0: Assolutamente, sì, l'aglione della Val di Chianti.

0: italiana.
1: Sì, sì. Che peraltro la nostra, le nostre fave sono coltivate dal Val d'Arno fino alla zona aretina, la Valdichiana, quindi è tutto un bel, prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
0: Sì.
1: Quindi diciamo
0: sì,
1: che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate, e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 cm di lunghezza. Quindi sono, insomma, è un bel prodotto, eh.
0: Eh sì,
1: 30 cm ce ne sono tanti di frutti dentro, quindi
0: sì, insomma, quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: quando sono piccoli piccoli.
1: No, è vero, dopo dai.
0: È difficile arrivarci, eh.
1: Però sono buonissimi, eh.
0: Sì,
1: teneri,
0: sì, dolci.
1: Sì. Sì, sì.
0: Vabbè, abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
1: Sì, brava. Una mangiata di baccelli.
0: E quindi niente, però insomma, noi, io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci le loro ricette preferite, e anzi, se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo state proprio veramente lige alla tradizione, proprio
1: veramente, eh? Strano, perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata di però
0: sì,
1: oggi
0: vedi,
1: era già
0: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di anni.
1: Sì, non c'è niente.
0: Niente, non ce l'abbiamo fatta estirparle.
1: No, questo proprio niente. Abbiamo perso 1-0 per i baccelli.
0: Eh sì, assolutamente, gliela concediamo.
1: Sì, decisamente.
0: Dani, grazie.
1: Grazie a te.
0: Grazie mille, e ti aspetto con un bel aglione.
1: Certo. Certo, te l'ho promesso. Quindi,
0: Lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
1: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
0: Va bene.
1: Va bene.
0: Grazie.
1: A te.
0: Alla prossima ricetta, e buon appetito a tutti.
1: Ciao.

0: Buongiorno Beppe.
1: Buongiorno Vanna.
0: Come stai?
1: Come sto? Tutto bene, tutto bene.
0: Tutto bene, bene, bene. Allora, qui questa è un'altra puntata di Crazy Week.
1: Sì, siamo alla
0: nona episodio.
1: C'è qualcosa che porta sfortuna col numero 9 che
0: no,
1: ti risulti?
0: No, in realtà no, non credo.
1: No, 9 è un numero bellissimo.
0: Io so il 13, il 17, che oltretutto sono nata al 13.
1: Scusa, il 9 manca una 10, insomma, no?
0: Beh,
1: quanti diti hai? 9? No.
0: Va bene, ok.
1: Va bene, va bene. Allora,
0: iniziamo, partiamo subito.
1: Oh, vai, dove mi porti, caravana?
0: Siamo in Italia, quindi restiamo nel nostro paese.
1: Vai.
0: Allora, c'è una signora che non consegna la posta per 10 anni, una postina, visto che prima noi parlavamo del postino, no? Ecco,
1: sì,
0: ora
1: sì,
0: ti porto un altro tipo di postino. Questa postina non consegna la posta per 10 anni, accumula in casa 40 kg di bollette e poi si giustifica: avevo mal di schiena. Succede a Cassino, Frosinone. Tantissime avevano segnalato più volte di non aver ricevuto delle ingiunzioni per delle bollette che in realtà non gli erano mai state però recapitate, e quindi la più vecchia risaliva al 2014, quindi anche gli atti giudiziari, tra cui uno del 2016.
1: Mamma
0: e questa postina non le consegnava,
1: cioè, le faceva male la schiena, insomma.
0: Quindi restava a casa e non consegnava
1: come
0: la posta.
1: Faceva a portare una busta, un avviso di garanzia, mi viene da dire, pesano quella roba.
0: Certo, sì.
1: I malcapitati che purtroppo sono poi trovati a dover affrontare anche cose giudiziarie.
0: Vabbè, ma da una parte è meglio che non gli arrivavano gli atti giudiziari, no?
1: Certo, come si dice, occhio non vede, cuore non duole.
0: Portafoglio non duole.
1: Portafoglio non duole. Beh, dopo ha dovuto dolere di più. Va bene, senti, invece tu parli di soldi, parli di Italia, io resto in Italia con te.
0: Va bene.
1: Allora, pensa a te, che è successa una cosa allucinante. È un piccolo mistero, insomma, nel canale Muzza, che si trova nel tratto tra Lodi Vecchio e Cornigliano Lodense, quindi siamo nel un piccolo comune nella provincia di Lodi. Che cosa è successo? Che insomma hanno visto galleggiare dei pacchi, sono andati a vedere.
0: Si sono incuriositi.
1: Certo, dice, ma che cosa sta succedendo in questo canale? C'era sempre l'acqua, c'era sempre, che ne so io.
0: Sì.
1: I pacchi, sono andati a vedere, erano pacchi di Gratta e Vinci.
0: No.
1: Che dici te? Allora,
0: noi ci sono sempre Gratta e Vinci comunque nelle nostre notizie.
1: Sì, Gratta e Vinci. Sì. E allora che cosa succede? Che chiaramente dice, vai, ora siamo diventati tutti ricchi.
0: Perché
1: il sindaco ha detto, fermi, non vi azzardate a prenderli perché è appropriazione indebita. Se trovassi un pacco di Gratta e Vinci, che faresti te?
0: Lo prenderei.
1: Sì, ma dopo c'è la matricola, no? Comunque, i cittadini di Lodi, che potevano diventare stramilionari, purtroppo hanno perso questa occasione. Occhio, perché altrimenti i soldi li dovete tirare fuori voi.
0: E invece vai. No, va bene. Allora, sì, ti porto un'altra notizia sempre qui in Italia. Prima stavamo parlando dei treni, ti ricordi?
1: Sì,
0: ecco, ora io ti porto questa notizia. Un treno Roma-Genova è partito in anticipo per non arrivare in ritardo. Passeggeri lasciati a piedi. Hai visto, noi ci lamentiamo sempre dei ritardi, e questa volta invece no, addirittura è partito in anticipo.
1: Ma mi sa che ha dato ascolto a qualcuno da quello che gira voce.
0: Sì. Quindi, per evitare il ritardo che si sarebbe accumulato su una linea già intasata, è stato anticipato di 50 minuti.
1: Dai, via.
0: E quindi molti sono rimasti
1: a piedi. E la gente che è arrivata lì poco prima, che prendeva prima il treno per un pelo, cosa ha preso ora?
0: Nulla.
1: No, vabbè, però potrebbe essere una, mi sembra che sia stata fatta questa proposta, no? Per evitare di far arrivare i treni in ritardo,
0: sì,
1: facciamoli partire
0: conto.
1: Prima.
0: Vabbè,
1: ma scusa Vanna, basta cambiare l'orario, no? Dici, il treno parte alle 10. No, parte alle 9:30 e arriva.
0: Ma magari ci vorrebbe un po' di anticipo nella notizia, che dici?
1: Ma non lo so, insomma, questo poi è una cosa. Senti, andiamo fuori perché ti ricordi la scorsa settimana, questo è il riporto di Stati Uniti d'America, la scorsa settimana abbiamo letto la notizia che una signora, insomma, sentivano dei rumori nel muro e c'era poverino un gattino
0: che
1: murato,
0: era stato murato,
1: c'erano stati dei lavori insomma edilizi in casa, quindi poverino quel gattino si vedeva uscire, no?
0: Sì,
1: è successa una cosa similare E questa la troviamo, una signora, è successa una signora, un'anziana signora di 93 anni di Los Angeles, che tutti i giorni sentiva dei rumori, specialmente la notte, insomma nei muri, nel pavimento, non capiva bene. Lei si era anche un po' impaurita, poverina.
0: Giustamente.
1: Ci saranno i fantasmi, i gatti murati non ci sono perché non ho fatto i lavori. Chissà, insomma, sta di fatto che ha chiamato la ditta familiare e poi ha chiamato la polizia. E devi sapere che in un anfratto sotto di 60 centimetri, però era, diciamo, tutto il pavimento della casa, hanno trovato un uomo nudo.
0: Ecco.
1: Un uomo nudo. Quindi, ma tu hai mai sentito
0: così
1: rumori la notte? No, tante volte.
0: Per ora no.
1: Ecco, speriamo che insomma ti esce fuori un uomo nudo, insomma, non vuole mai. Però questo signore, questo uomo nudo di 27 anni, non se ne voleva andare di lì. Si chiama, pensate, si chiama Isaac Betancourt, anche un nome molto blasonato. Non se ne voleva andare, la polizia ha provato prima con una serie di a convincerlo, niente.
0: Certo.
1: Gas e lacrimogeni la prima volta ci è rimasto e alla fine insomma è uscito completamente nudo.
0: No,
1: non si sa da quanto tempo vivesse lì. Lui praticamente aveva fatto la sua casa lì.
0: Pensate. Povera signora.
1: Uscire un uomo nudo, insomma un gatto lo capisco, ma no, un nudo da un muro. Forse a qualcuno farà piacere, non lo so.
0: Ti porto in California.
1: Vai.
0: Quattro persone travestite da orsi hanno danneggiato le proprie auto per frodare l'assicurazione. Quindi queste quattro persone si sono travestite da orso e hanno danneggiato le loro auto di lusso. E poi alla fine è successo che gli investigatori hanno rinvenuto il costume da orso nella casa dei sospettati. Cioè, ma pensati, ma come se ne inventano?
1: Ma scusa, questo dove è successo?
0: In California.
1: Perché sennò dicono, voi italiani avete proprio l'estro, la fantasia per andare a frodare l'assicurazione.
0: Invece no.
1: Cioè, questi andavano a danneggiare le auto come se fossero orsi.
0: Sì,
1: e poi
0: per prendere i soldi l'assicurazione, perché magari nelle telecamere poi vedevano che, che erano orsi, ma in realtà erano
1: è andata bene
0: costumi.
1: Non lo so se c'è la stagione di abbattimento degli orsi, perché sennò il tempo che ci andavano.
0: Va bene,
1: tu mi parli di orsi, io ti parlo di galli. Quanti sono belli i galli, qui il re del pollaio, non esiste un gallo, cioè due galli in un pollaio, lo sai, non ci possono stare. Ma un gallo la mattina cosa fa?
0: Fa il suo canto.
1: Allora tu pensa che un uomo di 80 anni, tale Harold Brown, questa viene dal Regno Unito la notizia, è stato condannato dal tribunale di Southampton a pagare una multa di 200 sterline e le spese legali. Ma perché? Perché l'animale è stato oggetto di lamentele dei vicini. Era in grado di cantare 90 volte in un'ora e mezzo.
0: No.
1: Questo la mattina si svegliava un chicchirichì allucinante, si svegliava tutto il vicinato. 90 volte in un'ora e mezzo, voglio dire, sto poro gallo, insomma. Cosa hanno fatto? Prima si sono un po' lamentati,
0: certo.
1: Poi l'hanno registrato e non ci credevano, pensavano che fossero registrazioni una dietro quell'altra. Niente, questo gallo imperterrito. Comunque il giudice alla fine gli ha detto: lei non deve far smettere di cantare. Io non so come farà Polino a fare smettere di cantare.
0: Non ne ho idea.
1: Pore galline. Comunque, 240 euro gli è costato a questo signore, quindi occhio, non la battete il gallo perché non si può toccare.
0: Ecco, quindi ora io ti faccio una domanda.
1: Oddio.
0: Importantissima. Sempre riferendosi al gallo, ma secondo te è nato prima l'uovo o la gallina?
1: Attimo di terrore, di panico, non me lo dice.
0: Ecco, se ora digiti questa domanda, vedrai che ti uscirà una risposta ben precisa, ovvero l'uovo. Cioè, hanno dato una risposta scientifica a questa cosa. E spoiler, è nato prima l'uovo.
1: Come è nato prima l'uovo?
0: È nato prima l'uovo.
1: E perché?
0: L'uovo è inteso come prima fase di sviluppo di un organismo complesso, è nato prima della gallina. Almeno è quello che sostiene.
1: Ma chi l'ha covato l'uovo? Scusa. Un dinosauro l'ha covato.
0: È quello che sostiene un team di ricercatori dell'Università di Ginevra. E ha infatti scoperto un organismo unicellulare antico miliardi di anni.
1: L'ha chiamato uovo?
0: No, si chiama, te lo dico, il Chromosfera Perkinsi.
1: Mamma
0: non so
1: mia,
0: se si pronuncia così.
1: Più o meno.
0: Che possedeva già le istruzioni genetiche per formare strutture simili a un embrione. Quindi è nato prima l'uovo, basta, ormai sappiamo la risposta.
1: Beh, insomma, nell'uovo ci sono anche elementi nutritivi per tutto dentro. Cioè, l'uovo esce tutto, è una casa, una mini casa.
0: Esatto.
1: Quindi quello rimane il dubbio su chi l'ha covato. Allora lì il gallo non ci voleva,
0: non c'è bisogno del gallo, basta.
1: Non voglio che canti un'ora e mezzo. Ma ti rendi conto un gallo che canta 90 volte in un'ora e mezzo?
0: Sì. Te ce lo terresti vicino a casa?
1: Probabilmente sì, un giorno, va bene. Va bene. Senti, allora ti porto invece un'altra cosa. Parliamo di arte, di cultura, di opere grandissime. Ti ricordi quel bambino che sfasciò un vaso?
0: Mamma mia, di milioni di anni fa.
1: E fece prendere un collasso al direttore del museo, proprio steso.
0: Sì.
1: Qui è successa un'altra cosa. Il busto di Arden, io sai che questa si chiama infatti la Semaine de Folie perché il mio inglese è terribile.
0: Va bene.
1: La scultura del XVIII secolo, siamo rimasti nel Regno Unito, il Regno del Gallo, vedi, non
0: certo.
1: Ci siamo spostati. Che è successo? È stato acquistato questo busto nel 1930 dal comune di Haven Gordon in Scozia e se ne erano perse le tracce fino al 1988. 98, dice, ma dove sarà? Dove non sarà? Che sarà successo? Dice, panico, no? Anche qui il direttore, oddio, ce l'hanno rubato, è sparito. Niente, non riuscivano a capire dove fosse. In realtà, che è successo? Che un dipendente si è accorto un giorno che era quell'attrezzo che veniva usato
0: male.
1: Per fermare una porta. Lo usavano come fermaporta. Ma te lo immagini?
0: Ma
1: questo magari gli hanno dato qualche calcio, qualche accidente. L'hanno usato, come si fa?
0: Però bel fermaporta, dai. Vabbè.
1: Comunque, tuttavia, dopo anche averlo ritrovato, non è mai stato esposto. Forse chissà perché. Perché io non mai si è perso. Lasciatelo lì, il suo posto vocato.
0: È quello. Va bene. Allora,
1: ma
0: io ti porto.
1: Questi sono tutti pazzi. Vabbè.
0: Ti porto con l'ultima notizia in Russia.
1: Oh, sentiamola.
0: Ci sei mai stato in Russia?
1: No, non ci sono stato e ora.
0: Penso che ora ci potresti andare perché in Russia vogliono istituire un ministero del sesso per contrastare il calo delle nascite. Il ministero del sesso. Allora, ora ti spiego. La Russia sta cercando delle soluzioni per contrastare il calo delle nascite, no? E una delle proposte più originali, tra virgolette lo mettiamo, è quella di creare un vero e proprio ministero del sesso. Però cosa dovrebbe fare esattamente?
1: Infatti,
0: no?
1: Non capisco.
0: Dovrebbe incentivare il sesso e la procreazione attraverso delle iniziative ben mirate. Cioè ci hanno studiato su questa cosa. Allora, praticamente finora il governo ha messo sul tavolo alcune proposte singolari. Una delle più curiose è quella di spegnere internet e le luci tra le 22 e le 2 della notte. Perché evidentemente quello forse è l'orario più consono per procreare, non lo so.
1: Se spengi internet magari tanti non hanno l'ispirazione, non lo so.
0: Va bene. E poi un'altra proposta prevede di pagare le madri casalinghe con una pensione per incentivare la maternità. Quindi
1: questa già la posso capire, insomma.
0: Sì, quindi molte donne a questo punto potrebbero riuscire ad avere figli e, perché finora diciamo hanno delle difficoltà economiche, lo stress legato al lavoro e quindi loro incentiverebbero con questo. E poi un'altra iniziativa che forse è la più controversa è quella di promuovere il sesso.
1: Siamo in un'area protetta.
0: Di promuovere il sesso anche sul posto di lavoro.
1: Addirittura, cioè
0: sì,
1: proprio
0: coglio. Il ministro della salute ha dichiarato che si può procreare anche durante la pausa pranzo, perché la vita è troppo breve per non farlo. Queste sono le sue parole. Qui siamo proprio.
1: Comunque tempo addietro una colpa alla televisione era stata data, no? Dice la televisione ci si dimentica delle proprie mogli, dei propri mariti, dei propri compagni, dei propri fidanzati. Si guarda il Festival di Sanremo.
0: Lasciamo perdere, guarda.
1: Va bene, comunque dopo questa iniziativa russa noi vi salutiamo
0: e ci vediamo la settimana prossima.
1: Speriamo che non canti il gallo.
0: No.
1: mi raccomando, se senti rumore stanotte in casa non pensare, guarda gli anfranti 60 centimetri
0: se ci fosse un uomo nudo.
1: speriamo
0: grazie
1: no.
0: Beppe,
1: ciao Vanna, ciao a
0: tutti.
1: Saluta tutti, ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Serata da Daniela Ubaldi, spiragli positivi dal primo round in Svizzera dei colloqui Stati Uniti-Iran che ora proseguono con incontri tecnici. Gli Stati Uniti autorizzano la vendita di una parte del petrolio iraniano, annuncia il tesoro americano. Intanto viene istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz che vede i primi transiti di petroliere. Il vicepresidente Vance, a capo del drappello negoziale, rivendica come un successo USA che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori dell'AIEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. Occhi puntati ora sulle operazioni militari israeliane in Libano. Il premier Netanyahu ribadisce: restiamo in Libano il tempo necessario. Il disarmo di Hezbollah deve essere parte integrante di qualsiasi soluzione. L'Iran non può dettare il futuro del Libano, puntualizza il presidente israeliano Herzog. Su questi punti fondamentali vi è pieno accordo tra Israele e Libano. Penisola italiana ancora nella morsa del l'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 le città oggi con il bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia è alle prese con un'ondata di calore record che ha portato alcune regioni a modificare i programmi di grandi eventi o a chiudere scuole e uffici. Un colpo di calore forse è stato fatale a due bambini di 2-4 anni che sono stati trovati morti nel pomeriggio all'interno di un'auto parcheggiata nel garage di una residenza a Carpentras, una trentina di chilometri da Avignone. Vani tentativi di rianimazione. Sembra che la madre non si fosse accorta che i due bambini, forse per gioco, erano in auto. E ora il nostro approfondimento sull'attività del Parlamento europeo.
1: Casa Europa, voci dal Parlamento europeo.
2: L'Europa deve garantire un livello di difesa, oltre che militare, anche tecnologico, considerando l'impetuoso sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale. Spiega che cosa si sta facendo in questo campo Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel gruppo del PPE e membro della Commissione Affari Economici e Monetari.
3: Io credo che l'Europa intanto stia investendo in questa legislatura molto su una sovranità tecnologica, che è anche una sovranità che riguarda la cybersicurezza, perché bisogna garantire un principio di difesa che non è soltanto militare, ma è una difesa tecnologica, è una difesa logistica, è una difesa che riguarda anche la competitività. E in questo senso ha fatto bene la Commissione a chiedere di poter scandagliare, monitorando, questi sistemi che potrebbero anche essere nei nostri confronti aggressivi. Noi dobbiamo procedere invece a realizzare un nostro sistema in un principio di sovranità tecnologica che difenda l'Europa e che la renda anche competitiva nei confronti dei player competitor internazionali.
2: In ambito monetario, l'autonomia dell'Unione Europea passa poi anche per l'euro digitale.
3: Credo che l'euro digitale rappresenti una delle più importanti innovazioni per dare all'Europa una sovranità monetaria reale, per essere indipendente rispetto ad altre piattaforme estere, per essere anche capace di poter interagire, di poter dare migliori servizi con maggiori vantaggi per i commercianti, per i consumatori, e avere anche nuove piattaforme per poter riuscire a interagire sotto un profilo finanziario laddove oggi non si riesce. Ecco, creare un cloud nostro significa avere la possibilità di fronteggiare situazioni prevedibili e situazioni imprevedibili.
2: Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: In collaborazione con ADN Kronos.
4: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
5: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
6: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
5: Ma io ho il giga.
6: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
4: Flyspot.
7: M'hanno detto che col tempo passerà, accontentati di poco basterà, m'hanno detto non pensare alla tua età.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

più Summer con Potential, non c'è più Olivia Rodrigo con Drop Dead e neanche Lady Gaga e Doechii con Runway. E ora si parte al numero 10 con tre posti meno, Another and 54 Ultra. Talk to you.

to You, Another and 54 Ultra. Tre le settimane in classifica. Dalla settima alla decima posizione, tre posti in meno. E al numero 9 perde 7 posti, Buon Vento. Jovanotti and Elf.

0: Giovanotti con Alfa, buon vento, 3 le settimane in classifica. Dalla seconda alla nona posizione, 7 posti in meno. E al numero 8, la prima new entry della settimana. Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.
1: New entry.

Bring Your Love, Madonna and Sabrina Carpenter. 4 settimane in classifica, dalla prima alla settima posizione, 6 posti in meno. E al numero 6 un gradino in meno per Francesco Gabbani.

Summer Funk, Francesco Gabani, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta alla sesta posizione, un gradino in meno, e a metà classifica, number 5, perde un posto, Partenope, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and the Colors. Yeah!

0: American Cremon featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quarta alla quinta posizione, un posto in meno. E al numero 4, la seconda new entry, Gaia, Bossa Nostra.
1: New entry.

0: Quarta posizione per la seconda new entry, che è una re-entry. Top 10
1: hits. Sono le 18 e 46 minuti. Top 10
0: hits. Top 10 hits. Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, terza new entry della settimana, Tame Impala featuring Jenny, Dracula.
2: New entry.
0: New entry.

Dracula, Tame Impala con Jenny. Terza posizione, terza new entry della settimana. E al numero 2, ben 8 posizioni in più per Saif. Buona domenica.

0: riepilogo alle top 10 hits al numero 10, Another and 54 Ultra, Talk to You. Al numero 9, Jovanotti and Alfa, Buon Vento. Al numero 8, prima New Entry, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Al numero 7, Madonna and Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Al numero 6, Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 5, Merck and Cremon, featuring Serena Brancale and the Colors, Partenope. Al numero 4, seconda New Entry, Gaia, Bossa Nostra. Al numero 3, terza New Entry, Tame Impala featuring Jenny, Dracula. E al numero 2 abbiamo appena ascoltato, con 8 posti in più, Saif, Buona Domenica. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Hits questa settimana, Sorry, Scusa, Lo Siento, I Pinguini Tattici Nucleari.
1: Number 1. Era

0: The winners of the week, Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi vi ricordo le tre new entry della settimana. Al numero 8, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Al numero 4, Gaia Bossa Nostra. E in terza posizione, Tame Impala featuring Jenny Dracula. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Buonasera da Nicola De Muro. Keir Starmer si è dimesso da premier britannico, chiudendo 2 anni di governo segnati da tensioni interne e dal crollo di consensi. In un discorso emozionato davanti al numero 10 di Downing Street, Starmer ha rivendicato di aver fatto tutto per il proprio paese, riconoscendo però che il Labour non lo considerava più la guida adatta per affrontare le prossime elezioni. E nel vuoto lasciato dal premier uscente si è già inserito Andy Burnham, 56 anni, ex sindaco di Manchester e figura popolare dell'ala progressista, soprannominato da anni il re del nord. In Italia, una lite per una donna alla base dell'episodio sfociato con un delitto nella notte tra domenica e lunedì nell'Interland milanese. Nel parcheggio di un cimitero si sono dati appuntamento un 41enne e un 31enne, accompagnati il primo da amici, il secondo dal padre. Il primo avrebbe sparato con una pistola a scacciacani in direzione del 31enne che, risalendo in auto, ha investito e ucciso il rivale. L'uomo è stato poi arrestato in flagranza di reato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Anche la Francia fa i conti con un'ondata di calore senza precedenti, 49 dipartimenti, circa la metà del territorio nazionale, in allerta rossa nella giornata di oggi, che potrebbe essere la più calda mai registrata nel paese. Si contano oltre 10 morti in incidenti legati ad attività imprudenti, laghi e corsi d'acqua. Il paese è scosso anche per la morte dei 2 bambini di 2 e 4 anni che nel pieno delle alte temperature sono stati trovati esanimi all'interno di un'auto chiusa in garage a pochi chilometri da Avignone.
1: L'economia.
0: Il Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio vara il decreto legge con disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il PNRR, anche in materia contabile. Tra gli altri provvedimenti, il decreto legislativo di recepimento della direttiva dell'Unione Europea sulle emissioni industriali e sulle discariche dei rifiuti. La nostra non è stata una politica dei tassi restrittiva, lo ha detto la presidente della BCE Christine Lagarde davanti all'Europarlamento, interrogata dagli eurodeputati in merito all'aumento dei tassi dello 0,25% varato nel dicembre scorso. Poi, sul PIL, la proiezione del PIL per il 2026 è di una crescita dello 0,8% che non può essere definita stagnazione, ha detto Lagarde. Per quanto riguarda l'inflazione, ha detto la presidente della BCE, si prevede un'inflazione con una dinamica in avvicinamento sul medio-lungo termine all'obiettivo del 2%, in particolare l'inflazione sarà al 3% nel 2026, al 2,3% nel 2027 e al 2% nel 2028. Dal Dipartimento del Tesoro americano una decisione che fa ben sperare per un ritorno alla normalità dopo le tensioni seguite al conflitto tra USA e Iran. Il Tesoro USA ha infatti annunciato l'autorizzazione temporanea di 60 giorni per la consegna e la vendita di greggio e prodotti petroliferi iraniani, proprio i 2 mesi negoziati oggi in Svizzera dalle delegazioni USA e iraniana. Forza Italia attacca la proposta della patrimoniale. La sinistra è ossessionata da questa tassa. Oggi tocca a Maurizio Landini che in maniera assolutamente irresponsabile si rivolge a contribuenti, risparmiatori, investitori, imprenditori dicendo vadano dove vogliono. Pronta la replica del leader CGIL che respinge l'ipotesi di una fuga dei capitali all'estero. Se ne vanno per un contributo di solidarietà dell'1,2%? Siamo noi a pagare con le tasse e garantire loro la sanità pubblica e la scuola. Caro energia, a livello mensile l'Italia è la peggiore tra i 27 paesi dell'Unione, ha registrato un incremento dei prezzi della benzina pari al 6,9% rispetto ad aprile, il più alto dell'intera Unione. Infine le borse, Piazza Affari chiude la seduta in lieve calo, meno 0,1%, unica borsa europea insieme a quella francese in negativo. È tutto, a più tardi.
2: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
3: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ancora molto caldo in Italia martedì, continua questa ondata di calore che sta portando temperature record, specie sulla Francia. Anche sul nord Italia massime fino a 37-38 gradi, così come sui settori interni del centro, un po' meno al sud, dove si sta meglio, specialmente sulle zone costiere. Avremo ancora qualche temporale di calore in sviluppo al pomeriggio, sulle zone alpine e prealpine, anche sulla dorsale appenninica, con sconfinamenti a Lazio, Campania e anche alle aree piemontane del nord Italia, specie verso sera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
4: Eccoci qua con Quota Periscopio, un saluto da Fabio Mugelli, ben trovati ascoltatori e ascoltatrici di Radio Fly che ascoltate in FM sui 98.5 106.1 questo programma con il meglio della musica italiana, specie se indipendente, lunedì e venerdì intorno alle 19.05, ma un saluto anche a tutti quelli che poi magari vanno a recuperare le puntate su radiofly.cloud dove trovate le ultime stagioni di Quota Periscopio con tutta la musica indipendente possibile e immaginabile e anche molte interviste, devo dire. Molte di più ultimamente. Per esempio il 26 di giugno sarà la volta di Scemo di Guerra. Ma cominciamo con un artista che ha cominciato la sua avventura musicale nel 2019. È un artista che ha al momento all'attivo un paio di album e un EP, di sicuro è uno di cui si parla molto bene per quanto riguarda la sua capacità interpretativa e come voce, diciamo, sulle riviste specializzate italiane, in particolare Rock It e Rumore. Esce con un singolo nuovo per Viva Loop Records, lui è Vinicio Simonetti, il pezzo si intitola Cool B.

Come vi dicevo, una bella interpretazione, un'ottima voce, quella di Vinicio Simonetti, che ha fatto uscire per Viva Loop Records questo suo nuovo singolo dal titolo Colby, e che lascia il posto adesso ad un artista che ci fa, diciamo, un piccolo regalo, meglio, ci prendiamo una piccola licenza. Ufficialmente uscirà con questo singolo il 26 di giugno, ma noi saremo in onda con un'intervista il 26 di giugno con Scemo di Guerra, e quindi ci prendiamo questa licenza di anticipare un attimo l'uscita del brano, che si intitola Tra le spine e i serpai. Lui è Nervi, e la cosa bella, diciamo, è il fatto che per produrlo si è avvalso delle capacità e della maestria di Dente, un cantautore, insomma, che credo che molti che ascoltano Quota Periscopio sappiano benissimo chi è e che musica fa, e che si cimenta per la prima volta, tra l'altro a sua volta, alla produzione. E allora andiamo ad ascoltarci questo brano al titolo Tra le spine e i serpai, prodotto da Dente. Lui è Nervi.

Tra le spine se poi lo ascoltate adesso su radiofly.cloud in via ufficiosa, ma ufficialmente è il 26 di giugno l'uscita di questo brano di Nervi, che è prodotto da Dente, che si cimenta per la prima volta alla produzione di un altro artista. L'etichetta è quella che ultimamente mi sentite rammentare abbastanza spesso, perché ci propone degli artisti interessanti, ovvero la Pioggia Rossa Dischi. Ma andiamo avanti adesso col nostro programma di musica italiana e andiamo a trovare i Camon Tigre, che sono un duo attivo dal 2014 che incarna l'anima creativa da cui prende forma appunto questo omonimo collettivo, composto da musicisti che condividono la passione di spingersi oltre i confini del suono e del genere. Spesso hanno avuto modo di collaborare con Taito, ritrovano adesso questa collaborazione in un pezzo scritto tempo fa, tra l'altro una poesia scritta da Taito un po' di tempo fa. Taito è a volte fa parte del collettivo Camon Tigre, a volte no, è un po' l'istrumentista, è un artista di ottimo livello. Scrisse, quando morì David Bowie, una poesia che adesso è diventata una canzone che i Camon Tigre ci fanno ascoltare. È uscita il 19 di giugno e si intitola Sailing Drip Gospel.

come sempre direi straordinari i Camon Tigre, che hanno la bellezza di 6 album all'attivo dal 2014 ad oggi, questa band fondamentalmente strumentale ma che qui trova la voce di Taito a dare manforte. Il brano tra l'altro ha una genesi particolare perché è stato pubblicato contemporaneamente in 2 progetti, quello del collettivo artistico Camon Tigre e quello di Taito, che poi è il soprannome di Beppe Scardino, una delle voci strumentali storiche e polistrumentista, prezioso collaboratore dei Camon Tigre sin dagli esordi, come vi dicevo. Li potremo vedere dalle nostre parti a settembre, il 13 di settembre a Firenze, al Firenze Jazz Festival. Li lasciamo per andare ad incontrare un'altra figura particolare della scena indipendente italiana che esce per la Gelo Dischi, in particolare se parliamo ovviamente di musica elettronica indipendente, parliamo di 8Dix, che è la creatura musicale artistica del trevigiano Alessandro Zanier. Nel 24 ha celebrato 20 anni di carriera discografica e presto uscirà un nuovo lavoro. Ad anticiparlo, il singolo che adesso andiamo ad ascoltare, che si intitola Amigdala.

Amigdala è uscita per Gelo Dischi il 22 di giugno e è, diciamo, la canzone che anticipa il prossimo lavoro, la prossima creatura musicale dell'artista treviciano Alessandro Zagnier, che arriva al nono concept album in studio dal titolo Cerebro Mundi, disco coprodotto artisticamente da Flavio Ferri e dedicato alle intelligenze naturali e ai sistemi complessi. Direi di rimanere su questo filone dell'evoluzionismo e della scienza nel mondo della musica indipendente italiana, perché adesso andiamo a trovare quella band che, come vi dicevo, sarà ospite all'interno di Quota Periscopio con un'intervista nella puntata del 26 di giugno. Sto parlando del duo altoatesino Scemo di Guerra, di cui abbiamo già ascoltato alcune canzoni nelle puntate precedenti. Sono canzoni che poi non troverete in scaletta, nella scaletta dell'intervista. Ne ho scelte quattro per l'intervista di venerdì prossimo. Saranno Orione, Baciami Comunque e Mastino, che sono due singoli che aveva scelto il duo di far uscire, poi Se Io Morissi in Autostrada, un pezzo straordinario. Andiamo adesso ad ascoltare invece una canzone che è la nona delle 10 tracce contenute nel secondo album di Scemo di Guerra. È una canzone che, quando l'ho sentita, ho fatto un viaggio indietro nel tempo a Golden Brown degli Stranglers, un pezzo suonato veramente in modo magnifico, che passa, direi, dalla New Wave anni 80 al folk in maniera quasi impercettibile. Davvero molto molto bravi i ragazzi di Scemo di Guerra. Il pezzo che adesso andiamo ad ascoltare si intitola Scimmia malcontenta nello spazio profondo.

Gli Scemo di Guerra saranno ospiti di Quota Periscopio nella puntata di venerdì 26. Il brano che abbiamo appena ascoltato è la traccia numero 9 di Martian Voodoo, il loro nuovo secondo album autoprodotto, uscito a maggio. E in questo brano, in questa intima ballad notturna che avvolge per l'ultima volta lo sguardo alle sperdute galassie, alle astruse verità ormai sbugiardate, ci parlano dell'immenso che diventa luogo per indagare l'uno, l'uomo, la scimmia. Le sue fragili convinzioni sono state sgretolate poco a poco. È troppo tardi per tornare sui propri passi, ma c'è tempo, quanto basta per provare a comprendere una vita capita male. E poi parliamo delle sonorità. Come vi dicevo, ho sentito un rimando fortissimo ad una certa new wave di classe, direi, della fine degli anni 70, primissimi anni 80, come quella dei Stranglers. Le sonorità elettriche che qui diventano più etere, atmosferiche, e poi la componente acustica che prende il sopravvento per muoversi appunto sulla dolcezza di un tre quarti che tenta di conferire, anche se in estremis, un corretto peso ai nostri dolori quotidiani. Siamo arrivati al termine di Quota Periscopio e quindi diamo subito il via alla nostra sigla. Grazie a tutti, come sempre, per essere stati all'ascolto di questo programma che cerca di portarvi il meglio della musica italiana.

ascoltare la radio anche in versione podcast su radiofly.cloud. Trovate tutte le puntate e le interviste, come quella che avremo con Scemo di Guerra nella puntata di venerdì 26 giugno. Grazie ancora per l'ascolto, rimanete con noi e a presto.

0: niente cambierà.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social. Tra poco su Radio Fly, la Top Ten Rock con Foxy John.
1: Sono le 20.
0: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Un saluto e bentrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci aspetta una mercoledì con ancora l'anticiclone subtropicale sull'Italia, anche se infiltrazioni di aria un po' più fresca da est porteranno qualche grado in meno, ma le temperature rimarranno sempre oltre alla media, massime fino a 35-36 gradi al nord, sulle aree interne nel centro. Ancora qualche locale temporale sparso di calore al pomeriggio, si forma sui rilievi alpini ma anche su parte della dorsale appenninica, con sconfinamenti anche in Toscana, in Campania, sulla Sicilia interna. Ventilazione generalmente debole di brezza, mare poco mosso, quasi calmo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Hello, folks, this is Foxy John of the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 2 new entries, 1 on Mover, 2 records going up, and 5 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con lo Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, 1 brano stabile, 2 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Mumford & Sons and Chris Stapleton con Here, e nemmeno Block Party con Coming On Strong. E ora si parte al numero 10 con 3 posti meno, troviamo The Last Dinner Party, Big Dog on the Road.

Big Dog on the Road, The Last Dinner Party, 3 settimane in classifica, dalla 7ª alla 10ª posizione, 3 posti in meno. E al numero 9 perde 4 posti, Born to Kill, Social Distortion.

Social Distortion, Born to Kill. Sei le settimane in classifica, dalla quinta alla nona posizione, 4 posti in meno. E al numero 8, 4 posti in meno per Self Aware, Temper City.

0: Temper City, self-aware, 8 la settimana in classifica, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, a retro di 4 posti, Stem the Flow, Paris Paloma.

0: Freaking Out. Dexter and the Moon Rocks conquistano la sesta posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 5, seconda new entry della settimana, Weezer and Best Coast, Go Away.
1: New entry.
0: New entry.

Go Away, Weezer and Best Coast. Quinta posizione, seconda new entry della Top 10 Rock. E al numero 4, due gradini in meno per Charlie Sheen, Reaches Out to the Feds, The Mountain Goats.

0: The Mountain Goats. Charlie Sheen reaches out to the feds. 4 settimane in classifica, dalla seconda alla quarta posizione, 2 gradini in meno.
1: Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 Rock. In terza posizione avanza di ben 6 posti Try Howdy.

I Try, nuova entrata la scorsa settimana, dalla nona alla terza posizione, 6 posti in più. E al numero 2, 4 posti in più per West Side Cowboy, Kick Stones, The Boys.

0: Riepilogo alla Top 10 Rock al numero 10, The Last Dinner Party, Big Dog on the Road al numero 9, Social Distortion, Born to Kill, in ottava posizione Temper City, Self Aware al numero 7, Paris Paloma, Stem the Flow al numero 6, Prima New Entry, Dexter and the Moon Rocks, Freaking Out al numero 5, Seconda New Entry, Weezer and Best Coast, Go Away al numero 4, The Mountain Goats, Charlie Sheen Reaches Out to the Feds al numero 3, Howdy, Try Try Try, e abbiamo appena ascoltato in seconda posizione con 4 posti in più West Side Cowboy, Kickstones, The Boys. Ladies and gentlemen, si riconferma in vetta al numero 1 della Top 10 Rock questa settimana Licky Lee con Happy Now.
1: Number 1.

0: Winner of the week, Licky Lee, Happy Now. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 6, Dexter and the Moon Rocks Freaking Out. E in quinta posizione, Weezer and the Best Coast Go Away. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad alcuni personaggi di spicco della famiglia dei Medici, una delle più grandi e importanti famiglie del Rinascimento e senza dubbio la più importante famiglia di Firenze, che si è distinta per ragioni storiche, politiche e artistiche. Cominciando da Giovanni di Bicci dei Medici, che fu il primo esponente di spicco del ramo centrale della famiglia, e fu lui a lasciare ai figli Cosimo il Vecchio e Lorenzo il Vecchio un vero e proprio impero finanziario. Cosimo il Vecchio, conosciuto anche come Cosimo Pater Patria, mantenne e rafforzò le sorti politiche della famiglia, divenne poi l'uomo più ricco del suo tempo e raccolse intorno a sé geni dell'epoca: l'architetto Michelozzo, gli scultori Lorenzo Ghilberti e Donatello, pittori come Andrea del Castagno, Beato Angelico e Benozzo Gozzoli. Piero di Cosimo de' Medici, detto Piero il Gottoso perché soffriva di gotta, malattia che poi in realtà è ereditaria dei Medici, fu signore di Firenze per circa 5 anni, fu patrono dell'Accademia Platonica e fece lavorare grandi artisti come Donatello, Andrea del Verrocchio e Sandro Botticelli. Fu padre di Giuliano, assassinato durante la congiura, e Lorenzo, che divenne Lorenzo il Magnifico. Lorenzo il Magnifico, che sicuramente è il personaggio di spicco maggiore all'interno della famiglia, che ha ereditato dai suoi antenati un profondo rispetto per le arti e le lettere. Fu mecenate, abile statista e poeta. Soffriva di gotta come il padre e morì l'8 aprile del 1492 al fianco del secondogenito Piero. Ebbe infatti 8 figli e gli amici Pico della Mirandola e Angelo Poliziano. 2 anni prima aveva scritto la canzone di Bacco, che iniziava così: quant'è bella giovinezza che si fugge tuttavia, chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Passiamo poi al primo papa della casa dei Medici, Giovanni de' Medici, Leone X, figlio di Lorenzo il Magnifico, che spostò il potere della famiglia da Firenze a Roma. Coetaneo di Michelangelo e suo compagno nell'adolescenza, Leone X ne favorì la carriera a Roma e con vari incarichi, ma gli chiese anche di andare a Firenze per affidargli la glorificazione monumentale della famiglia, le cappelle Medice della Sagrestia Nuova Firenze nel complesso della Basilica di San Lorenzo. La sua Roma papale, attraverso i fasti dell'arte, testimoniò magnificenza e potere. Per questo il 500 è denominato il secolo di Leone X. Clemente VII, cugino di Leone X, vide per 6 mesi da Castel Sant'Angelo, dove lo portarono in salvo le sue guardie svizzere, il sacco di Roma delle Anziche Necchi del 1527. Fu lui, dopo la conquista di Firenze da parte di Carlo V, che fece ritornare a Roma Michelangelo per affrescare il grande giudizio universale, che purtroppo però non riuscì a vedere completo. Abbiamo poi Caterina de' Medici, che divenne la reggente di Francia dopo la morte del marito, re Enrico II. Personalità tra le più influenti tra le guerre di religione tra cattolici e ugonotti, ebbe forse un ruolo nel massacro della notte di San Bartolomeo. Fu la madre di Francesco II, Carlo IX e Enrico III, delle regine Elisabetta, regina di Spagna, e Margherita, regina di Navarra e di Francia. Maria de' Medici fu la seconda regina di Francia di casa Medici dopo Caterina e divenne moglie di Enrico IV. Il suo principale consigliere fu il futuro cardinale Richelieu e fece costruire il palazzo di Lussemburgo a Parigi e chiamò nel 1622-1624 l'artista fiammingo Rubens per decorare le gallerie con 21 dipinti raffiguranti gli eventi della sua vita. Finiamo poi con Cosimo II de' Medici, che ebbe come tutore di matematica per diverse estate Galileo Galilei, che poi nominò primo professore di filosofia e matematica Pisa e matematico e filosofo del Granduca di Toscana nel 1610. Proprio a Cosimo II lo scienziato dedicò il Sidereus Nuncius e chiamò le stelle Medice e le quattro lune di Giove, che poi andò a scoprire. E con queste curiosità relative alla grande famiglia dei Medici, io vi lascio a domani. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot. Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: sono le 21 e 17 minuti.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly. Rewind.

0: alternano, vero?
1: Entra il capitano del quartiere di Porta Crucifera.
2: Sì, sarà
1: seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Bacci, dei Bostoli, dei Brandaglia e dei Pescioni.
2: Per questa edizione sarà Carlo Umberto Carditti.
1: Entra il capitano del quartiere di Porta del
2: Per la prossima edizione sarà Gabriele Veneri, il maestro di campo.
1: Seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Sassoli, degli Ubertini, dei Tarlati di Pietramala e dei Grinti di Catenaia. Entra il capitano del quartiere di Porta Santo Spirito, seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Camaiani, dei Guasconi, degli Albergotti e degli Azzi. Entra il capitano del quartiere di Porta Sant'Andrea, seguito dai cavalieri delle nobili casate dei Testi, dei Conti di Bivignano, dei Guillichini e dei Lambardi da Manni.
2: Ecco che lo schieramento si è completato, come si era detto prima.
3: Esatto.
2: I capitani e i cavalieri di casata sono a piedi perché non ci sono
1: i cavalli. Sfida di Muratto alla città di Arezzo. I magnanimi spirti a torto offesi, lungi dal trionfar, odiano i giorni. Con questo del flagel più grave pondo, giuro atterrare il mondo. Oggi provarte forza e in più arrogante, che merte sol verso i tartari chiostri, un falso traditor volga le piante e del suo sangue il suo terreno ai nostri. Ogni patto aborrisco e da qui avanti vesto la spoglia dei più orrendi mostri. Troppo infiamma il mio cuor giusta vendetta, onde sol morte e gran ruine aspetta. Oggi vedrai, sal nuovo campo scendi, sal tuo folle vantarsi all'opera uguali. Prendi pur l'asta e fra tue strage apprendi l'armi un falso ardir quanto sian frali. Manda chi più t'aggrada e solo attendi da troppo irata man piaghe mortali.
2: Qua.
3: Eccoci. Sempre emozionati,
2: sì. Ecco, e poi lui
0: è una
2: veramente
0: fase che te non mi hai sempre detto che è un po' dice chiede il permesso.
1: Ma
0: date,
1: a voi.
0: Quando è che chiede il permesso? Che è il maestro di campo?
2: Questo è il saluto alla città dei Palestrini.
1: Caricate!
3: Sì.
0: Dove Rosati si portava lì.
3: Esatto, dove doveva sparare, diciamo.
0: Quanti anni fa?
1: Le armi in pugno.
2: 86.
3: Ecco le armi in pugno, salutate.
1: Salutate Arezzo.
0: Sì, ma ne è partito.
2: Ma stasera non ce l'hanno, solo se no sai quanto ti costa. Le lancio
3: questo
2: solo per la costa.
3: Economico, eh.
2: Ecco, ora guarda.
1: Le armi a terra.
2: Ora si dovrebbe girare e chiedere permesso alla magistratura.
0: Questa è una fase che tu hai sempre stigmatizzato, eh?
2: Sì, l'ho stigmatizzata perché al momento in cui all'estrazione di carriere, quindi una settimana prima, viene dato lo scettro di comando al maestro di campo, non capisco il perché lui, in teoria l'autorizzazione è unico, il giudice unico.
0: È un po' di formalità.
2: Io credo che sia una legittimazione a che la magistratura sia presente in campo, perché non ha, altri poteri la magistratura in campo, ecco.
0: Potrebbe essere.
2: Ha solo poteri post giostra, ok? Non ha un potere esecutivo oggi. E per legittimare la presenza si è fatta questa cosa. Io penso che sia per questo.
1: Terra d'Arezzo.
0: Beh, questo è.
2: E qui ora l'inno di Arezzo, insomma.
0: Sentiamolo.
2: Bisogna alzarsi in piedi e cantare chi la sa.

0: E niente, dai, dai, è sempre bello anche quando c'è la prova generale, insomma,
1: sì. Ma voi lo sapete che comunque ne viene cantata solo un pezzo?
0: È molto più lunga,
1: perché è molto più lunga, perché la proseguirebbe con Orche risorgo gli animi d'Italia al nuovo sole, terra delle esaltati che in marcia la tua prole, le mete già sfavillano dinanzi al nostro
2: sembra stra... Dante, eh?
0: Sì, è vero, cioè, quella ci straccia,
1: è continua, continua.
2: Comunque ho notato una cosa, che nella prova generale le cassate con tutti i capitani eccetera rimangono nella lizza, cosa che invece durante la giostra si spostano, perché tutti, diciamo, con i cavalli,
1: allora vanno, diciamo che vanno a posare i cavalli,
2: esatto,
1: perché
2: purtroppo era successo tante volte che tutto quell'allineamento con i cavalli, insomma, via
1: Terra d'Arezzo viene fatta con i cavalli. Ah no, sì,
2: no,
1: vengono,
2: no, no,
1: scusa,
2: sono
1: allora
2: già usciti.
1: Ricordavo quando si faceva noi.
2: Accadeva, ma poi c'erano spesso con la musica, sì, tutte le lance, venivano, insomma, i cavalli si potevano agitare. E quindi, onde evitare questo problema, i cavalli, diciamo, lasciano tutta la lizza libera e quindi Terra d'Arezzo viene cantata con la lizza libera. Invece qui, non essendoci cavalli,
1: i cavalieri e i palafrenieri di Casata rientrano quando hanno sistemato il cavallo, sì, rientrano a piedi i capitani. Poi fanno,
2: esatto,
1: fanno
0: nel frattempo io ho il dovere di ricordare dove siamo, quanti siamo e dove andiamo.
1: Fai
0: Daniela, dillo te dove siamo.
2: Dove siamo?
0: In diretta da Piazza Grande.
2: Siamo direttamente ad Arezzo. Piazza Grande sta per cominciare, cioè in realtà è cominciata la prova generale del Saracino,
0: che ci porterà alla 149esima
2: edizione. Diciamo che ora è terminata tutta,
0: esatto. Chi ascolta radio
2: giustamente
0: dice,
2: non
0: questi,
2: ci vede, dice, ma questi che fanno
0: facendo, cioè dove vanno?
2: Stiamo entrando un po' nel vivo ora della giostra, insomma della prova, perché comunque si è conclusa si è concluso tutto il corteo, quindi sono entrati tutti i vari figuranti, tutti i rappresentanti della giostra, e quindi ora, diciamo, si sta per avvicinare il momento dell'attività.
1: Penso, questa è
2: più delicata,
1: la 61esima prova generale.
0: Pensa quante ne ha viste la Tuzia.
1: Non le ha viste di più, perché è questa la 61esima corsa con i cavalli.
0: 61esima corsa con i cavalli, per il discorso che dicevi prima.
1: Sì, perché prima era molto più informale, adesso era una cosa solenne.
0: Allora, una curiosità, sentiamo la Daniela se lo sa.
2: Chi vince
0: la prova generale?
2: Sì.
0: C'è qualche cabala che dica che magari gli porta bene per il giostro oppure no?
2: Sì, a volte si dice chi vince la prova generale, chi vince la provaccia non vince il Saracino.
1: La provaccia,
2: però
1: no,
2: non... sì, ma in un modo così.
1: La provaccia non si può dire.
0: Vabbè, sdogani, non si dice.
2: Cioè, in modo così un po'.
0: Ci tagliano le antenne,
2: no,
0: se
1: ci
0: provaccia.
1: Taglio il filo del microfono.
0: Taglio il filo del microfono.
2: Cioè, c'era un po' questa cosa, ma poi in realtà poi non è così, perché effettivamente è così.
3: Corre la prima carriera il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
0: Che gli vogliono tanto bene, perché?
1: Ma perché ti ho sempre detto il quartiere, diciamo, che è il quartiere, diciamo, più focoso, più caldo della giornata, sempre stato. E vediamo, rubando dagli schermi dei nostri colleghi delle televisioni, che
0: guarda,
1: in sella c'è Niccolò Nassi.
0: Perché noi siamo una radio, ma siamo spioni delle televisioni.
1: Ma molto spioni. Proprio veramente spie spudorate.
0: Esatto, siamo spie spudorate.
1: Vede che stanno inquadrando il preparatore.
2: Ecco Gianni Martino.
1: Gianni Martino, che sta attendendo il momento, diciamo, ora giusto per andare verso il pozzo con il giostatore, mentre si sta incamminando il vice maestro di campo con la lancia con la quale il cavaliere andrà contro il buratto.
0: Come il vice maestro di campo?
2: Esatto, il vice maestro porta la lancia, mentre il maestro di campo si posiziona più o meno all'incirca metà della lizza, e da lì con il suo scettro darà l'autorizzazione a correre e quindi a poter partire al giostatore.
0: Nel momento... Che succede se non gli dà l'autorizzazione e il giostatore parte?
2: Una penalità, perché non lo può fare. È annullata?
1: Sì.
0: E la rifà la carriera?
1: Non credo.
2: Non penso.
0: Ormai è partito.
2: Perché non ha dato l'autorizzazione, cioè se parte probabilmente,
1: diciamo,
2: c'è stato un problema.
1: Che i maestri di campo separano
2: e
1: la danno quasi subito, come ecco, prende la lancia.
2: Non
1: così
2: ho un ricordo di questa
1: così
2: cosa.
1: Così almeno è a posto, insomma. Perché poi non è che sta laggiù a guardare tanto se l'ha dato, se l'ha
2: esatto
1: dato.
2: Diciamo che quando è arrivato, poi loro danno, lui dà l'autorizzazione e da lì il cavaliere può comunque partire, ecco, senza superare, cioè può fare tutte le sue mosse, diciamo, di controllo del cavallo, di iter. Ognuno ha il proprio iter all'interno nella della zona in cui può farlo, che è appunto quella linea bianca che si vede più o meno al corrispondenza del
0: pozzo. Che ci sono le fotocellule.
2: Sì, sì, ma c'è anche la linea che da lì in poi parte effettivamente.
1: Una volta che hai oltrepassato la linea, la carriera
2: è buona,
1: carriera
2: quello
1: è
2: che fai,
1: non puoi tornare più indietro.
2: Esatto.
1: Vediamo che ora sta cercando un attimino di tranquillizzare anche la cavalla, ha preso la lancia in questo momento e il vice maestro Dioni Teoni si sta allontanando e prende posizione. Non capisco dove sta andando, perché di solito dovrebbe entrare, non dovrebbe entrare da lì, dovrebbe entrare nel primo spazio utile, diciamo.
2: Che però forse è tutto, che forse è bloccato da tutte le persone.
1: Sì, dai figuranti.
2: So. Sì, nel senso da.
1: Magari se gli fanno un po' di spazio.
2: Però era tutto fermo.
1: Si evita. Che ecco che sta per partire. Di solito parte subito. Infatti è partito in questo momento. Una carriera molto, molto regolare, dritta, e ha perso, ragazzi, la lancia.
0: Ha perso la lancia.
1: Sì.
0: Eccola là, la lancia a terra.
1: L'impatto è venuto molto sotto.
2: Era anche già capitato nei giorni delle.
1: Allora, secondo me sì.
2: Era
1: non
2: tra
1: so
2: 5
1: era un
2: e 4 forse.
1: Sì. Forse più basso sul 2. Però.
2: Comunque non mi sembrava netto.
1: Comunque è zero, perché la lancia l'ha lasciata in terra. Io lo dico sempre, io quando
0: penso
1: scrivo
0: ancora anti-V, il cavaliere sta correndo.
2: Ma qui invece ha già corso,
0: ha perso la lancia.
2: È rimasta anche senza lancia. E poi è successo, purtroppo in questi giorni si è verificato, insomma, più volte che perdessero la lancia.
1: Ma lui credo
0: ora
1: più per una traiettoria troppo sotto al burato. Vediamo un po' noi. Guardiamo. Sì, infatti.
0: Vai, guardate voi che siete speciali.
1: Secondo
2: forse
1: me
2: erano
1: due. Sì,
2: anche secondo due. Me.
1: Sì. Vedi quanto è, vedi che la cavalla tende
2: sotto
1: molto a andare sotto. Non era una carriera molto veloce,
2: fatta,
1: però ecco, è arrivato proprio sul dritto per dritto. Ecco, questa è l'inquadratura forse migliore.
2: Allora,
1: vediamo. Vedi quanto è sotto al burato, sì. Questa è una carriera che è venuta molto stretta.
2: È proprio uscita, ha tentato anche di riprenderla, ma non c'è stato verso. Comunque era due.
1: Questo è un
2: cioè almeno sembrerebbe di
1: io dico
2: ora
1: sempre che sono dalla parte del burato, perché poi alla fine quando viene in piazza chi comanda poi
2: è lui
1: decide il burato e non c'è
0: vorrei non essere d'accordo, però
2: è come sono tutti i discorsi, abbiamo fatto delle prove bellissime qui e là, però poi conta quel momento, quell'attimo in cui sei te da solo col burato, quella frazione di secondo e anche di millimetro, perché si sta parlando ora qui è caduta anche la lancia,
1: 4 secondi e
2: però
1: mezzo,
2: però è comunque millimetri, insomma, ecco.
0: Guarda, c'è il maestro di campo Veneri che in questo momento non è che sta parlando con
1: vice maestro di campo a piedi, sarebbe.
0: Sì, vabbè, non lo so, però sta lui, Gabriele Veneri sta dicendo qualcosa.
1: Ma secondo me gli sta dicendo che deve uscire sotto e non deve fare.
0: Sbagliato,
1: secondo me, secondo me.

0: il biglietto, no?
1: Il biglietto, il biglietto.
2: Sì, e come si chiama il biglietto? C'è un nome tecnico,
0: si del...
3: ma
0: biglietto.
3: Non si sa, non l'abbiamo
2: ora
3: mai
2: via,
3: capito.
2: Su. Questa è una zitto che deve parlare la radio.
4: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera ha marcato punti 5.
3: Vi ho fregato,
4: ma
3: tutti
4: avendo perduto la lancia nello scontro con il muratto, marca punti 0.
3: Ecco, quindi ha marcato 5, ha perso la lancia, punti 0.
2: Sì, probabilmente non era proprio un 5, diciamo, niente perfetto,
0: pulito,
2: però,
0: no.
2: Ragazzi, evidentemente è anche vero che comunque ha perso la lancia. Quindi, insomma,
0: sì, vabbè, comunque diciamo che anche nei video, che nei video non vedi il fermo immagine.
3: No, l'hanno
0: noi
3: tolto,
0: siamo anche
3: l'hanno
0: tolto. Sì, ora lo dovrebbero dare ora il fermo
3: tolto,
0: immagine.
3: Il fermo immagine, mi spiegarono anche
0: fino
3: perché,
0: a dopo il,
3: c'erano state delle discussioni, quindi hanno, non lo fanno più.
0: Non lo, sì, lo fanno dopo che l'Araldo ha dato
2: il punteggio. Ah, certo,
0: perché,
2: sì.
0: Perché se no da casa lo dicevano
2: c'è
0: prima.
3: Vabbè, ma allora che fanno? Ora ci tappano la radio a noi, scusa. Noi arriviamo 24 secondi prima,
0: sì.
3: Punto.
0: Sì, ma mica al pubblico che è in piazza. E se non c'è la radio come fanno?
3: Che vuol perché dire? Dalle, pubblico dalle case vede subito, eh.
0: Sì, ma da no. E che vedi?
2: Ma non è
0: anche
2: che
0: noi si era visto
2: fermo.
0: Era ben cioè, fermo immagine lo vedevano nelle case di piazza.
3: Comunque,
0: e dalle case di piazza.
2: Dalla televisione.
3: Dottor Rosati, le ricordo.
0: Dottor Enzo,
3: dottore Saracino, le ricordo che le ho detto 5.
0: Sì,
3: a sto giro una volta ho ragione.
0: Bravo.
2: Non era molto netto, però è anche vero che in questi casi che comunque sbaffo, ha perso poi cose. Anche la lancia alla fine il punteggio che
3: Daniela,
2: sia 5-2 era comunque
3: devi
2: 0.
3: Sapere Daniela che io sono abituato a stare con lui e col Parnetti, no?
2: Ma io mi so
3: tutto.
2: Difendere però
3: ah
2: un
3: no
2: pochino.
3: Te assolutamente
2: ah, meno male,
3: ma
2: via,
3: io
2: un
3: no,
2: pochinino
3: capisci? Allora una volta che ho ragione di fortuna,
0: ma io te la do ragione quando uno ce l'ha
3: una volta che ho ragione di fortuna.
0: Chi c'è a cavallo?
3: Toglietemi questa soddisfazione, no? Via.
0: È Scarpini, Niccolò Scarpini. Che farà la carriera, la prima carriera per Porta del Foro. Vediamo, insomma, lui fresco vincitore dell'ultima prova generale di settembre 2025 con uno splendido punteggio. Vediamo che si sta attendendo tutta la, non sappiamo, forse lo sapranno loro cosa attendono, perché eccolo che sta arrivando, no, c'è un rifiuto ora della cavalla, ma
2: era successo anche durante le prove, se non ricordo male, di questa settimana, che il cavallo arrivava intorno al muratto e poi non ce la faceva più andare.
0: Giulio
2: come
0: Vedovini
2: se avesse qualcosa che però
0: diciamo
2: ci sta, poveri, insomma, cavalli,
0: diciamo,
2: voglio dire, non è il suo habitat,
0: no, diciamo,
2: normale.
0: Allora diciamo innanzitutto che il cavallo in natura è una preda, ok? Viene predato il cavallo in natura, quindi il cavallo per sua natura tende a scappare dal pericolo e non a buttarsi dentro. Il fatto di arrivare qui da solo e essere di là in una situazione di diciamo tranquilla con gli altri cavalli, senza il giostratore sopra, arrivare qui e trovarsi da solo in mezzo diciamo a questo catino con tutta la gente, i figuranti a bordo lizza, per loro è una situazione diciamo stressante, no? Quindi...
2: esatto, poi come hai detto te il cavallo è un animale sociale, perché io quando sono andata a cavallo infatti mi hanno proprio detto questo, il cavallo è un animale,
0: ecco,
2: sociale,
0: che vedi che ora invece ha messo di campo
2: è entrato dal punto
0: è
2: giusto.
0: Uscito dal punto giusto,
2: quindi il cavallo quando è in gruppo tende a replicare quello che fanno gli altri,
0: ecco che infatti parte subito,
2: non so,
0: ha avuto il suo problema in ingresso,
2: è partito proprio a razzo.
0: No,
3: è
0: questo
3: quattro,
0: è un 4 orizzontale,
2: grande.
0: Sì.
3: Molto spostato dal centro.
0: Sì.
2: Sì.
0: Ha avuto grossi problemi.
3: Sì. Sarà a 10 centimetri
0: partenza.
3: Dal centro.
2: No, vabbè, questo era un 4 quasi sul numero.
0: Ai miei tempi, come direbbe qualcuno, si esultava per questo punteggio,
2: esatto.
0: Qui. Perché?
2: Perché era
0: perché
2: un gran
0: otto,
2: punto.
0: Con 8 si poteva se vinceva la giostra.
2: Era un gran punto.
3: Giostre, sempre 4.
0: Facevano anche 3, insomma, con 7 si andava a spareggio.

0: 4, qual è il rischio che punteggio faccia?
1: In che senso?
0: Se uno volutamente tira il 4, no? È un tiro che è pericoloso, espone a...
1: I tiri sono tutti pericolosi alla fine, perché poi dipende sempre, c'è il margine d'errore che è abbastanza alto, sì. Perché comunque il gommino è 3 centimetri, l'angolo, diciamo il 4 centimetri e mezzo come larghezza.
0: Il gessetto
2: però
0: che colore
2: oggi...
0: è?
1: Quindi...
0: Il gessetto che colore è? Il gessetto che viene ingessata la punta della
1: inchiostro.
0: Lancia. Come? Non è il gessetto?
1: No, è inchiostro. Vabbè, è inchiostro da timbro.
2: È azzurrino, nerino.
0: Il gessetto.
1: È inchiostro da timbro.
0: Va bene. Che colore è? No, io l'ho visto verde.
1: È verde, vero?
0: Verde, visto?
2: Ma da vicino,
1: è stato fatto, prima era nero.
2: Io ero rimasta che era nero a vederlo. Poi voi mi prendete in giro.
0: No, è vero, me lo ricordo dello scorso anno, no, te lo giuro.
2: Vabbè, comunque il 4 una volta,
0: no,
2: effettivamente.
0: Ho capito che te le sai queste cose.
2: Ah, ecco, mi volevi mettere alla prova
0: Roberto,
2: sul colore. Ora, sul colore.
0: Le sa le cose?
1: Bravissimo. Non gli si può dire niente.
0: No, però il gessetto non lo sapeva.
1: E poi comunque quando le cose non le sa, te dice io lo so.
2: Lo so. Cioè, io l'ho sempre detto, meglio non dire una cosa finta, falsa, ma in questo vale in generale, non nella giostra.
0: È vero,
2: tutto.
0: È vero.
2: Se dico che lo so, se non lo so, lo saprò. No?
1: Certo.
0: Vi ricordiamo che siamo in diretta da Piazza
3: Il primo cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
2: Come avevamo detto, insomma, questo era abbastanza palese, diciamo. Così
0: sembra che non conti niente.
3: Corre la carriera.
2: Sì, vabbè, ma perché è cambiato il tempo,
3: del
2: dai.
3: Quartiere di Porta Santo Spirito.
2: Oh. Oggi comunque si allenano non per tirare, ma si allenano per tirare al 5. È chiaro che il tirare al 5 è comunque un tiro rischioso, perché comunque il 5 è un cerchio
1: di 4 centimetri e mezzo,
2: che
1: come
2: è
1: un anello
2: quanto,
1: di 4 centimetri.
0: Ma quelle le misure tornano,
2: sono le misure della estremità della lancia, quindi è facile comunque poter sbagliare. Il 4 ovviamente era un tiro che appunto negli anni 90 insomma ti garantiva già una bella posizione,
0: no?
2: Ecco,
0: oggi
1: siamo andati ai spareggi con 8 tutti e 4 i quartieri, tante volte.
0: Quanto sono durati più tempo i spareggi? Quanti spareggi sono stati? Mi ricordo che una volta era interminabile.
2: Io una volta uscì alle 8, mi ricordo.
1: 2000...
2: Ma io ho perso un pezzo di microfono.
0: Mi sa proprio di sì, Daniela. Non so 2001. Se l'abbia mangiato meno.
2: Io non credo di averlo mangiato, però non so dove è andata a finire.
0: Va bene.
2: Scusate, andremo a chi l'ha visto, perché.
0: Vabbè, io ho perso un guanto. Scusa, Daniela.
2: Com'è possibile?
0: Vabbè, lo ritroviamo.
1: Va bene, sai quanti ce n'ha la radio.
2: Ma soprattutto come fa? Da dove si sta qui?
0: Beh, dovremmo rivedere la registrazione.
2: Va bene, via. Comunque si sente, no?
0: Si sente.
1: Sì.
2: Va bene, via.
1: Se, per quello non c'è problema. Vediamo che il vice maestro di campo è andato in postazione. A cavallo abbiamo Leonardo Tozzi.
0: Che ha spezzato la lancia?
1: No,
0: perché.
1: Sì, lui è... mi ha alle prove.
0: Non era. Sì.
4: Radio Fly. Rewind.
5: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Rewind.
1: Ma lo rinomina, aspetta.
2: Ah no, sì, Leonardo Tozzi per Sant'Andrea invece.
3: No, ora c'è San Laurentino.
4: No, adesso c'è.
3: Ah, c'è Porta, c'è il terzo, Santo Spirito. Santo Spirito. Ci siamo confusi con i
2: microfoni.
3: Nicola ancora Scherpini. C'è Santo Spirito.
4: Vedi, ti abbiamo tolto, cioè hai perso il cappuccio del microfono, quindi adesso
2: ci siamo distratti.
3: No, perché Tozzi infatti ho detto è Sant'Andrea, però
2: sì, però
3: perché si sta preparando.
1: Va bene
3: il microfono ci ha.
2: Vedete che al pozzo lo sta accompagnando Luca Veneri, che è stato ingaggiato quest'anno dal quartiere Porta Santo Spirito come diciamo preparatore, vincitore di molte giostre del Saracino, non mi ricordo quante, ha vinto anche tantissime ventane in giro per Italia, fra cui Ascoli, non ha mai vinto Foligno. Cavaliere e giostatore di grande esperienza, e la sua esperienza la sta mettendo a disposizione del quartiere di Porta Santo Spirito.
3: Esatto, insieme al fratello a San Laurentino, insomma, hanno fatto un po' la storia di Porta San Laurentino per, insomma,
2: l'hanno vinto, tanti anni. Dopo la coppia Parigi Capacci è stata.
3: Sono entrati loro.
2: Sì, è stata un. Le coppie che viene ricordate
3: sì.
2: Più.
4: Ma poi si divide.
3: E erano proprio la coppia del 4, perché erano una macchinetta da guerra, erano dei 4 sì, proprio tutto sempre stampati. Quindi sì. In quel momento
2: Gabriele
3: era vincente.
2: Ha fatto un 5 solo. Luca Veneri non ha mai fatto 5.
3: Però poi non
2: in
3: si sono evoluti al 5.
4: Mai fatto 5.
3: Esatto.
2: Mai fatto 5 in tutta la sua carriera.
3: E dopo la giosta invece ha preso un andare diverso.
2: Ecco che è partito Scarpini, una carriera non troppo veloce diciamo che è sul 3.
4: Sì, esatto,
2: questo è un 3. È un tono
4: un 4, alto.
2: O è un 3 o è un 4.
4: Cioè, no, dove è il 4 più alto?
2: C'è il 3.
3: Dove è il 4 più alto c'è il 3, 3. Che è il quadrato, diciamo.
4: Quindi,
3: il 4
4: diciamo
3: è nella
2: sopra il 4 orizzontale c'è il 3.
3: Ha riconsegnato la lancia.
2: Si sta facendo controllare.
4: Ti ricordi la polemica dello scorso anno sulla riconsegna della lancia che non si era fatto vedere?
2: Due anni fa, nel 2024.
4: Che poi sembrò più quasi una responsabilità di sopra che non la guardavano.
2: Sì, perché se infatti ci hai fatto caso, quando successe quel fatto lì, c'era un giudice solo che controllava.
4: Esatto.
3: Più tre. Sì,
2: e per regolamento i giudici devono iniziare la misurazione del cartellone solo dopo aver controllato il giostratore, e è il presidente della giuria che dà l'assenso al giostratore a poter scendere da cavallo perché è stato
4: Io mi ricordo che un giostratore che diciamo successivo invitò più volte la giuria a far vedere, cioè
2: a quel tempo non era normato, la cosa era normata diciamo un po' alla buona, adesso è stata normata dal nuovo regolamento tecnico e il presidente di giuria che dà l'assenso al giostratore, fino a che il presidente di giuria non alza il braccio lui non può scendere da cavallo, pena una penalizzazione. Ecco che il bigliettino sta andando verso l'araldo, il bigliettino con il punteggio e le eventuali penalità o premi, perché ora ascoltiamo.
3: Ci può essere anche quello.
5: Il primo cavaliere.
4: Sentiamo.
5: Del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato punti 3,
3: infatti diciamo si vedeva che l'impatto comunque era alto.
2: Dicevamo che
5: corre la carriera il primo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
2: Nel bigliettino ci potrebbero essere anche sia delle penalità ma anche dei premi. I premi che possono essere dati per
3: se strappa
2: dilli tutti.
3: allora se strappa le palle del
2: mazzafrutto
3: si chiamano così, che sono tre palle che sono attaccate appunto al braccio destro del burattino con una corda, ecco. Quindi, non è una cosa diciamo ovviamente insomma usuale, sono tre palle con tre lunghezze diverse, ecco. Che nell'impatto chiaramente del burattino che si muove, gira, rotea, girano anche quelle e può succedere in maniera negativa che se c'è una carriera particolarmente magari lenta o con un'inclinazione particolare insomma può portare al fatto che il giostratore purtroppo possa essere colpito nel retro da queste palle. Infatti nel momento in cui riconsegnano la lancia il giostratore deve mostrare sempre la schiena senza essere appunto stato toccato da nessuno, perché comunque il giubbotto, diciamo il vestito, può essere anche magari pulito accidentalmente, invece in quel modo è intatto, integro e quindi viene visto dalla giuria così come è stato. E chiaramente se viene preso che anche non è nemmeno piacevole, immagino, è una penalità. Invece viceversa, se diciamo dall'impatto questo mazzafrusto comunque si ritrova a staccarsi e quindi in realtà il re buratto viene tra virgolette tolto, viene privato del suo
2: del buratto,
3: esatto, e diventa una cosa invece positiva
2: e che viene dato un punto
3: a seconda
2: viene tolta
3: una palla,
2: due punti oppure e quattro punti per tre palle, esatto. Se viene tolto proprio
3: non
2: tutto.
3: È usuale, insomma, non è
2: se
3: che è una dinamica.
2: Il giostratore con impattando nel buratto spezza la lancia dall'elsa verso la cima, invece viene raddoppiato
3: il punteggio. Questo invece è una dinamica, insomma, che diciamo si verifica. Certo, non è anche quello che tutte le giostre accade, però può succedere, perché comunque la lancia è una lancia appunto fatta di legno, quindi ci può essere la magagna, il nodino, la cosa, tante cose. Infatti, proprio per avere un utilizzo diciamo paritario, equitario, le lance vengono estratte a sorte, quindi non è che ognuno si sceglie la lancia, ma vengono estratte a sorte e quindi poi in base all'estrazione poi vengono utilizzate da ogni singolo giostratore durante la carriera.
2: Ecco, vediamo che Tozzi ora si nasconde nella zona sicura, diciamo, per il cavallo, allontano dagli occhi indiscreti. Al pozzo,
3: superato,
2: come potete vedere, è andato Emanuele Formelli.
3: Tozzi l'ha fatto ogni tanto, di, come si diceva prima, di rompere la lancia, non si sa come mai.
4: Sì, ecco. Secondo me si è fatto male l'altra sera, però.
2: Ma perché?
4: Perché la presa di costato qui?
3: Ora
4: cioè,
3: io non l'ho vista.
4: Dai, ero qua.
2: A me questo non mi è arrivata come notizia, che si sia fatto.
4: Speriamo
2: male.
4: Di no, insomma.
3: Ha fatto anche 5, tra l'altro, rompendo la lancia.
2: Ecco che vediamo che è partito in questo
3: anche
2: momento.
3: Abbastanza vivace.
2: Sì, è andato in mira, diciamo un po' troppo lento, infatti.
4: Due
3: netto.
2: È proprio un 2 pieno. È andato in mira, diciamo che questo ragazzo viene dal saltaostacoli, è un allievo del saltaostacoli, è un allievo di Emanuele Formelli che l'ha accompagnato infatti al pozzo.
3: Eccolo, infatti, vedi, sta tornando.
2: E diciamo che si è approcciato a tirare per la giostra da 4 mesi, diciamo 4-5 mesi, quindi
3: insomma è già anche abbastanza,
2: ha già fatto anche troppo, è un bravo cavaliere, ma insomma ci vuole un po' più di esperienza, quindi non mi sento di dover dire che abbia fatto male, nel senso
4: che è successo?
3: Sappiamo che Sant'Andrea, insomma, appunto c'è stato un cambio insomma importante
2: di tutte,
3: quindi insomma è come si diceva
2: anno.
3: Prima
2: perché Buni e Tavanti sono passati a Porta Crucifera e loro avevano diciamo 5 giostratori, perché avevano i due titolari, poi avevano Tavanti e Bruni e Elia Verni,
3: esatto.
2: Erano rimasti con uno solo che poteva fare la prova generale,
3: quindi
2: e
3: è
2: sono
3: stato
2: andati un po' a cercare loro
3: anche Giulio loro, Vedovini, no? Poi la, è stato, diciamo,
2: Giulio Vedovini però non è mai stato,
3: no, è vero, però diciamo era un,
2: sotto,
3: una,
2: diciamo,
3: persona
2: accreditato
3: che,
2: con, no, Porta Sant'Andrea,
3: esatto, però diciamo era presente, insomma, nel quartiere di Porta Sant'Andrea,
2: è un quartierista Porta Sant'Andrea che però per professionismo, diciamo,
3: sai la vicenda, ha scelto un altro quartiere.
4: La vicenda di Matteo Bruni,
3: eccolo,
4: mi fa pensare un po' allo spazio dei giovani. Ci coltivi i giovani, però gli devi dare spazio, perché sennò poi i giovani, no?
2: Vedi Santo Spirito.
5: Il primo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 2.
3: Volevo dire anche un'altra cosa.
4: Senti,
3: che ora
4: ha detto,
3: infatti, Mucci. Infatti guarda, Beppe, sembra che tu mi abbia letto nel pensiero.
5: Carriera,
3: però
5: il secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera.
3: Volevo dire proprio questo, nel senso, da una persona nella mia piccola, insomma, esperienza, che ormai abbiamo imparato anche a capire se il punteggio, cioè cosa dirà l'Araldo, perché comunque lui è molto espressivo, quindi un po' da come si esprime, già se te hai un mezzo dubbio, capiamo un po'.
4: L'ha detto un po' incalante.
3: Diciamo la sua enfasi, il caratto- va un po' vero, interpretato, però un pochino a volte
4: detto un po'
3: si
4: incalante.
3: Capisce se può essere più una cosa o più l'altra, vabbè, perché forse giustamente è una persona, cioè l'Araldo,
2: diciamo,
3: è il numero uno.
2: Fa anche tante prove a casa e diciamo che lo cerca anche di far capire più o meno sul tiro, se il tiro è palese come questo, insomma, che l'hanno visto tutti, lo sa anche lui che l'hanno visto tutti, però sui tiri, diciamo, come si dice adesso, su quelli fitti che non sai mai se 4, se 5, se 2,
3: quelli ci dà una suspense
2: che comunque io ti vorrei,
3: e poi è forte quando
2: far
3: dice
2: vedere,
3: 2
2: ti vorrei
3: proprio
2: far vedere
3: così, che hai trovato
2: la prima fila dei punteggi delle prove di ieri sera, delle
4: se
2: riserve.
4: Me la mandi, la mando anche in live.
2: E vedi, come puoi vedere, c'era,
3: guardate che lavoro,
2: un 5, un 5, un 2 e un 5.
4: Esatto.
2: Come puoi vedere, stasera c'è uno 0, un 4, un 3 e un 2.
4: Ma erano gli stessi?
2: Non so, ora non so se erano scesi nello stesso ordine.
4: Però lo 0 aveva
2: però
4: fatto 5.
3: Però comunque erano le riserve, i primi che hanno tirato
2: se
3: le riserve.
2: Se ti vedere, quello sotto era 4, 4, 5,
4: sì,
2: 2.
4: Però lo 0 aveva fatto 5.
2: Però è 0, cioè lì c'è scritto 0,
3: no,
2: fai come ti pare, nel senso.
4: Cioè, però ci aveva preso.
2: Ma io non è che, però vedi che poi quando ti vai a giocare la gara, quella vera, l'emozione, la pressione anche sui cavalli del pubblico cambia tutto,
4: sì.
2: Cambiano le prospettive, cambia tutto,
3: esatto,
2: e quindi poi ti ritrovi ad avere una strisciata con gli stessi tiri delle riserve molto alti, te li ritrovi la sera dopo con dei tiri molto bassi, è tutta un'altra cosa, hai capito? Questo è quello che volevo dire, che poi quando ti vai a giocare
4: un po' di casualità ce la vuoi mettere,
2: ma no, io non ce la metto, no, perché ma questo lo sai perché? Perché è per quello che dicono anche loro, che fanno, si allenano tutto l'anno,
4: sì, ma poi
3: conta quell'attimo, quel secondo,
4: sì, ma secondo me conta anche che ci siamo noi, perché loro sanno che appena fanno il punteggio noi lo diciamo subito, no? Allora sono,
2: lo dici prima,
3: aspetta che sta per partire, lo confondere, sì. Allora
2: ecco,
3: qui stanno
2: Matteo
3: partendo
2: Marmorini che sta
3: i secondi giri, diciamo,
2: che sta per partire,
4: vai.
2: Lui è, l'ho soprannominato il cosacco per la sua impostazione, vedi come si butta tutto fuori,
3: sì. Sembra un 4 verticale,
2: sembra,
4: ma lui la tiene differente,
2: lui ha un'impostazione che è diversa da tutti gli altri,
4: si vede, cioè, l'ho visto io
2: molto, molto fuori da
3: io vorrei dire che è un po' l'impostazione anche alla Martino, perché Martino un pochino
2: non
3: ha cambiato la
4: questa non te la passa,
2: no, non te la passa,
4: lasciala spiegare,
3: allora diciamo che ora si sta parlando di tantissimi anni fa, ovviamente, quando Martino ha cominciato a fare giostratore. Ora è allenatore, quindi è una figura tecnica di riferimento, però lui ha iniziato come giostratore, insomma, si sta parlando degli anni 90, fine anni 80, anni 80, sì, no, però l'inizio, esatto. Lui poi, insomma, è stato nominato il re della piazza, insomma, ha cambiato veramente la sorte un po', ma anche l'andamento proprio del modo di
2: ha cambiato la giostra,
3: ha cambiato,
4: che c'ha un carattere un po',
2: ma io che carattere l'altro. C'ha lui, è una persona per,
4: no,
2: come la
4: che sa, vuole, sa il fatto suo,
2: ma guarda, sicuramente come la conosco io, è una persona con la quale si sta molto bene in compagnia, ma ti dico veramente
3: è
2: molto
3: simpatico,
2: molto simpatico, però è molto deciso, è una persona molto intelligente
4: dal punto di vista della giostra, c'è l'insegnamento anche che fa ora, no?
2: Sì no ma poi io ho visto, ho potuto vedere alcuni allenamenti che fa. È veramente
4: vabbè, tanto non,
3: insomma, Martino non è Martino, comunque questo. Volevo
4: non
3: dire,
4: te lo dico perché lo sai, se te l'ho detto vuol dire che qualcosa che...
3: No, io volevo dire un'altra cosa, volevo dire che in pratica in realtà, ecco, lui ha un po' cambiato, ha cambiato veramente un po' la giostra, al di là del fatto dei punteggi, appunto, che erano un po' direzionati tutti nel 4, e lui invece ha dato la svolta, ma ha dato la svolta anche nel modo, nel modo, prima era con Ricci, insomma, poi dopo Montefiori.
4: Non lo dico.
3: Comunque lui è stato il primo che, diciamo, prima correvano tutti seduti e lui è stato il primo che ha cominciato a alzarsi.
4: Daniela,
3: quindi
4: una persona così non gli
3: ha cambiato l'impostazione,
4: gli puoi dire come fare, quindi se lui dice
3: io non mica dicevo questo, io dicevo un'altra cosa,
4: aspetta,
3: che lui se era arriva
2: fermi che ecco
4: io potrei
5: arrivare secondo cavaliere del quartiere di Porta Crucifera. Ha marcato punti 4.
3: Ok, no, non quello che volevo dire io era solo il discorso che lui oggettivamente all'epoca sua correvano tutti a sedere quasi in poltrona sulla sella. Lui invece ha dato un cambio perché comunque si proiettava verso il muratto. Era alzato e da lì
4: questo.
3: Piano piano, insomma, sì, ho capito quello che dicevi te, ma io dicevo invece questo di una cosa fisica, di come approcciava al buratto. Martino, Martino non c'è niente da fare.
2: Martiniana lei.
3: No,
2: abbiamo capito che è una
4: Martino, un quartiere. Martino comanda il quartiere.
3: La domanda tipo Marzullo.
2: Entrambi,
3: ognuno per il suo dovrebbe fare.
2: Vabbè, come perché a San Lorentino chi comanda? Comanda il quartiere o comanda a Bedovini? È la stessa
4: ma è questa la cosa, cioè persone così importanti e così
2: posso dire che stamani
4: sono un po'
3: chiacchierare il Beppe, ne capito?
2: No, ma gli spiego. Stamani ho parlato con un capitano al telefono e a un certo punto siamo entrati in questo discorso qui.
4: Oh.
2: E io ho detto che mi fiderei di Martino o del Vedovini, ma fossi un capitano io vorrei avere con me una persona di mia fiducia che capisce di cavalli, di cavalieri, di impostazioni, ma non perché non mi fido, ma per avere un parere terzo, capito? Cosa che, per esempio, ti faccio l'esempio pratico, ha fatto il capitano di Porta del Foro con Dario Tamarindi, perché Dario Tamarindi è amico, molto amico anche di Enrico Vedovini, molto amico di Vernaccini, però Enrico Vedovini e Vernaccini sono comunque, diciamo, tra virgolette, a libro paga del quartiere, sono dei professionisti. Dario Tamarindi in ogni caso è un quartierista che sa tanto di giostra, sa tanto di cavalli, e quindi lui gli interessi fa quelli del quartiere, capito? Ecco,
4: abbiamo detto la stessa cosa,
2: capito?
4: Te l'ho detta un po' di più.
2: Sì, io l'ho spiegata,
4: perché
2: io l'ho spiegata per i nostri ascoltatori.
4: Dario, tra l'altro, lo sai che te lo conosci bene, Dario Tamarindi?
3: Dario lo conosco.
4: Ecco, sai che qualcuno dice che è colpa sua che tu è spostata la Lancia? Lo disse anche lui, da noi in trasmissione.
2: Che Lancia?
4: quando la lancia sulla linea poco spostata,
2: ha detto lui pestone a Fanfani,
4: no, lo riconducono quattro, direi. Guarda,
3: allora, vabbè, è vivace, Dario, insomma, è vivace, si sa,
4: sì. L'ha detto lui,
2: ma lo sai perché fu spostato tutto poi?
4: Non lo so,
2: perché praticamente fu il sindaco Fanfani alla fine prese anche Pestone,
4: al Beppe Fanfani, cioè, e ma lì, scherziamo, ma
2: da lì ci fu dopo, poi ci fu dei problemi, poi fu Chinelli che l'ha spostato nel terrazzino, però per non pigliare il Pestone, aveva paura di pigliare in Pestone anche lui, allora diciamola così.
4: Ti piace il posto dove c'era la lancia, se lascia lì, sì, dove viene consigliato,
2: era su per giù dove era messo prima. Ecco che è partito Vitellozzi.
4: Dai,
3: questo... 4 anche questo, anche verticale.
4: Un pochino sopra il 5?
3: Sì, ma no, è 4 verticale. Sì.
2: Lui non ha fatto, solo 5 per tutte le prove, ha fatto 5 anche ieri sera, stasera ha fatto 4.
4: Ora aspetta a dirlo, la legge, che ancora non l'ha detto l'Araldo.
2: È la legge del buratto.
4: È la legge
2: è del, la legge del buratto.
4: Questa l'abbiamo imparata un'altra, oltre che tu
3: hai ragione. Cos'è?
4: Oltre che lui è stato musico.
3: Ah, musico, non capivo musico. Guarda, musico, ma è una parolaccia veramente.
2: A te, a te.
4: No, facente parte
2: ma
4: del
2: te,
4: gruppo musico.
2: Hai assistito al rapporto che ho io col Buratto in diretta.
4: Ah, lo sai che un giorno ma
3: che rapporto c'ha avuto con il Buratto?
4: Io ne telefonavo al Buratto.
2: Sì.
4: Cioè io dico, ma
2: tu hai telefonato in trasmissione a Radio Fly col Buratto.
4: Iniziavo la trasmissione e stava telefonando, mi sa.
2: Scusa, ora scusa. Scusa Daniele.
3: Scusa.
2: Ma lui mi fa, ma te inizia trasmissione, cioè, ma scusa, ma te fai un Buratto, no, che fai attacco? Cioè, posso attaccare?
3: Cioè, è il re delle Indie.
2: È il re delle Indie, ma che poi mi faceva, ma che lo chiami maestà? È re, e come lo chiamo? Gli dai del lei.
4: Li ricordiamo in diretta da Piazza Grande.
3: Voi, no, lo so.
4: Ricordiamo anche chi abbiamo.
3: C'ha anche le palle. No,
2: loro,
4: abbiamo Daniela Formelli, una scoperta della...
2: Un'altra
4: Roberto
2: scoperta
4: Rosati
2: di
4: che ormai
2: Misura.
4: È già stato da tempo.
3: È
4: ormai.
3: Scoperto.
2: Io sono ma freddo come fa, eh?
3: No, ora si è un po'.
4: Uppa,
3: ci siamo anche rinfrescati un attimo.
4: Me lo permettete, sì. Il tecnico audio video che sarei io.
2: Editore.
3: Ah, te stesso.
4: No, io editore, faccio il tecnico, io mi diverto perché faccio il tecnico. Se voglio, per esempio, ti spengo il telefono, il microfono.
3: Spengimi il telefono o te?
4: Tanto hai perso il microfono.
3: Ho perso anche un pezzo di microfono.
4: Ma siamo in diretta a Piazza Grande Arezzo per la
5: il secondo cavaliere.
4: Aspettiamo.
5: Del quartiere di Porta del Foro ha marcato punti 4.
3: Te l'avevo detto, Misuria.
4: No, sì, vabbè, anche io ti avevo detto erano 5 altri.
3: Che 5 c'era, anzi ti veniva in meno, dai.
4: Era al centro.
5: Il secondo cavaliere.
3: Ora è vero che c'ha l'occhiali in Misuri, ma insomma.
2: Una domanda che non arriva da me, ma arriva da Alessandro Maccari.
3: E che lo conosco. Saluti.
2: Bene. Sì. Vuol sapere, ma la Dani di che quartiere è? L'aveva detto prima.
3: L'avevo detto,
2: vabbè.
4: Guarda, ti rimetto la Daniela.
3: Sant'Andrea.
4: Messo così, eccola qua. La Daniela, le dame bianco-verdi.
3: Verdi, esatto, ero anche nel giornalino.
4: Te lo sai che col citone non si sa se è bianco-verde o se è verde. Scusa,
3: che c'entra bianco
4: rosso verde o verde rosso?
2: Guarda, io ho spiegato anche questa.
4: Me l'ha spiegato.
2: E non la sapere.
4: Il colore dei quartieri,
2: fino al 92 com'era? Il
4: rosso
2: tema
4: verde.
2: Del quartiere di Porta Crucifera era veniva prima il rosso verde.
3: Ma ora guarda, non è verde.
2: Quando sono stati rifatti i costumi hanno invertito il verde col rosso. Io ho spiegato anche il perché. E lui
4: se ne
2: è
4: accorta te?
3: Guarda, sui colori ora dell'abito, soprattutto col citrone, Porta Crucifera.
2: Va bene anche col citrone, non si offende nessuno.
3: Dai.
4: Mi spiegate una cosa.
2: Sì.
4: Ma Porta Sant'Andrea si chiama Porta Trento Trieste e Porta Ferdinando.
3: No, Porta Trento Trieste.
4: No?
3: Cioè, allora,
4: no, c'è scritto lì.
2: No.
3: Ma dove?
2: Il quartiere di Porta Sant'Andrea è una cosa, che era la società di quartiere Porta Sant'Andrea.
4: Ascolta.
2: La porta è Porta Trento e Trieste, già Porta Ferdinanda.
4: C'ha tre nomi.
3: Sì. Ma la porta.
4: Ma non si chiama Porta Sant'Andrea.
2: No, No. Quella si chiama Porta Trento.
3: Esatto.
4: Va bene, ma se non io c'è... ma lì dopo Piazza San Giusto c'è il quartiere di Porta
2: Trento. Sì, che è un'altra cosa in centro.
3: Esatto, non ho capito.
4: Sai che il numero è? Via delle Gagliarde numero 2. Sto facendo strette video e quindi.
3: Allora, aspetta, che sta andando.
2: Sta andando al pozzo, quindi in partenza.
3: Santo Spirito.
2: Elia Pineschi. Sudenni. Vediamo un po', anche lui non ha fatto delle bellissime prove.
3: Il fino cavallo ad ora sembra
2: così,
3: tranquillo.
2: Che ha fatto le prove più brutte.
3: E non è detto, qui, stasera mi sembra che... Meglio. Io ho appena detto che il cavallo era tranquillo, si è imbizzarrito. Bene che stia zitta allora. Perché.
2: No, vabbè.
3: No, dai, guarda, vai, ho vedi? Detto, sembra tranquillo il cavallo, guarda te subito invece.
2: Comunque c'è stata una quantità in queste prove.
3: Di
2: cavalli agitati,
3: guarda anche ora capire. Ma io l'ho appena finito di dire, guarda, ma bellino tranquillo
2: che,
3: tac.
2: Guarda, no, che non sarà, non, io no, ho poche ricordanze di aver visto una quantità così alta di
3: tanto,
2: cavalli,
3: non lo so come mai
2: ora
4: io
2: che
4: qui
2: c'avrei
4: la mia battuta ma non la faccio perché già prima ho capito che qualcuno si è arrabbiato, quindi
2: con me, io
4: no, questa storia dei cavalli la dobbiamo finire io e te.
2: È vero?
3: Sì, guardiamo questo intanto, continuo. Il cavallo ancora non è riuscito a prendere la lancia, proprio perché appunto non c'è stato un contatto tranquillo, forse in questo momento ce la fa.
2: Vedi che si è dovuto spostare addirittura il... Te pensa che prendono degli accordi prima su dove lasciare,
3: ma
2: dove,
3: sei agitato,
2: dove lasciare la lancia al giostratore e... chiaramente lui, il vice maestro di campo, era lì perché il quartiere gli aveva chiesto mettiti lì.
3: E poi deve
2: si deve
3: un
2: spostare lui
3: diretto.
2: Adesso si deve spostare lui, quindi modificare anche il punto di consegna perché non riescono a gestire bene la situazione del cavallo che ora è fermo.
3: Ora gli è girato
2: tenendo,
3: intorno, guarda.
2: Lo sta tenendo Luca Venni. Questa infatti è una posizione, un modo di consegnare molto
3: un po'
2: inusuale.
3: Esatto.
2: Con le nostre telecronache inusuali.
3: Sì.
2: Anzi, radiocronache.
4: Noi rubiamo con gli occhi anche dagli schermi delle televisioni, che qui li vediamo ovviamente live.
2: Certo. Ecco che comunque è ora la lancia l'ha presa e parte subito, non aspetta molto. È una carriera sul 5.
3: Io direi che 5, però ora
2: io
3: guardiamo.
2: Io direi
3: meglio.
2: Che bisognerà guardare
3: per
2: secondo
3: bene.
2: Me anche il tempo, perché per l'ho vista un po'.
4: Era un po' lenta?
2: No, nel senso che a occhio sì, però sai, tante volte anche il galoppo stesso del cavallo ti può
3: è una modalità diversa e quindi
4: però
3: non
4: Daniela,
3: si...
4: questo te lo posso dire, lui un paio di volte l'ha centrato la carriera.
2: No, vabbè,
4: è vero.
3: Sembrava però un bel tiro,
2: Tiro è sul 5.
3: Sul 5, molto vicino, se non precisamente 5. Ora rivediamo.
2: Cioè, sono sensazioni, capito, che
3: esatto.
2: C'hai il non cronometro nel cervello, insomma, ecco. Vediamo un po', ora i giudici sono andati a misurare. Io penso che il 5 l'abbia fatto.
3: Anche secondo me, dall'impatto sì. Sembrava, anche perché non c'erano sbavature.
2: Non c'erano
3: però...
2: sbavature, no. Quando
3: vediamo.
2: Quando non vedi
3: niente,
2: manche nel
3: insomma.
2: Cartellone o un ci ha preso.
3: Non...
2: ci fu,
3: È vero.
2: È successo. Allora,
3: mamma mia.
2: Ci sono stati. Mi pare. Allora, il primo fu Mario Capacci che non fece girare il burato, non mi chiedete l'anno perché non me lo ricordo.
3: Diversi anni fa.
2: Gabriele Tavanelli non prese neanche nel cartellone, prese nel ferro, fece girare il burato ma prese nel ferro.
3: E qualcuno ha preso nell'uno, però anche quello non tantissimo.
2: Anche, ma il bello è che quando Gabriele Tavanelli non prese niente, a noi ci bastava uno per vincere.
3: Questo è quello che si diceva prima, insomma, la giostra è anche un po'.
2: La giostra.
3: C'è anche quel pizzico che è comunque il fato, il destino, quell'attimo, quel momento.
2: Lì punì la spavalderia, secondo me.
3: Ecco, comunque c'è già il biglietto.
2: Uno perché bastava uno.
3: C'è già il biglietto, quindi.
4: Dobbiamo trovare il nome di quel bigliettino.
2: Ma perché non va bene biglietto? Guardiamo nella storia, nel Medioevo, come si chiamava.
3: Sentiamo.
5: Il secondo cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha ha marcato punti 5.
3: Come avevamo visto era 5 e poi il pathos dell'Araldo è
2: vedi
3: stato quello da 5.
2: Non ci abbiamo però, preso sulla carriera che è una carriera regolare. Però
5: corre la carriera il secondo cavaliere del quartiere di Porta Sant'Andrea.
4: E per te Daniela la vedo dura perché 6-2.
3: Vedremo, vedremo. Se, quindi in questo momento se, abbiamo a pari merito Santo Spirito con San Lorentino perché comunque loro con 5 hanno recuperato diciamo il 3
2: e
3: vediamo
2: e Sant'Andrea dovrebbe
3: vediamo
2: dovrebbe avere qualche premio perché
3: mi sa
2: anche
3: Cotillon.
2: Col 5 anche col 5 tanto lontano non se va
4: passa passa
2: quindi
4: però se non aveva perso la lancia col citrone a quest'ora aveva 9.
2: Ma come si dice Arezzo se
4: la minona
3: la
4: non
3: minona aveva le ruote era un carretto però no? No comunque vabbè. Io ora vorrei dire che questo 5 oggettivamente era molto più pulito rispetto all'ipotetico 5 che aveva fatto il cavaliere di Porta Crucifera perché insomma quel 5 poi sicuramente 5. Era 5 ovviamente però diciamo il tecnicismo effettivamente questo era proprio pulito.
2: Io te lo dico da quartierista per me può essere anche il 5.
3: Sì certo dopo il punto è quello.
2: E basta che c'è, quando ci hanno scritto 5
3: certo.
2: Io sono a posto.
4: Ecco adesso il giostatore di Porta Sant'Andrea
3: sì.
4: Cosa dovrebbe tirare? Un 5 a spaccare la lancia, un 4 a spaccare la lancia?
3: Diciamo che può tentare il fato cercando di fare una carriera un pochino più forzata, magari farla un pochino più veloce, però perché
2: te,
3: è quello che prova diciamo nello spezzare la lancia. Però
2: a un giostatore di riserva
3: però ecco siamo
2: alla prima esperienza
3: no, non siamo in giostra vera
2: cioè,
3: diciamo
2: con il rischio di rovinare cavallo giostratore perché
3: no.
2: Poi il cavallo ti può prendere una botta in bocca insomma io qui, gli direi fai la tua esperienza il tuo esordio
3: esatto
2: fai quello che hai sempre fatto fino adesso non ti preoccupare tanto disturbi
4: però se
2: non
4: fossimo
2: ci sono.
4: In giostra lui dovrebbe
2: io
4: a fare qualcosa.
2: Sì, ma comunque fosse io il capitano, io gli direi tira il 4 pulito senza forza niente, tanto la lancia se si può rompere se rompe.
3: Sì, diciamo che a volte chiedono, provano a forzare un pochino un attimino, ecco,
2: perché
3: però
2: detta fra noi, insomma, cioè detta fra noi e tra chi ci ascolta fare una forzatura come dici te, come fece anche Enrico Vedovini, c'è da rovinare un cavallo che poi dopo devi ricostruire con la botta che gli fai prendere.
4: È chiaro,
2: capito?
4: Queste sono cose che non vengono considerate forse.
2: Le lance si rompono perché sono difettate, se no
3: la fortuna di quella lancia, la fortuna di quell'impatto, di quella che si piega a quella flessione precisamente in quel punto che tra virgolette è difettoso, ecco, più debole, più fragile,
2: certo.
3: Ecco, perché comunque sono di legno, quindi sono flessibili. Eccolo, è partito abbastanza
4: sì,
3: veloce.
2: E ha fatto tra il 4 e il 3.
3: Sì, in quell'angolo.
2: È nell'angolo.
3: Nell'angolo lì.
2: È nell'angolo fra il 4 e il 5
3: sì.
2: E il 3. Però
3: sembrerebbe
2: più fra il 4 e il 3.
3: Anche secondo me.
2: Comunque ha fatto il suo esordio, ha fatto la sua carriera.
3: Insomma, dai, voglio dire.
4: Poi faccio una domanda.
2: Vai.
4: Se il cerchietto fosse esattamente nella stessa area tra il 5 e il 4 e il 3, che punteggio verrebbe preso a considerare?
2: Allora.
4: Cioè, che punteggio verrebbe
3: si prende il punto centrale del chiodo, cioè
2: no,
3: proprio.
4: No, nel senso se metti il cerchio, prende la stessa area sia il 3, il 4 e il 5.
2: Allora, il punteggio diciamo che viene ricostruito dai giudici, viene ricostruito il gommino, ok? Quindi l'ellisse. Con la deformazione
4: dell'impatto.
2: Col
3: goniometro.
2: Loro hanno a disposizione 4 mascherine, ok? Con le quali vanno a ricostruire il tiro.
4: Ah, poi ricordami.
2: Dopo, in
4: cosa.
2: Pratica, è una questione di superficie, facciamola semplice, del cerchio. Si crea l'area della superficie del cerchio, ok? Quindi quanto ce n'è più dentro al 4, quanto ce n'è più dentro al 5. In caso in cui fosse precisamente nel rigo fra il 4 e il 3, allora viene dato il punteggio inferiore.
4: Ah, pensate.
3: Sì, sì.
2: Mentre sul 5 non, questa possibilità non c'è, perché dentro al cerchio del 5 c'è costruito un altro cerchiolino. Sì. E se il tiro ricostruito è tangente o secante a quest'altro cerchio bianco, vuol dire che la percentuale è maggiore dentro il 5, quindi è 5.
4: Cioè, allora, mi state
3: molto, è tipo
4: ero già meravigliato, ma te queste cose le sapevi?
3: No, questa cosa qui dell'area.
5: Sì,
4: mamma mia,
5: del quartiere di Porta Sant'Andrea ha marcato punti 4.
3: Dai.
2: È stato bravo,
3: sì,
2: ha fatto la sua giostra, il suo esordio, tutti e due senza.
3: Dai.
5: Corre la carriera, il cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
2: E siamo alla prima carriera di spareggio.
3: Esatto.
2: Vediamo.
4: Quando è che ha vinto la lancia a Porta del Foro? Lo scorso anno?
2: A settembre.
3: E anche la provaccia, anche la prova generale.
4: Perché insomma era tanto che non vinceva, no? Ti ricordi?
3: No.
2: Tanto.
3: Avevano rivinto.
2: 2019.
3: Avevano vinto anche recentemente.
4: Ero contento per il Tamarindi, perché comunque Dario si era dato da fare.
3: Un personaggio.
4: È vero, no. Ora dirai, ma te sei di Sant'Andrea? No, io dovrei essere di Santo Spirito teoricamente.
3: Sì, Porta del Foro aveva vinto anche nel 2019. Sì, comunque considera 2019-2025.
4: Dai,
2: cioè, sono 5 anni. Ora c'è anche l'interruzione Covid.
3: Sì, un pochino sì, c'è stato quel discorso.
2: C'è stato.
3: Sì.
2: Se ne corse tre in meno, se ne corse
4: il Covid.
2: E poi si corse a settembre 2021.
4: Il Covid con le mascherine.
2: Mi ricordo, sì. Mi ricordo tutto. Io mi sono fatto. Avevo preso casa in campagna e che non ce l'ho casa per via degli animali.
3: Comunque l'anno scorso Porta del Foro ha vinto sia la giostra che la prova generale.
4: Quindi ha fatto cappotto, si dice così?
3: No, cappotto è quando vince entrambe le giostre. Quindi le giostre insomma. Tipo settembre e giugno. E quindi è il cappotto. Lo stesso quartiere, chiaramente.
2: Sì.
4: Settembre, giugno e si vince.
3: Le due edizioni, sia di settembre che di giugno, vengono vinte dallo stesso quartiere, si dice.
4: Esiste anche il triplete?
3: Ma triplete.
2: E perché fu la giostra straordinaria?
3: Nel 2000.
2: La giostra straordinaria, tutte e tre le giostre le vinse Porta Santo Spirito.
4: Porta Santo Spirito?
2: Sì, il triplete lo fece Porta Santo Spirito. Porta Crucifera.
3: Ma nel 2000 furono fatte anche tre.
2: E ne vinse due Porta Crucifera.
3: Esatto, io mi riferivo a quelle.
2: Però ne vinse due Porta Crucifera.
3: Due Porta Crucifera.
2: Vinse settembre e la straordinaria di settembre, e poi vinse quella di giugno del 2001.
3: Avevo in mente quella veramente del 2000, che una di quelle era di quelle interminabili. Mi ricordo ci furono
2: c'era
3: dei
2: Gianni Martino.
3: Esatto, io me lo ricordo benissimo.
2: Che si scontrava con Alessandro Vannozzi, mentre se piacci si scontrava con Daniele Gori.
3: Esatto, e fu una di quelle delle manifestazioni che veramente col buio alla fine, cioè erano quasi le 8 alla fine. Cioè una roba paurosa. Anche questo insomma è abbastanza.
2: È sempre Scarpini che si è ormai già abituato.
3: È abbastanza
2: a
3: vivace.
2: Di... Vediamo un po'. E questo è un 3.
4: 3, si vede.
3: 3 bello netto.
2: Questo e comunque. E c'è sempre questo discorso che alle prove comunque poi ti hai dei punteggi veramente alti. Si arriva al discorso
3: del
2: momento della gara che poi questi punteggi vengono e non vengono, insomma, no?
3: Eh sì, anche perché San Lorentino oggettivamente questi giorni, insomma, era stato uno dei quartieri forse insomma, che aveva fatto un risultato migliore sia dal punto di vista delle riserve che dei titolari, insomma, era stato, insomma, ben piazzato, ecco,
2: prima dell'inizio,
3: ma anche molto favorito.
2: Ho avuto una telefonata, tanto non è un segreto che siamo amici, con Alessandro Vannozzi, e lui aveva fatto una disamina delle prove molto molto precisa e molto veritiera, secondo me. Ci aveva detto che Porta del Foro, secondo lui, aveva provato tutta la settimana le carriere perfette, cioè gli era sempre venuto le carriere perfette, non c'era mai stata una sbavatura, non c'era mai stato un difetto, non c'era mai stato, mentre per esempio aveva fatto l'esempio contrario, che Porta Crucifera
3: era partito
2: problemi
3: non proprio bene,
2: che alla fine potrebbero essere i problemi che ti puoi ritrovare in giostra. Quindi lui diceva, la domanda, il sunto della domanda è:
3: ecco il punteggio.
2: Quanto è performante poi avere sempre tutta la settimana delle proprie carte
5: perfette. Il cavaliere del quartiere di Porta del Foro ha marcato,
4: è incalante, sentite,
5: punti 3,
2: poi lui è di Porta del
5: Foro, corre la carriera il cavaliere del quartiere di Porta del Foro.
3: Sì, è proprio così. San Lorentino, diciamo che tecnicamente questa settimana, cioè questi giorni di prove, insomma, aveva fatto veramente una bella,
2: era impressionante,
3: cioè,
2: su quante,
3: subito,
2: quanto
3: poi tanto tu e quindi insomma
2: ma anche le riserve,
3: era, diciamo,
2: esatto,
3: era quello forse più sicuro, insomma, sui tiri.
2: Ah, è stato messo
3: come favoriti, ecco, di quelli più sicuri,
2: messo...
3: più. Però vedi, stasera già sì, è vero anche che sono arrivati ai spareggi, quindi comunque 2-4 l'hanno fatto, però il 5 stasera non si è visto.
2: E io avevo messo, per esempio, che stasera se la
3: San Lorentino non l'ha fatto 5, intendevo questo, sì, si stava parlando di San Lorentino.
2: Porta del Foro. Se no quelli di fuori Arezzo gli si fanno ancora
3: Porta del Foro, San Lorentino.
2: Sono diventati,
4: guarda,
2: 5,
4: guarda che io su sta storia di tre nomi a Porta Trento Trieste.
3: Ma ora ricomincia con Trento Trieste.
2: Sì, ma lui è. Poi si
3: ora
2: fa,
3: arriva
2: si fa
3: Porta Burgi.
4: C'è stato? Stato c'è sotto Porta. No, Porta, come siamo? Porta Burgi o Porta Stufi? Quella di Scale Mobili.
2: È Porta Stufi.
4: Ah, ecco.
2: E le torri di Piazza Grande di che epoca sono? Su?
3: A chi lo stavi domandando?
4: No, le torri di Piazza Grande sono state fatte dopo.
2: Dopo che?
4: Sono state fatte in epoca fascista, possibile.
2: Bravo, durante il ventennio, cioè non esistevano.
4: Non esistevano
2: esatto. Torri in piazza.
4: E chi l'ha progettato le logge Vasari? O quanto è profondo il pozzo di Piazza Grande?
2: Cioè, chi l'ha progettato le logge Vasari è stata bellissima, è come di colore, di che colore è il cavallo bianco di Napoleone?
3: Esatto, no.
2: Uguale.
3: Sì, va bene, via. Avanti.
4: Siamo in diretta da Piazza Grande, però non mi hai detto quanto è profondo il pozzo di Piazza Grande.
2: È un falso storico.
4: Mamma mia, ragazzi, c'è
2: un falso storico. Ma come no? C'è le foto.
4: Ora ci si va,
2: Ma c'è le foto.
3: No, ora c'è tutte le cose tappate.
2: Ma non ci sono le foto, non c'è mai stato il pozzo.
4: Sì, ma quanto è profondo ora?
2: Ma la colonna infame, anche la colonna infame è un falso storico. C'era una statua, ora non mi ricordo di chi, ora dovrei andare a guardare. C'era al posto e fu tolta dopo il periodo fascista.
4: Vabbè.
2: E fu messa la colonna infame.
4: No, quindi, sulle logge Vasari c'era un'altra cosa che non me la ricordo.
2: Quello. C'è una targa.
4: Sì, c'è qualcosa.
2: C'è una targa.
4: Me l'ha raccontata Ivo, ma non me la
2: c'è
4: ricordo.
2: C'è una targa che dice che per esempio sotto le logge potevano camminare solo i nobili. I plebei non ci potevano andare sotto, il popolo non poteva andare sotto le logge, né quando era sereno né quando piove. C'è la targa, poi gli si farà una foto e si manderà.
4: Allora sarà
2: in,
4: oggetto di un mio giro su Arezzo.
2: Ma è quella colonna lì o in questa di qua? Guarda, beh, in una di queste due.
4: Dai, dov'è il passaggio 6 maggio 1799?
2: Ah, questo non lo
4: e
2: so.
4: E cosa accadde?
3: Lo so io.
4: Eccoci, e cosa vai. Accadde il 6 maggio del 1799?
3: No, ora cosa accadde non lo so, no, però è qui.
4: È possibile, tu non lo sai.
3: Il passaggio è tu qui sei. Davanti alla biblioteca di Arezzo, dove ci sono quegli animalini.
4: Ma sei
3: ora
4: tu? Non puoi non sapere cosa è successo il 6 maggio del 1799.
3: Ora così no, non me lo ricordo perché non c'ero, guarda, ti dico forse non so se ero a fare la spesa quel giorno. Me lo ricordo, però comunque è lì davanti, aspetta che parte.
4: Dopo te lo dico. Ragazzi, ma questo ha fatto poco.
3: Ha fatto tre anche questo, ragazzi, ve lo volevo dire.
4: Questo è un tre ancora
3: tre migliore. Ancora più grosso, diciamo, dell'altro.
4: È vero, Roberto, questo è un tre.
2: C'è un altro spareggio.
4: C'è un altro spareggio sicuramente, perché anche lui ha fatto tre probabilmente.
3: Direi di sì.
4: Ma perché lo infamano, Corino?
2: A chi?
4: No, sentici.
2: No, vabbè, se... c'è un po'.
3: No, è un po'.
4: Beh, insomma.
2: C'è anche un po' di gente che inizia ad andare via, magari vabbè, sono di quell'altro quartieri.
4: Quell'altro quartieri, ecco, esatto.
2: No, perché quella. Guarda, quella che lì che va via è di Porta del Foro. Quindi, a meno che sia un d'Arezzo, anzi, sa mica. Però, anche qui.
4: Te lo immagini essere in questo momento un quartierista di Porta Sant'Andrea? Che ci sta a fare qui?
3: Guarda, stranamente che di solito riesco a ascoltare e a interagire con più mondi diversi, in questo momento ho interagito meno, devo dire, perché stavo guardando
4: va bene.
3: Un attimo.
2: Comunque,
3: i messaggi da casa.
2: Ha tirato per Porta Santo Spirito Niccolò.
4: Salutiamo tu babbo e la tua mamma.
3: Esatto, che mi diceva che il mio babbo ha detto che il pozzo di Piazza Grande è soltanto una struttura simbolica. Vedi, quindi t'ha zittato praticamente, Beppe. Io non te lo volevo dire, ma
2: io
3: non
2: ho fatto.
3: Avranno chiesto a internet.
4: Io vi ho fatto la domanda quanto è profondo, non vi ho detto se
2: ma se è un falso storico quanto sarà profondo.
3: Se è finto ci sarà manco il buco giù, no?
4: Che ne sai?
3: Non lo so, ora io.
4: Quanto è profondo?
3: C'era quella canzone che diceva quanto è profondo il mare. Via.
4: Babbo, innanzitutto.
3: Esatto.
5: Il cavaliere del quartiere di Porta Santo Spirito ha marcato.
4: Senti, anche lui è.
2: Sì, dico, Santo Spirito ha,
3: grande Remo.
2: Ha rimandato Niccolò Pineschi, che ha praticamente rifatto lo stesso punteggio che aveva fatto in prima carriera, quindi un 3.
4: Va bene. Grande Remo, lo salutiamo.
3: Esatto,
4: mamma,
3: ciao mamma Paola, ciao Remo.
4: Salutiamo. Devo dire che vostra figlia conosce il Saracino, è di un quartiere che in questo momento ha fatto 6, però.
3: Ovvialo. Siamo alle prove, dai.
2: No,
4: però devo dire
2: questa
4: guarda,
2: gara, ora
4: noi ti conosciamo.
3: Sì, le prove nel senso
2: prove
3: siamo alla prova.
2: Nome, però è una gara perché
3: certo,
2: c'è
3: che ha un vincitore, certo. No, nel senso siamo alle prove, nel senso che è la prova generale, dai. È chiaro, una competizione anche questa, per forza.
2: Oddio, per chi tira, insomma, è la sua competizione. Quindi
3: non si ricomincia.
2: Più di tanto.
3: No, si riparte con San Lorentino, che ora da regolamento, comunque, anche questo regolamento per non ritare un'altra volta Martino Gianni, però effettivamente fu cambiato Martino Gianni. Ma e quindi ad oggi, durante lo spareggio, fammi finire, durante lo spareggio, in pratica è obbligatorio che ad oggi gareggi il secondo cavaliere. Quindi il primo cavaliere può essere scelto dal quartiere, decide
2: dal capitano.
3: Sì, esatto, dal capitano e quindi dal quartiere, qual è il giostratore che va a affrontare la prima round di spareggi. Il secondo poi non può ritirare lo stesso, ma deve obbligatoriamente rifare l'altro giostratore, quindi si fa 1-1. Questo non era così in passato, perché comunque capitava che chiaramente se

0: Vista, cioè la Daniela io la scopro in questa maniera incredibile, se l'avessi vista ieri sera non l'avresti riconosciuta, per esempio da stasera che sta commentando la giostra in una maniera.
1: E che ha fatto ieri sera?
0: Niente, perché lei anche canta e balla.
2: Che ha fatto ieri sera?
0: No,
2: canta e balla. Ha ragione, perché lui non lo sa. Il sugo che ha fatto? No, il sugo lo faccio.
3: È partito, scusate. È partito. Vediamo un po', è fatto
2: 4.
3: Un
2: 4.
0: No, è un 4.
2: 4 sì. Sul numero, questo era un 4 stile Venere nel numero.
3: E tutta la settimana aveva fatto tutti 5, guardi.
2: Appunto, vabbè, dicevo prima, San Laurentino che ha sempre fatto 5 alle prove, non ha fatto un
0: ma
2: 5
0: lui
2: stasera.
0: Ha usato la tua filosofia, facciamo 4 e siamo tranquilli.
3: No,
2: questo era lontano proprio.
3: Esatto.
2: Ma poi qui secondo me non ci ha nemmeno provato, era proprio
0: secondo te Dario che gli dice
3: che avete fatto ieri sera?
0: No, io niente, lei ho detto che lei è anche cantante e anche ballerina, oltre che essere una professionista dei soldi.
3: Come una professionista?
0: No, nel senso che lei lavora in banca, quindi ha la sua professione, però è anche cantante e ballerina.
2: Diciamo la passione per la musica, quindi
0: e commenta
2: le piante le metto anch'io, però tu vedessi che esperta che le piante che
0: so
2: che estirpo,
0: si sa fare anche la pasta asciutta di col citrone, non credo,
3: i maccheroni, ha detto che il sugo non lo sa fare,
2: non lo so fare, diciamo sugo l'ho mai fatto, ma posso imparare, insomma, voglio dire, ho imparato tante cose, non è che mi fa paura fare il sugo.
0: Devo dire, Daniela, guarda, sei una
2: dammi le risorse,
3: non fa manco male,
0: complimenti. Poi se lo dice Rosati, io non mi intendo, per me poi di quello che vuoi, ma visto che lo dice un'enciclopedia del Saracino,
3: un'enciclopedia c'è altra gente che è un'enciclopedia, io sono appassionato,
2: esatto,
3: con senso molto critico.
0: No, c'è da dire, questo lo devo dire, che a volte Roberto ha tirato fuori delle cose che poi si sono verificate e da dove l'abbia tirate fuori non si sa, però che puntualmente erano quelle delle osservazioni che
3: vabbè, questo fa parte anche diciamo
0: la domanda te la faccio ora, scusa, sono interrotto,
2: è arrivato il biglietto,
0: lo volevo fare prima. Io ieri sera sono andato lassù dove leggono, so se te l'ho detto a te prima, dove leggono i risultati,
4: il cavaliere del portiere porta del foro ha marcato punti.
2: L'avevamo visto,
0: sì, però l'ha detto forse sta
2: moscio,
3: si risparmia per sabato, secondo me.
4: Del quartiere di Santo Spirito.
2: Ragazzi, stasera per essere la prova generale ha già fatto i straordinari, perché
3: lui
2: insomma,
3: lo sai che se lo trovi fuori in questi momenti qui, lo trovi fuori e lo saluti, te fa che parla. Sta zitto, che ha paura a parlare.
0: Sì, ormai gli ha messo il bicialaldo, dai. Gli ha messo il bicialaldo.
3: Sì, vabbè.
0: No, ti dicevo,
3: la giostra delle
0: libertà. Io sono andato lì in maniera molto ingenua, lo devo dire, dicendo: ma scusate, posso fare un servizio per vedere come assolutamente. Sembra che gli abbia chiesto, cioè, mi ha detto: ma scherzi, dice, ma mica si vuole andare in galera, ma che vuol dire? L'hanno detta battuta, ovviamente, l'ha detto uno.
3: Sì, ma
0: perché? Scusa, è vietato capire come misurano, perché era carino. Poi ieri sera era la prova, come si chiama? Quella simulata.
2: Simulata.
0: Quindi non c'è neanche.
3: Diciamo che. Come te lo posso tradurre, visto che poi i cartelloni vengono esposti
2: dopo sono pubblici,
3: sì, quando c'è la premiazione dei giostratori, diciamo che loro, se te ti metti lì a far vedere come misurano e qualcuno magari poi vede che già sbagliano, li boccio prima, capito? Aspetto un se bocciati quando
0: pubblica,
3: le giostre l'hanno fatte.
0: È un modus operandi come viene fatto, cioè io non capisco perché queste. Vabbè, comunque
2: dai, ora arriverà.
3: Perché hanno paura di sbagliare?
0: Io lo facevo a livello giornalistico,
2: mica spirito.
0: Per contestare niente, ci mancherebbe.
3: No, ma magari.
0: Sono curioso.
3: C'è il rispetto della privacy.
0: Sì.
3: Sono cose delicate.
2: Ecco, arriva il secondo. Quindi Santo Spirito.
3: Elia Pieschi.
2: Santo Spirito, quindi si trova davanti un 4 a sto punto.
0: Dovrebbe tirare adesso lui. un 4 tanto
3: per vincere,
0: per
3: sì, che si fa? Che si fa?
2: Per vincere fa? Dovrebbe fare 5, ma dovrebbe anche non sbagliare per fare 5, nel senso se fa il 5

0: 5 deve fa 5, perché il 5 si sa che insomma è anche rischioso, non è detto.
1: Io
0: che
1: fame, sì.
2: Anch'io.
0: Mi stava per mordere un braccio, infatti, l'ho visto, guarda che.
2: Ecco che ecco, comincia anche questo. La solita. Quello ha fatto i versi di prima, perché comunque poi.
0: Oddio, poi c'è quei muri là che veramente.
2: C'è lì la chiamiamo Martino.
0: Mamma mia, è stata una scena quella di Martino.
1: Una domanda, ma hanno un tempo per partire?
2: No, e questa è una cosa che secondo me col tempo.
0: Forse andrebbe aggiustata.
1: Dio, guarda là.
2: Al momento che ti ho dato il via
1: è sempre il cavallo di prima che ha fatto.
2: Certo, i cavalli li possono.
1: Ah, non li possono cambiare.
2: No, cioè sì, ni. Se gli dà il permesso veterinario, ma devono avere.
0: Ma perché c'è un problema, ancora di salute?
2: Certo, problema fisico.
0: Ora dovrebbe
2: partire,
0: calmato.
2: Ma credo che parta immediatamente.
0: Forse
2: anche
0: si è
2: perché
0: calmato.
2: Poi per ritornare in quella posizione lì sai quanto gli ci vuole. Infatti è partito. Ecco, vediamolo. Che fa la carriera, il cavallo
0: è
2: un po' tirato.
1: Potrebbe essere un 5. Potrebbe essere.
0: Ma. Potrebbe.
1: È un po' spostato, mi sembra, sulla sinistra.
0: Potrebbe essere.
1: Mi sembra spostato un po' sulla sinistra.
2: Era anche un
0: non
2: po'
0: era
2: alto.
0: Molto velocissimo, però quello sì, sa, però c'è la velocità che comunque viene
2: quella poi
0: misurata.
2: Visto, mi ha fregato anche a me prima, mi sembra, però.
1: Vabbè, però
0: vediamo. Tanto per
2: cavallo
0: la velocità c'è la misura.
2: Gli si è difeso sotto il burato, però niente.
1: Guarda,
2: niente,
1: sbirciamo un po' i nostri amici delle televisioni per vedere cosa.
2: Eccolo.
1: Che ci
2: vediamo.
1: Dicono, che ci dicono. Sì, non lo diciamo.
0: Secondo me non era, più spostato verso il 4 verticale.
2: No, era meglio. Era meglio 5.
1: Beh, se fosse stato
0: secondo
1: 5.
0: Me un misto tra il 4 verticale e un po' più in qua.
2: È misto in un. Misto,
0: quindi
2: misto un po'
0: 5.
2: Sì.
0: È qua tendente, cioè,
1: quindi tutte quelle
0: tendente un po' in qua, però la maggioranza mi sembrava su 4. Questo
1: voi,
0: è un po' da quelle delle famose misurazioni,
2: poi, come
0: sì.
2: Costruiscono poi il tiro,
0: però,
2: a noi ci può fregare anche
0: 4.
2: A noi ci può fregare anche il famoso alone.
0: Esatto, bisogna vedere anche quello, però
2: cioè
0: è
2: la
0: tra
2: sbaffatura,
0: il 4 2
2: la sbaffatura
0: 5.
2: Che chiaramente noi non abbiamo il cartellone sotto occhio, quindi
0: più che
2: anche
0: altro
2: per
0: noi non si vede il momento esatto in cui batte, perché lo vediamo quando gira.
2: Sì,
0: siamo dietro
2: e quindi non avendo
0: che invece davanti
2: sì qualcosa in più puoi vedere, ma sì. Insomma anche
1: quindi
2: lì...
1: vuol dire che questa tribuna della stampa è messa male.
0: Diciamo no. Vedendolo davanti, proprio davanti, ecco,
1: quindi
0: bisognerebbe stare là
1: alla porta. Le porte scelte dove eri te?
0: Guarda che in piedi si vede benissimo, cioè in piedi si vede, no, certo non sei davanti, vicino,
2: buoni,
0: però io almeno quelli,
1: io ho smesso di andare al cinema perché a me capitava sempre quello con i capelli.
0: No,
2: con
0: si
2: capelli
0: vede
2: come
0: bene.
2: Tua.
1: Sì,
0: allora, io ormai ho l'occhio
1: io capelli così, vedrai quello
0: che infatti ho l'occhio di quella che lo guarda in piedi, capito? Quindi per quello.
1: Beh, sei una quartierista, dai. Ti definisci.
0: Ora io sarò in piedi a vedere il saracino, quindi.
1: Va bene. E noi ti saluteremo. Anzi, potresti fare una cosa, ti diamo un radiomicrofono e ti facciamo intervenire da laggiù. Perché no? Che dici Roberto?
2: Che comandi te.
0: Vedi?
2: Che dico?
1: Io sono un umile tecnico.
2: Non mica voce facendo. In capitolo io.
1: No, sarebbe carino visto che è laggiù in fondo.
0: Mi passate la linea direttamente dalla trincea del quartierista.
1: Sì, perfetto.
2: Specialmente se c'è qualche tumulto.
0: Poi mi venite a salvare perché.
1: Lei,
0: cioè, capito? Poi mi venite a salvare.
2: Si manda al Parnetti che è grosso. Te difende lui.
0: Vediamo un po'.
2: Hanno
0: ma lo so, è ancora
2: no,
0: il biglietto.
2: Hanno deciso. Lo stanno scrivendo.
0: Sì, lo scrivono.
1: Qualcuno mi ha spiegato che se è netto ci va uno solo, però se tutti e cinque devono vedere, no? Poi se no fanno a maggioranza.
0: È collegiale chiaramente, quindi.
1: A maggioranza se no, esatto.
2: Sì.
0: Vediamo il biglietto, è da qui vediamo
1: Roberto,
0: un po'
1: vedi
0: delle sorte del.
2: Ma io guarda che ti ho fatto.
0: Se devono
2: di là,
0: cambiare
2: di
0: il cartello.
2: Che ti ho fatto anche i complimenti quando sei andato.
1: Vabbè, ma io non ho parlato del saracino. Ho parlato delle cose fuori.
2: No, ha parlato anche dei saracini.
0: Aspetta.
1: Guarda che ci stanno. Sono proprio lì, cioè...
3: Il cavaliere
1: che so?
3: Vestiere di Porta Santo Spirito.
1: ecco fatto.
2: Ce lo fa vedere. 5 2 5 5 6 no 6. Visto?
0: Ale.
2: E voilà, c'est fini.
0: I giochi sono fatti.
1: E allora mancato punto 5, quindi
3: finisce la prova generale.
2: Eccolo.
3: Delle giostre del Saracino di San Donato, edizione 20 giugno 2026.
0: Sì, era un tiro non proprio netto, quindi andava studiato. Quindi a questo punto il 5 assicura la vittoria.
1: Va bene, allora sei contenta?
0: Certo.
1: Vabbè, ma tu sei
0: bellissima esperienza.
1: Il tuo quartiere è rimasto.
0: Ah, vabbè, dai, su. Ma io ora stavo parlando dell'emozione, dell'esperienza, no? Scusa. Qui siamo super parti. Io sono un amante della giostra, io l'ho sempre detto.
1: Brava,
0: no?
1: Brava, brava. Se l'hai sempre detto, devo dire.
0: Ora mi candido come la Ralda. La prima la Ralda, donna.
1: Ora. Come fa?
2: C'è stato.
0: Insomma, guarda che
2: no, però
0: aspetta a me, cioè non ho capito
2: la diciamo la Francesca Pasquini fu designata come possibile sostituto Araldo in te, ora non mi ricordo le date.
1: Ma che voce aveva, scusa?
2: Da donna.
1: Ho capito,
2: ma non fece, non mi ricordo se fece annuncio in qualche prova, ma penso di no. Era la Francesca Pasquini.
1: Giusto, adesso c'è Lino d'Arezzo, è giusto. Quando vanno via quartieri c'è.

0: eccoci bene. Qua
1: abbasso l'audio se non lo sentiamo. Allora, noi Roberto dobbiamo ringraziare la Daniela,
2: ma sicuramente
1: è vero, no? Un'esperienza, ecco Angiolino, facci una foto, abbiamo il videomaker,
2: perché è stata bravissima,
0: il nostro fotografo, anche il capello
2: competente, è stata bravissima, competente, ci ha dato
1: e non c'è problemi che
2: torcere.
1: Si guarda veramente, complimenti. E che dire?
2: Niente, che dire.
1: Grazie.
2: Che
1: ora ti soffre il la cena sta poi.
0: Vediamo,
1: dai.
0: Pure, capito?
1: No, ormai ti devo offrire. Perché c'è una tradizione, Daniela. Noi dopo la provaccia, oddio che ho detto, la prova generale.
2: C'è bene.
0: Vabbè, dai, su.
1: No, guarda, non l'ho detto mai. Cioè, vabbè. Saluto gli amici di Siena, perché la provaccia a Siena. Comunque, chiedo
0: pensare. Vabbè, ma negli arrettini spiccioli si dice anche la provaccia. Dai, su.
2: Sì. Poi,
0: diciamo la verità,
2: poi,
0: ora via è passato anche nello Zanichelli, dai.
2: In una trasmissione racconterò un altro aneddoto su provaccia e prova generale.
1: Va bene, allora noi vi salutiamo, chiudiamo la trasmissione sia a livello ovviamente in FM, salutiamo tutti gli amici che ci hanno ascoltati in radio,
2: grazie a tutti
1: e speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia qui da Piazza Grande. Ci troveremo sabato alla stessa ora
2: e ci sarà,
1: vi porteremo nella 149esima giostra del Saracino dedicata
0: alla 1R.
1: Quella lancia è un po' colorata,
0: Vabbè, l'oro è oro, è color oro, quindi
1: che
0: dai.
1: Colore è? L'oro che colore è?
0: È color oro.
1: E poi c'è il celeste.
0: È tendente più al giallo celeste, dai, però l'oro è oro effettivamente.
1: Qualcuno m'ha detto, se pensate che sia di
0: Santo Spirito,
1: la prendiamo uguale.
0: È un po', però vabbè, dai, su.
1: Va bene, allora ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: Arrivederci a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
3: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo ad uno dei mali dell'umanità, l'alitosi. Un problema che non è solamente contemporaneo, ma che ha le sue radici nell'antichità. E infatti già a partire dalle popolazioni babilonesi si cercarono delle soluzioni per questo dramma. E ben 5.000 anni fa i babilonesi stessi provarono a spazzolare via dalla bocca odori indiscreti con dei ramoscelli, quindi a mo' di spazzolino, mentre gli egizi riuscirono a inventare le prime mentine 3.000 anni fa. Il problema della litosi era talmente tanto importante che tra gli ebrei è considerato anche motivo di divorzio, infatti nella Torah viene condannato come una seria disabilità. E a proposito di divorzi, ci sono anche dei miti che sono raccolti nel Libro dei Re, che è un'opera poetica in cui si racconta il passato mitico e storico della Persia. Appunto, si racconta anche che questa sposa, giovane sposa Naid, venne ripudiata dal marito Darab, il re persiano Darab, perché soffriva di alitosi. Venne ripudiata e rispedita in Macedonia, dove diede alla luce un figlio maschio, perché nel frattempo lei era rimasta incinta. E verrà chiamato Iskander, che diventerà poi il più famoso condottiero di tutti i tempi, Alessandro il Grande. Ma qual è la causa della litosi? Anzitutto dobbiamo dire che un italiano su quattro soffre di questo problema, e nella maggior parte dei casi i colpevoli sono dei batteri che si trovano nella bocca, che si cibano dello stesso cibo di cui noi facciamo uso, di gocce di liquido nasale, tessuti del cavo orale, emettono poi gas, specialmente solfati, che sono mal tollerati dalla maggior parte dei nasi. Molto comune è anche la litosi da parodontopatia, cioè infiammazioni e infezioni del parodonto, il tessuto di sostegno dei denti, che provocano poi il sanguinamento delle gengive. Secondo alcune ricerche, a soffrirne in maniera lieve o avanzata sarebbe addirittura il 62% degli italiani. Il fiato pesante è sempre stato considerato quindi un flagello dell'antichità, però bisogna aspettare la fine del XIX secolo affinché venga riconosciuto come diagnosi medica. Solo allora il termine alitosi inizia a diventare comune, grazie anche agli sforzi non certo disinteressati in un'azienda chiamata Listerine. Fino agli inizi del Novecento Listerine produceva un antisettico multiuso, venduto anche come disinfettante chirurgico o lavapavimenti. Ma Gerard Burns Lambert, uno degli eredi dell'impresa, spinse negli anni 20 per campagne pubblicitarie incentrate sull'uso di Listerine come colluttorio. La litosi veniva dipinta come una disgustosa condizione medica capace di compromettere la vita sentimentale o gli affari, e la nostra moderna fobia verso l'alito cattivo e la paura di non essere accettati a causa di questo disturbo ha origine proprio in quegli anni. Ci sono dei cibi che fanno odorare l'alito in modo più pungente, come per esempio l'aglio perché ha all'interno l'allicina, una molecola instabile che si trasforma rapidamente in composti sulfuri che quindi regalano questo odore poco piacevole. Ma anche il caffè tende a appesantire l'alito, perché la caffeina rallenta la produzione di saliva, che ha il compito principale di lavare via i batteri e tenere la bocca pulita, e lo stesso si ha con il vino. Gli amminoacidi del formaggio favoriscono la formazione di composti solforanti e volatili molto, molto olezzosi, e anche le carni rosse. Ma come possiamo fare a capire se il nostro alito non è proprio dei migliori? Beh, è stato inventato un test, Octokiss, cioè baciabile, per il quale praticamente si misurano i beta-galattosidasi del proprio alito, e se il cucchiaio trattato chimicamente diventa blu bisogna rinunciare ai baci, perché significa che il nostro alito non è dei migliori. E questa invenzione è stata fatta da un medico, Rosenberg, della Società Internazionale per Ricerche sull'alito cattivo. E con queste curiosità, sperando che tutti quanti non abbiano un alito pestilenziale, io vi lascio a domani. Ciao.
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Radio Fly.
4: Rewind. Il Biplano è un settimanale di note musicali volanti alimentato da Sound, Soul and Art, con ospiti i due piloti pionieri delle radio aretine, Stefano Zio Fraga e Mauro Giovacchini Cispi.

0: Allora, buon pomeriggio anche oggi. Salve. Biplano.
1: Buon pomeriggio, siamo ben trovati, bentornati.
0: Con attrezzature moderne non lo posso dire, però.
1: Vabbè, ma cambia poco, dai. Cambia poco. Speriamo. Il microfono è lo stesso, guarda, sì. Il video è lo stesso, noi siamo gli stessi.
0: Mi sembra. Guarda, chi è? Allora, un saluto agli ospiti.
1: Subito salutiamo gli ospiti. Oggi presenteremo una bella cosa, una bella iniziativa, un bel documentario che verrà poi proiettato in anteprima la settimana prossima. Insomma, cominceremo da lì. Però prima vi ricordo che avremo 2 ore di musica e tante altre cose da trascorrere insieme. Stefano Fragai, Mauro Giovacchini, questo è il Biplano. Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Puntata 93 per me, per te 94.
0: No, 94.
1: Perché lui è avanti.
0: Mi viene da ridere, sono avanti.
1: Va bene.
0: Bene, allora siamo qui.
1: Parleremo anche di qualche festival nel corso della trasmissione, perché ci sono delle belle notizie per chi ama la musica intorno ad Arezzo, ma anche nella zona senese, artisti che noi abbiamo programmato molto. Insomma, vabbè, ne parleremo fra poco.
0: Diciamo, questo rientra nei nostri compiti, no?
1: Assolutamente, è una frase che non devo più dire, ma vabbè, ci casco sempre.
0: Anche perché lo sai, io ti dico sempre, l'unica cosa assoluta è il relativo.
1: Esatto. Va bene, quindi dicevo, abbiamo 2 ospiti, Michele Rovini e Annalisa Curti. In realtà noi parleremo di un docufilm che si chiama Oltretutto, in cui la T nel mezzo, quella dove inizia la parola tutto, è il Tao francescano. Questo perché il docufilm è una storia, un racconto di un cammino che è stato fatto da Anghiari alla Verna, al santuario della Verna. Quindi è il cammino di Francesco, che lo si faccia dalla Verna ad Assisi, o che lo si faccia ad Assisi alla Verna, o che si prenda solamente una, due tappe, il cammino è questo. E sicuramente questo è un bell'anno per compiere una, diciamo, un'iniziativa del genere, visto che sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco. È 2 anni che in Casentino viene in qualche modo celebrato San Francesco, perché lo scorso anno erano gli 800 anni dalle stimmati proprio alla Verna, e quest'anno 800 anni dalla morte del poverello di Assisi. Però prima salutiamo i nostri ospiti. Ciao Michele, ciao Annalisa.
2: Buonasera.
1: Allora, va bene così, il volume?
0: Sì, bene. Poi sì, vedrò un po' di alzare io, insomma, i volumi, no?
1: Il nostro regista. No, lui, regista anche Michele. Allora, innanzitutto...
0: Più che regista, regista.
1: Allora, Michele, partiamo da te, raccontaci... No. Non lo devo toccare, va bene, ok, basta. Raccontaci quindi questo film, questo docufilm, cosa è e da dove è nata l'idea.
3: Allora, prima di tutto hai detto una cosa molto corretta. Questo film nasce per celebrare gli 800 anni dalle stimmate di Francesco nel 1224.
1: Ah già, perché è partito dallo
3: 24,
1: scorso anno, giusto? Ah, addirittura.
3: Sì, perché in realtà non è lo scorso anno, è da 2 anni fa. E siccome poi quasi sempre i prodotti slittano, perché magari la realizzazione è più complessa di quello che si poteva prevedere, è finito nel 26. Fortunatamente è arrivato a soccorrermi gli 800 anni dalla morte in qualche modo, perché se no ero in ritardo. Invece sono perfettamente in sync, siamo.
1: Esatto.
3: Nasce grazie ad Annalisa, perché nel 23, credo, forse anche nel 22. Sì, 22, perché noi nel 23 abbiamo applicato un bando cinematografico della Regione Toscana, vincendolo, quindi abbiamo avuto questo sostegno della Regione, che ringraziamo economicamente parlando. E allora nel 22 Annalisa, e magari lo può raccontare meglio lei, insomma, mi presenta una possibilità di un progetto, sapendo che io amo molto fare e vedere documentari. E quindi passo la parola a mia moglie.
1: Cioè, perché non l'abbiamo detto, ma loro sarebbero anche sposati, quindi sì. Sono marito e moglie, no, sarebbero, sono sposati, quindi
2: per adesso ancora sì.
1: Questo bisogna sempre dire.
2: Ad oggi. Sì, no, allora, tutto è nato da un percorso ancora prima, diciamo, di questo progetto qui, perché io cercavo di realizzare in quanto kinesiologa AMPA, quindi con la specializzazione in attività motoria preventiva adattata, un progetto per le persone con la sclerosi multipla, che fosse con accesso gratuito e che diventasse parte integrante del loro percorso di cura e di vita, insomma. Quindi cercando di realizzare questo progetto con la neurologa Benedetta Calchetti, che è la referente qui ad Arezzo, sì, della sclerosi multipla, nel mentre lei mi presenta questa ragazza Monica che voleva fare il Cammino di Santiago,
1: che è una delle due,
2: che è una delle due protagoniste. E quindi mi metto in contatto con lei per provare a realizzare questo suo sogno, sostenendola con la preparazione fisica, insomma cercando magari fondi per aiutare a realizzare questo progetto qui, perché lei voleva farlo con altre persone, non da sola, ecco. E quindi mentre cercavamo di realizzare questa cosa, avendo in casa un regista e cominciando ad avere un po' l'occhio suo, che ogni cosa della vita vede come un bel film, mi ha un po' dato questa deformazione, e io immaginavo, insomma, quello che poteva essere, quello che si stava cercando di realizzare, vedevo, no? La forza proprio anche di una donna che cerca di andare oltretutto, no?
1: Oltretutto, certo.
2: E nonostante, certo, tutto. E quindi io ho detto: guarda, secondo me sarebbe un bel documentario. E poi, insomma, le cose, come accade, un po' perdono, si sfilacciano, poi si riprendono, e quindi è passato del tempo. E poi nel frattempo, ecco. Chiaramente
1: tu hai preparato queste due persone.
2: Avevamo iniziato una preparazione, poi l'abbiamo lasciata.
1: Sono Monica e
2: sì, Monica Conticini e Barbara Peruzzi, che sono le due protagoniste. E, ecco, nel frattempo, chiaramente anche gli stati di salute oscillano, impegni, eccetera. Quindi c'è stato un andamento un po' scostante. Quando, diciamo, lui ha preso più in mano l'idea di fare il documentario, a un certo punto ha detto: forse però conviene spostarlo al Cammino di San Francesco. È sempre un cammino spirituale, ce l'abbiamo vicino casa, e diciamo...
1: tra l'altro è anche bellissimo, insomma,
2: bellissimo,
1: poi l'avrei visto.
2: Ma scherzi, una roba esagerata.
1: Sì,
2: E produttivamente parlando era meno un investimento meno rischioso sotto questo punto di vista, oltre che meno rischioso anche per loro, perché tutto sommato, se c'era bisogno di qualcosa, eravamo nel nostro territorio. Ecco.
1: Che poi per il nostro territorio potrebbe essere anche un bel biglietto da visita, ma
2: guarda,
1: ma molto bello.
2: Quando lo vedrai, è una bella cartolina da spendere, perché ci sono luoghi veramente meravigliosi che abbiamo dietro l'angolo,
1: esatto,
2: non pensiamo tutto sommato quotidianamente, un po' per la vita, un po' però veramente... Alle volte si cerca lontano quello che abbiamo portata di mano.
3: Ma poi senti questa...
1: Quindi poi è arrivato il film, Michele, no?
3: Sì, poi è arrivato il film e...
1: Sì.
3: Non devi toccare.
1: Non devo toccare il microfono.
3: Adesso ti sgrido, ti do una... è arrivato il film nel momento in cui abbiamo ricevuto questo, diciamo, sostegno, che non è un sostegno che ti arriva molto tempo dopo, quindi noi abbiamo dovuto... Dobbiamo ancora, anzi, incassarlo, sostegno, anche se il film è finito, ma insomma siamo fiduciosi. Quindi in realtà una produzione, comunque non dimentichiamo che il nostro lavoro, cioè la mia produzione è una produzione professionale, lavoriamo da tanti anni in televisione, nel cinema.
1: Hai fatto anche altri documentari, no?
3: Sì,
1: legati alla musica, su Vasco Rossi, mi ricordo. Vero?
3: Con Vasco Rossi ho lavorato insieme alla produzione, sì, di Accept, con la regia di Pepsi Romanoff. Abbiamo fatto sia Il Sopravvissuto, che è la serie Netflix, su Netflix, bellissimo, 5 puntate da un'ora, bellissime. È stata una bellissima esperienza. Ho fatto il direttore di produzione. Con Accept ho appena finito un documentario come regista, invece, su Portofino, progetto molto difficile, molto diverso da Oltretutto, meno spirituale, però più glamour, che racconta la dolce vita.
1: Certo,
3: fa la
1: Verne e Portofino.
3: Il cinema si fa con i contrasti, capito? Quindi, sicuramente quello lì è stato un contrasto molto forte. Cioè, trovarmi alla Verna e davanti al Tao di Francesco, e poi davanti al, capito, a un locale in della, esatto, piazzetta di Portofino, a uno yacht da 50 metri. Però noi viviamo di contrasti, e i contrasti sono ciò che è il sale proprio del cinema e dello storytelling.
1: Senti, tecnicamente invece come hai operato? Cioè, camminando con loro?
3: Noi abbiamo camminato con loro. Allora, prima di tutto, nel 24, che erano appunto gli 800 anni delle stimmate, vinciamo questo bando. È stata una grande soddisfazione. Lo vinciamo, insomma, a fine giugno. E quando vinci di solito dici: vabbè, adesso ho 18 mesi per farlo, adesso ci penso con calma, inizio, poi vediamo. Però io ho pensato, va fatto d'estate o in autunno, ah, certo, o in primavera, ma non certo d'inverno, perché è un percorso troppo difficile e non puoi farlo,
1: sì,
3: col freddo, con la pioggia.
1: Anche d'estate in dei punti è complicato,
2: parecchio.
3: Le condizioni in quel momento di Barbara e Monica erano ideali, perché si erano allenate con frequenza,
1: sì,
3: era un momento che ho detto: ragazzi, facciamo una cosa, partiamo, facciamolo. L'abbiamo fatto su 3 weekend lunghi. Non è fatto in continuità, perché loro, anche parlando con Annalisa, non erano in grado di farlo, da, diciamo,
2: 50 chilometri
3: 50
2: consecutivi
3: chilometri.
2: Non era possibile.
1: Ogni giorno quanti chilometri? Oppure
3: una decina,
1: una decina, sì, di chilometri al giorno.
3: 7, 8 a seconda.
1: Ok.
2: Sì.
3: Diviso su 3 weekend.
1: In tutto sono 50.
3: Sono 50
1: quindi
3: chilometri.
1: Quindi 50 tutti insieme, voleva dire,
2: no,
1: tipo,
2: era
3: loro hanno,
2: allora, io lo faccio
1: 10, no, ma insomma,
3: hai bisogno di tempi di recupero,
1: esatto,
3: capito,
1: esatto,
3: di avere, sì, un, no, giorno, no, che ti fermi.
2: No, no, loro, certo, soprattutto Barbara, ecco, aveva bisogno di avere un tempo di recupero, quindi fare le cose in sicurezza, ed era la cosa che a me personalmente premeva tantissimo, ed era la cosa per cui,
1: certo,
2: a lui,
1: certo,
2: battevo,
1: certo,
2: di tenere presente, perché in alcuni punti o arrivavi con l'elicottero o non ci arrivavi, se, certo, una delle due si inchiodava, che gli insomma, se partiva il sintomo prevalente, per cui poi, non lo so, ad esempio a Barbara magari poteva non rispondere bene la gamba, ti trovi a quanti? 2000 metri?
3: No, 2000 metri no, 1500,
1: 1400. Però sei a, diciamo, 20 minuti, mezz'ora di
3: cammino
1: di,
2: sì, sì,
1: auto, no?
2: Da, sì, da un però paese, in alcuni punti.
3: No, ma c'è un punto di 7 km da dopo Santo Stefano,
1: ah, ho capito,
3: sì, fino, sì, proprio, sì, alla Verna, sì, che hai 7
2: forse
3: km. 8 chilometri nel bosco con un sentiero, sì, dove
2: le auto non arrivano.
3: Non possono arrivare, arriva solo l'elicottero.
1: L'elicottero, sì, vabbè.
2: E quindi però si sono fatte delle scelte anche.
1: Viene usato
3: tratto
1: anche
3: per
1: l'elicottero, a volte viene usato anche per chi va in montagna con l'infradito, quindi.
2: Eh sì, ma noi volevamo evitare.
1: Ma giustamente, ma
2: anche per dare un messaggio.
1: Tutti lo devono evitare.
2: No, anche per dare un messaggio di questo tipo, cioè noi dobbiamo fare le cose in sicurezza, cioè non possiamo, sì, permetterci,
3: non è una sfida.
2: In generale, no, al di là della sclerosi multipla, al di là di qualsiasi cosa, di metterci a rischio, perché non mettiamo a rischio solo noi, mettiamo a rischio chi poi ci dovrà venire a soccorrere.
1: Senti,
2: qualche modo, quindi non è corretto.
1: Hai scelto questa strada, cioè fare, prima hai detto l'idea era Santiago, poi insomma hai scelto,
2: no, lui
1: il
2: ha
1: bellissimo
2: scelto.
1: Sì, però poi avete scelto il bellissimo percorso della Verna. Perché non ti è bastato lavorare con loro, riabilitazione, per farli stare meglio, perché questa sfida o questa, non so,
2: diciamo,
1: sfida, dimostrazione, come
2: no, forse
3: Barbara
2: era...
3: dice nel film, la sclerosi multipla non si può sfidare, non è una sfida,
1: esatto,
3: non è una challenge,
1: no, no, io parlo di lei, di,
2: no,
1: di questo...
2: Io personalmente mi sono messa un po' a servizio loro, nel senso che la scelta di fare un cammino era prevalentemente di Monica, poi è stata coinvolta Barbara, che era entusiasta, ha voluto aderire, è stato proposto a Barbara e Barbara era ben contenta di mettersi alla prova, quindi diciamo
1: come
2: non è
1: sempre
2: una mia scelta,
1: una che non
2: io,
1: si tira indietro di fronte,
2: no,
1: alle sfide,
2: no, assolutamente,
1: per quanto la conosco,
2: vive quotidianamente sfide quindi io, non è stata una mia scelta, io semplicemente le ho accompagnate preparandole, perché come in tutte le cose bisogna non andare sprovveduti anche di una preparazione fisica qualora serva, e quindi ecco, in realtà mi sono messa al servizio loro, non era,
1: sì, è un po' anche un modo per dimostrare che con la giusta, insomma, col giusto metodo alla fine le barriere non ci sono,
2: si possono comprendere i limiti che abbiamo in questo momento, esatto. Se ci sono, magari ci sorprendiamo che il limite che pensavamo di avere non è lì, ma è più in alto. Quindi è come mettersi a confronto con se stesse.
1: È anche un qualcosa che dà un significato anche all'accessibilità, no? Ad usufruire certi posti che vedi in un certo modo, devi essere fisicamente a posto, invece ci si può arrivare anche in altri modi. Questo è stato dimostrato da questo documentario, no? E da questo tuo progetto.
0: Io volevo fare una via di mezzo fra un'osservazione e una domanda. Prima avete parlato di sclerosi, può essere questo cammino un'accettazione anche della sclerosi?
2: Sì,
0: proprio nel senso più profondo del termine, no? Non solo nel fisico, ma anche nella psiche, nella mente.
2: Ma sicuramente io personalmente corro da quando avevo 14 anni. O cammino, insomma, mi muovo a piedi e soprattutto corro per necessità, no? Ma anche la camminata, come la corsa, ti porta ad andare in contatto nel profondo con te stesso, no? Quindi sicuramente è un viaggio interiore importante.
0: È una metafora comunque, ma
2: esatto. Ma lo è.
0: Messa proprio.
2: Ma lo è sicuramente. Ora Barbara e Monica hanno un'età per cui, diciamo, questo percorso interiore di accettazione l'hanno fatto molto tempo prima, e sicuramente non era forse questo, ma questo lo possono dire meglio loro, il motivo per cui hanno voluto intraprendere questo percorso. Forse più una scoperta reale di se stesse.
0: Se mi posso permettere, diciamo, è il passo successivo.
2: Sì.
0: Cioè l'aver compreso e mettere in pratica la comprensione più profonda del momento, e quindi il cammino assume di fatto una metafora, ma una metafora del soggettivo e dell'oggettivo allo stesso tempo. Quindi è un cammino positivo sotto tutti gli aspetti.
2: Sì, sicuramente.
3: Assolutamente, sì. Ma del resto voglio dire... io l'ho affrontato non come se fosse un film su una malattia, non è assolutamente tale, perché io non l'ho vissuto così. Cioè Barbara e Monica hanno un problema, come tanti ne hanno altri problemi, e i problemi li puoi superare in un solo modo: prima di tutto accettandoli, perché se non li accetti tu non puoi superare nessun problema. Il problema può essere psicologico, può essere anche un problema lavorativo tu hai.
0: Perché se uno non accetta diventa un conflitto continuo con se stesso, certo. E non ci si tira fuori le gambe, per dirlo alla regina.
3: Assolutamente, ma tu puoi essere disoccupato e non accettare di essere disoccupato, e quindi continuare a rimanere disoccupato perché non affronti il problema nella giusta prospettiva. Vero. E dire: io sono un disoccupato, devo trovare un lavoro. Lo accetto, non me ne vergogno.
1: È uno dei tanti messaggi appunto che trasmette questo progetto, cioè io ce la posso fare in qualsiasi
2: una soluzione la posso trovare.
3: E ho dei limiti, non devo superare i miei limiti, perché quello
2: devo capire realmente quali sono, perché ripeto,
1: anche.
2: Ci si può sovradimensionare come sottodimensionare nel proprio limite, no?
3: Certo.
2: Quindi intanto capire qual è il reale limite e contestualizzarlo su quello che siamo in questo momento, perché siamo continuamente in contesti mutevoli, noi stessi mutevoli, e quindi insomma questa è la connessione con se stessi, è importante, no?
0: E poi di fatto, non solo per sentito dire, ma insomma quel poco che posso fare le faccio anch'io, le camminate giornaliere, ma non solo, c'è la terapia della camminata ormai è assodata, vale, qui c'è un'immersione nella natura che ci permette,
1: è
0: anche
1: un'altra terapia ormai
0: consolidata che insieme alla camminata e insieme forse alla ricerca, perché credo che sia stato per loro anche una sorta della ricerca, forse di mettersi alla prova pur avendo già provato alcune cose, e quindi tutto questo ci mette in contatto con la parte più profonda e probabilmente riusciamo a avere un dialogo che in altre circostanze forse sarebbe un po' più difficile, diciamo, meno fattibile, o fattibile in maniera po' diversa. Sì.
1: Questo è un po' anche la funzione del cammino in generale, sì, che ti mette proprio in contatto con il profondo in te.
0: Abbiamo parlato di Santiago di Compostela, percorso ormai che ha assunto una posizione, no, di misticismo anche, oltre, nessuno mette in dubbio l'efficacia e la bellezza e tutte le altre cose che sono correlate. Ma noi in Italia ce ne abbiamo di percorsi.
1: Ma noi ad Arezzo,
0: Via Francigena e vuole dire, possiamo, come avete fatto voi qui e nei dintorni, fare un percorso bellissimo che ha anche, diciamo, più di uno scopo, oltre che lo scopo di
1: c'è la storia, c'è la spiritualità, c'è tutto, abbiamo anche da mangiare bene.
3: È vero. Abbiamo mangiato e bevuto bene, però è stato anche per noi troupe un viaggio, cioè noi l'abbiamo preso, siamo una mini troupe con telecamere leggere e chiaramente mentre Barbara e Monica non avevano altri pesi se non qualcosa nel loro zaino, noi avevamo il peso delle telecamere, quindi noi avevamo questo handicap, soprattutto il fonico che si portava dietro il registratore al collo, il boom con l'asta. E chiaramente noi abbiamo fatto il nostro percorso spirituale, perché poi eravamo con loro
2: di sofferenza,
3: e anche di superare la nostra stanchezza,
1: insomma 10 chilometri con attrezzatura
3: E in più sentivamo che c'è su quel percorso c'è veramente qualcosa di magico.
1: È vero.
3: Tu puoi credere o non credere, ma quando fai quel percorso senti che c'è qualcosa. Cioè, tutti abbiamo fatto trekking, non so, sulle Dolomiti, in Val d'Aosta, ma lì c'è qualcosa di diverso.
0: È anche,
1: e io questa cosa
3: più che altro
1: in quei posti che sono un po' la seconda casa per me.
0: Sì, Stefano, possiamo dire che la magia esiste, no? Però
1: magia.
0: Possiamo dire che la nostra predisposizione a farlo ci mette già in una posizione di ricevere, di captare questa cosa.
1: Certo, sei più aperto,
0: c'è un'apertura diversa.
3: Sì, non lo so, però per esempio i rumori di quel bosco, gli animali di quel bosco, gli uccellini, i silenzi. Io ho una casa in montagna in Piemonte, bellissima in mezzo al verde, ma non è lo stesso silenzio, è un silenzio completamente diverso, molto più spirituale. Non so se tu avevi quella sensazione.
2: È come stare, cioè, è come fare un viaggio nel tempo, no? E ritrovarsi, non lo so, nella preistoria, nel senso è incontaminato proprio. Anche quando si incontrano magari luoghi come i vari eremi che abbiamo incontrato, che è chiaro che ti riporta un po' a questa dimensione del presente, ma neanche, perché sono strutture comunque antiche, cioè, quindi comunque rimani in una dimensione che non è quella odierna. Non so come dire.
1: Certo.
2: Cioè,
1: sì.
2: Io l'ho fatto in solitudine per vedere il tragitto, in modo tale da dare delle indicazioni, perché con i mezzi, macchine o moto non sono potute arrivare ovunque, quindi dei tratti erano da fare per forza a piedi. Infatti un pezzo, quello forse proprio da dopo Pieve Santo Stefano, pezzo non l'hanno fatto per la sicurezza loro.
3: Dopo montagna.
2: Però soprattutto quando sei solo, poi ti senti proprio in una dimensione.
1: A volte due giorni di fila, vero? Un weekend, quindi
3: abbiamo dormito in una struttura o in più strutture locali, dove tornavamo sempre in un campo base, chiamiamolo così, che era sempre quello, è stato. Vorrei fare pubblicità, ma non posso fare pubblicità, però siamo trovati bene in un agriturismo, sono stati benissimo, e l'abbiamo tenuto come campo base, perché noi quando finivamo il cammino fin dove arrivava, tornavamo lì a dormire, a mangiare. E non chiaramente nel film, non mangiamo e dormiamo, dove in qualche modo dichiariamo che sono le varie tappe, ma non sarebbe stato possibile obiettivamente, ci volevano un po' di comfort per loro, per tutti, anche per tutte queste giornate, per recuperare. Però poi il giorno dopo ritornavamo dal punto in cui avevamo lasciato e da lì ricominciavamo.
2: Sì, il percorso si è fatto realmente.
3: Realmente, con dei buchi, perché per esempio c'è un punto, quello difficile, primo di prima di Laverna, Barbara in quegli 8 chilometri nel nulla, non se lo sentiva, non era in grado, ha preso una macchina, viene raccontato che lei l'aspetta sua, l'aspetta poi.
2: Però e questo fa Monica parte, insieme a lei, fa parte del discorso che si faceva prima dell'accettazione. Esatto. Della propria condizione, che non è necessariamente, ecco, la parola limite con l'accezione negativa che noi diamo. Può essere, io lo penso più come un confine dove a un certo punto io mi metto protezione di me stessa, perché mi devo, no?
3: Quindi, volevo dire una cosa, si
0: diventa una visione matura di noi stessi.
3: Sì.
0: Perché è reale, è consapevolezza questa, no? Credo.
2: Penso di sì, però forse non siamo più portati tanto a ragionare in questi termini, no? Dobbiamo essere sempre performanti, eccellenti, no? Lo standard di quello che dobbiamo essere è decontestualizzato, invece dobbiamo contestualizzarci, io quello che dico sempre alle persone che vengono da me,
1: ma è la
2: bisogna
1: cultura...
2: decontestualizzarci, perché siamo eccellenti in quello che possiamo fare.
1: Ma perché,
2: no?
1: Dobbiamo semplicemente tirar fuori la cultura dell'imperfezione, che sono poi a fine la cosa più bella,
3: assolutamente,
1: sono le imperfezioni che abbiamo, no? Quindi,
2: esatto,
1: come diceva il nostro amato Leonard Cohen, no? Che siamo pieni di ferite, però è
3: da lì entra la luce.
1: Entra la luce.
0: Io cito anche,
3: citato nel mio film Un mondo fantastico,
0: io cito anche Lowell George, che era il band leader di Little Feat, che fece quel brano. Tra parentesi, love is a perfect imperfection.
1: Esatto, esatto. Quindi... sì, l'amore, la vita, tutto.
0: E quindi...
1: Senti, poi allora, quindi il film poi è arrivato, è stato fatto e adesso verrà presentato in anteprima qui ad Arezzo, all'Arena Eden, che ha aperto la sua
0: il
3: 24 e 25.
0: E 25.
1: Ecco, cosa accadrà in queste due serate?
3: Allora, prima di tutto, prima della proiezione alle 21:30, diciamo, consigliamo al pubblico di arrivare alle 21 perché c'è una mostra all'ingresso del cinema che si chiama Portraits, e con AI, che sono intelligenza artificiale, praticamente un lavoro di fotografia sulla sclerosi multipla sviluppato attraverso l'intelligenza artificiale. È un progetto di AISM, dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sponsorizzato da loro, con degli sponsor anche locali privati, c'è l'installazione di questo bellissimo percorso di fotografie
2: per far capire insomma cosa può provare una persona con la sclerosi multipla, visto che è invisibile di fatto. Cioè. Quindi non è che possiamo capire guardando in faccia chi ha la sclerosi multipla, ma avendo sintomi che sono invisibili diventa spesso difficoltoso per chi sta vicino, magari anche familiari, rendersi conto come si sente realmente la persona. E quindi con queste foto si dà oggettività all'invisibilità.
1: Ok, questo quindi all'ingresso dello spazio cinema, che ovviamente adesso c'è la meraviglia dell'estate, che l'estate la Arena Eden si trasforma in un qualcosa di molto bello.
3: Unico.
1: E poi il 24 e 25
3: poi alle 21:30 c'è una breve presentazione con...
1: Queste tutte e due, entrambe le serate?
3: Entrambe le
1: sono
3: serate,
1: uguali, insomma.
3: Ho sollecitato che, voglio dire, la troupe e le protagoniste siano presenti per accogliere gli spettatori, per presentare e poi per magari a fine proiezione fare anche un dibattito, un dialogo o parlare col pubblico. Questo sia il 24 che il 25. Sul 24 veramente stiamo facendo una prevendita strepitosa, quindi invitiamo chi ascolta piuttosto a riempire sul 25 e così riusciamo a equilibrare le due serate. E però volevo anche dire una cosa agli eventuali spettatori: questo è un film dove non si soffre.
2: No.
3: Si soffre solo perché ci si commuove, e tanto. Sono momenti da pelle d'oca, molto emozionanti, ma contemporaneamente si ride tanto, perché appunto per la cultura dell'imperfezione Barbara e Monica si prendono tanto in giro.
1: Tanta ironia,
3: tantissima,
0: stupendo.
3: E dei tempi comici straordinari.
2: No. E voglio fare un inciso, che i dialoghi non sono scritti, ecco, non c'è una sceneggiatura, perché una volta gli è stato detto: ma chi l'ha scritta questa sceneggiatura? genere, no?
3: Sì, no, recentemente. Cioè, alla fine film hanno detto: bella, ma chi l'ha scritto la sceneggiatura?
2: No, è una...
3: un documentario, non si scrivono i dialoghi.
2: Quindi è tutto spontaneo quello che viene detto, quello che viene fatto.
1: Senti, loro sono felici di questa cosa?
2: Sì.
1: Sia dell'esperienza fatta che del film che avranno visto.
2: Sì, sono
1: contenti.
2: Diciamo che appena finito il percorso fisicamente.
1: Perché alla fine, c'era insomma, una... loro sono quelli che si mettono in gioco,
3: Beh, hanno fatto outing, metti la faccia.
2: Sì.
3: Abbiamo avuto anche chi poteva fare il viaggio con loro.
2: Sono state veramente...
3: Lo comprendo, non ha avuto il coraggio...
1: Ma è giusto rispettarlo. Sì.
3: Di fare outing, perché un outing non è solamente su le tematiche quelle di genere, ma anche su queste cose.
2: No, erano veramente entusiaste. A un certo punto c'è anche un momento dove Barbara dice comunque una frase tipo: ve lo voglio dire, oggi ho fatto il mio record, ed era gasatissima che aveva fatto 12 chilometri che non l'aveva mai fatti consecutivi, ma poi in pendenza, voglio dire, quindi tanta roba. E quindi sì, erano...
1: Va bene,
3: e poi c'è un pezzo girato in Africa.
1: Addirittura,
3: quella è una chicca. È solo un minuto, un minuto e mezzo.
1: Solo chi va a vedere.
3: Ma ci siamo andati in Africa. Tu dici il cammino di Francesco? No, Francesco non possiamo è arrivato in Africa.
0: Possiamo dire che questa chicca è un anticipo radiofonico?
3: Sì, questo sì, questo sì. Perché...
1: comunque io so già il finale, alla Verna. No,
0: vabbè, cioè, l'importante è che quel sasso sia sempre spicco.
1: È lì spicco che ci aspetta sempre.
3: Anche all'Eremo di Monte Casale, il sasso spicco.
1: È vero.
0: Sì.
1: Sono due sassi. Quindi, l'ultima curiosità, poi saluto. Allora, Anghiari? Poi...
3: Anghiari perché c'è quella famoso, questa alba che ogni metà luglio...
1: Sì, che viene fatta nel discesone che va
3: bellissima, col sole che... sorge alle spalle di Monte Casale, quindi c'è questo momento alle 5 del mattino che l'abbiamo fatto a luglio del 24. Poi il cammino poi è iniziato a settembre, quello diciamo.
1: Però
3: è stato,
1: quell'immagine
3: l'abbiamo portato,
1: partenza,
3: sì, perché partono
1: bello.
3: Da lì,
1: Anghiari,
3: poi vanno
1: Anghiari,
3: a San Sepolcro dove andiamo al Museo Civico a vedere gli affreschi di Piero.
2: Però stai spoilerando troppo.
3: Vabbè, dai, diamo un po'.
1: Solamente le tappe.
3: Le tappe, poi c'è l'Eremo di Montecasale, poi.
0: La maglia rosa?
3: Poi c'è l'Eremo di Cerbaiolo, che dovete.
1: La piccola Verna, insomma.
3: Meraviglioso.
2: Sì.
3: Poi lasciamo perdere.
1: Come dice, se no.
3: Noi abbiamo.
1: Hai visto la Verna, non Cerbaiolo, hai visto la mamma, non hai visto,
3: non
1: il figlio.
3: Visto la figlia, perché la mamma è Cerbaiolo, al contrario di quello che tu pensi.
2: Esatto.
3: Perché nasce 300 anni prima della Verna, quindi non è da poco. E devo dire una cosa, abbiamo incontrato dei nostri padri spirituali, da il parroco di Anghiari, padre Francesco dell'Eremo di Monte Casale, frate Francesco di Monte Casale e padre Claudio dell'Eremo di Cerbaiolo, che penso... che se i giovani avessero a che fare con tre figure di questo
1: padri.
3: Tipo, ci sarebbe più cattolicesimo e più è più
1: anche molto
3: è più pace nel mondo,
1: più
0: serenità,
3: più serenità e pace,
1: insomma, sì.
3: Cose. Poi
2: sì.
3: C'è il museo
0: e forse anche meno tastierismo,
3: secondo me sì. Più pace sicuramente. E poi c'è il museo del piccolo diario di Piero Santo Stefano.
1: Anche posto quello, meraviglioso.
3: Sì. Anche quello
1: sì.
3: Che sarà il prossimo nostro documentario.
1: È vero? Ecco,
3: sì, perché da lì, è nato un rapporto di amicizia con l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, e chiusa questa esperienza da luglio ci gettiamo sul documentario.
1: Un'altra cosa meravigliosa.
0: Quindi un altro invito, insomma.
1: Questo,
3: sì, perché anche questo è sostenuto, perché noi vinciamo i bandi. Dalla
1: ma noi non ci interessa il bando, sono contento. Per noi puoi venire indifferentemente dal bando.
3: No, certo.
2: Anche se non lo vinci.
1: Il bando sono felicissimo perché...
3: Allora, dico uno che non ha vinto il bando ancora. facendo un documentario sulle leboline.
1: Sulle deboline,
0: interessante.
1: Il nostro Fabio,
3: Fabio Mugelli, che l'ho incontrato,
1: nostro fratello,
3: parla di Adriana Sensi, sua madre, verrà a breve intervistato da noi. E abbiamo già intervistato 60 ex operai della Lebole. Abbiamo un archivio.
1: Insomma,
3: che
1: di lavoro ne hai.
3: Lo vendiamo oggi.
0: Poi una volta tanto che Fabio viene intervistato, di solito intervista
1: lui.
3: Fabio a breve andrò nella sua bellissima casa che è dopo Ponte Buriano, perché è un posto incredibile. nella sua biofattoria.
0: Noi ci siamo andati anche a piedi, vero Stefano?
3: Ecco, e andrò lì, bravissimi, e non andrò a piedi naturalmente, che vado con la telecamera e lo intervistiamo lì, che parla
1: nella sua casa di paglia, come la chiama lui. Sì. No, veramente bella notizia, non lo sapevo perché Fabio lo vedo nei prossimi giorni, ma
3: allora me lo saluti e dici che a luglio andiamo a trovarlo.
1: A luglio vai a trovarlo.
0: Bellissimo. Quindi abbiamo fatto anticipazioni su anticipazioni. Una domanda: perché Springsteen?
3: Ah beh,
0: lui è scusa la banalità,
3: scusate,
1: non gliel'ho detto.
2: Lui ora se lo tatuerà Springsteen.
3: Lo deve dire lei.
2: Io
3: lo so che non sono l'unico nel mondo, un po' anche banale, però vedi, subito mi parte l'emozione.
2: Lui, Springsteen è suo padre, fai conto.
1: Quante volte sei arrivato?
3: Ma solo 10.
1: Perché i springsteeniani, 10.
3: Sì, ma non è. Quasi saltati. Primi quasi anni andavo sempre quando venivo.
2: È che dopo ha fatto 3 figli, siamo diventata figli, impegnativa la faccenda.
3: Però tutto nasce perché nei primi anni 80, lo devo raccontare, sento a un certo punto, vedo due episodi, sento Carlo Massarini che fa Mr. Fantasy.
1: Bravo anch'io.
3: E dice... era 82-83 e dice: e adesso vi faccio vedere il re delle folle americane, il più grande rocker americano del tutto sconosciuto in Italia. E io vedo lui che canta questo live e mi ricordo solo una parola per capire che canzone era, e io da lì sono impazzito. E diceva Mary Stress, vestito di Mary. E quello me l'ha rimasto impresso. Poi ho scoperto che era Thunder Road. E da lì è stata una ricerca continua. Compro vado in un negozio di dischi e dico: devo prendere qualcosa. E prendo Nebraska.
1: Proprio il più difficile.
3: Arrivo tutto contento con questa copertina.
0: Allora era il meno springsteeniano degli album.
3: Lo metto sul disco e sento... cavolo, è questo? Non è quello che ho sentito.
0: Comunque in quell'anno.
3: E poi quello è l'album più bello, posso dirti. Però ci devi arrivare.
1: Ci arrivi dopo.
0: In quell'anno che hai citato te di Massarini, 82-83, erano già 6-7 anni che programmavo Springsteen.
3: Ma davvero?
0: Lui può confermare.
3: Allora,
0: 76 chiudevo programmi di notte con New York City Serenade.
3: Allora, New York City Serenade, se dobbiamo dirlo, è una di nuovo le emozioni, è una delle canzoni più belle. Tra l'altro era giovanissimo quando l'aveva scritta. E se vediamo la versione live di Roma con i ragazzi che suonano il violino
1: con l'orchestrina di Santa Cecilia
3: penso che sia il massimo.
1: E poi lui è tornato a Roma 2 anni di fila, tutte e 2 le volte ha voluto fare questa versione. Io per fortuna c'ero tutte e 2 le volte.
3: Tu, io ogni tanto la vedo su YouTube, te la faccio vedere.
0: Ti ricordi, organizziamo anche gli autobus come Radio Torre Petrarca
1: 85
0: e a San
1: Siro. Volta poi che arrivò in Italia
3: io c'ero, c'ho ancora il biglietto
1: lì c'era.
3: Quindi c'ero
1: e noi organizzammo due pullman con la radio dell'epoca
3: e da lì insomma esiste qua di solo
0: Radio Rock, erano solo una radio rock.
3: E io ti ho chiesto Land of Open Dreams perché in realtà ti avevi detto Thunder Road, perché quella, io posso dirti la verità, Springsteen dice una cosa: io ho iniziato a suonare perché ho imparato da John Ford, cioè dal cinema, e lo senti che lui è partito dal cinema per raccontare le sue storie. E io in piccolo, minuscolo, cimice schiacciata, dico che ho iniziato a raccontare storie perché ho sentito Springsteen, capito?
1: Perché i suoi testi,
3: uno sente la sua musica ma deve entrare nei suoi testi.
0: Sì, c'è sia il testo che la cinematografia, dall'idea della strada ma dall'idea proprio del vivere in un grande paese con un grande sogno, un American Dream, che ultimamente diciamo è diventato...
1: È meno dream.
3: E poi Land of Open Dream. Chiudo dicendo che è terra di speranza e sogni, è il titolo degli ultimi live, gli ultimi tour che ha fatto, e in più ce n'è, l'ho sempre adorata da quando è uscita 25 anni fa, che poi all'inizio

0: conta è il viaggio di un treno, è un viaggio verso l'aldilà fondamentalmente, e quindi era il momento per accompagnare Clarence alla morte.
1: E questa è la faccia vera di Springsteen, quella che abbiamo amato e il motivo per cui lo amiamo così tanto. Sì. Va bene, allora chiudiamo qui perché io starei a parlare di questa cosa.
0: Di Springsteen.
2: Sì, adesso, possiamo andare alle finali 19.
1: Sì, anche perché, esatto, perché se poi scappiamo anche Springsteen.
0: Esatto, ce lo prepariamo
1: bene. Esatto. Quindi ricordo ancora 24-25 giugno, quindi sarebbe mercoledì e giovedì della settimana
2: all'Arena
1: prossima.
2: Eden.
1: Arena Eden, oltretutto questo docufilm di questo cammino, cammino bello, particolare, emozionante, da Anghiari alla Verra. Ringraziamo Michele Rovini, ringraziamo Annalisa Curti.
3: Grazie.
1: E alla prossima.
3: Grazie.
1: Buon cammino. Grazie. A questo punto.
2: E a questo punto è il boss.
3: Buon cammino a tutti.
1: Ed ecco Springsteen.
0: Un po' zalone.

0: Dopo quel brano di Springsteen, Stefano.
1: Sì, sì, sì. Vabbè, è stato davvero una chiacchierata molto bella. Infatti non mi sono neanche reso conto che è praticamente passata un'ora. Siamo arrivati quasi alle 18, quindi la prima parte del programma che se ne sta andando. Veramente una bella chiacchierata, un progetto bellissimo, quindi vi consigliamo ancora la visione. Quindi mercoledì 24 e giovedì 25 giugno all'Arena Eden, quindi già insomma essere lì in quel posto al fresco a guardare un film è sempre una bella cosa, soprattutto quando poi accadono questi eventi, insomma, quindi ve lo consigliamo. La visione del documentario è anche, vabbè, io credo che, spero che chi ci ascolta quei percorsi li abbia fatti qualche volta a piedi. Se non l'avete fatto, fateli, perché veramente in certi casi vi possono anche cambiare la, non dico la vita, però la visione di come vediamo il mondo, di come vediamo noi stessi, di come vediamo la vita, secondo me lo cambiano profondamente, quindi cambiano la vita. Cioè, ho detto tutto il contrario di tutto.
0: Sì, poi per quanto riguarda, diciamo, il podcast, appena sarà pronto verrà messo nel nostro sito,
1: sì, sì.
0: Quindi per chi l'abbia già ascoltato in parte, magari non tutto, o per quelli che non l'hanno ascoltato,
1: può essere recuperato
0: e la replica, c'è qualche piccolo difettuccio tecnico, ma oggi eravamo in queste condizioni, quindi, ma non erano condizioni disperate,
1: sono le nostre imperfezioni parlavamo di imperfezioni.
0: Quindi
1: va bene,
0: allora, domenica sera la replica,
1: esatto. Allora, dopo Springsteen, quel grande brano dal vivo, siamo andati con i Cure, con loro arriviamo alla fine della prima parte. Perché? Perché domenica sera ero a vedere il concerto, ecco, l'unica data italiana dei Cure a Firenze.
0: So che ti hanno buttato fuori,
1: Rocks,
0: vero?
1: Perché?
0: Per un eccesso di tifo.
1: No,
0: no,
1: ormai non ho più l'età per fare certe cose, allora, molto tranquillo, ho cantato e basta,
0: era,
1: anche ballato,
0: quindi era colera, insomma.
1: Sì,
0: non era tifo né peste buboniche,
1: niente. Però veramente Cure in forma splendida, Robert Smith che ha la voce come quando lo vidi, mi sembra alla fine degli anni 80, dopo la metà degli anni 80, insomma, ha quella voce lì. Vabbè, volevo rivederli dopo tanti anni e sinceramente non sono rimasto deluso. Simon Gallup saltella e quel basso lo suona sempre come faceva anni fa, che è un po' la base, per molti versi è la base del loro suono. Il concerto è stato bellissimo, 2 ore e mezzo. Forse mi aspettavo qualche brano in più da questo album da cui abbiamo estratto Elon,
0: Elon,
1: che è il brano che poi apre quel disco e che apre anche i concerti di questo tour dei Cure. Mi aspettavo più brani da questo disco perché secondo me è uno dei loro migliori album, però loro hanno sempre questa hanno ovviamente una miriade di brani da proporre, ne hanno tantissimi che sono vero pop e che infiammano le folle, che quindi in qualche modo devono fare, perché per me se evitano di fare pezzi tipo Friday I'm in Love io sono più che felice, però capisco che è il loro più grande successo.
0: Sì, la gente
1: però
0: ha voglia anche di leggerezza
1: lì,
0: qualche volta, no?
1: Senz'altro, però io grazie a quelle cose lì che ho smesso di seguirli, quindi però va bene.
0: Allora, io
1: comunque bellissimo, la manifestazione Firenze Rocks, secondo me alti e bassi un po' come tutti gli anni, c'è questa moda dei token servizi, perché una birra a 9-10 euro
0: è troppo
1: immorale, una vergogna, panini a 16 euro
0: e meno male che Robert Smith e Cure impongono un prezzo d'ingresso,
1: sì,
0: che è più basso,
1: che è sempre 100 euro, però
0: un pochino più basso
1: 80 e 100 se sei nel pit, però
0: sì,
1: comunque concerto veramente
0: io
1: bellissimo.
0: Io posso aggiungere solo this is the end of every song that we sing, questa è la fine di ogni canzone che cantiamo, così inizia Elon, che è stato il brano che ha fatto sì che venisse fuori anche questo album The Cure Songs of a Lost World, che ha spezzato il ghiaccio, che ha aperto la pista,
1: esatto,
0: e ha dato adito agli altri brani.
1: Che poi è un brano che portavano già dal vivo da qualche anno, credo almeno una decina. Comunque va bene, quindi detto The Cure, era doveroso mandarli in onda dopo il bellissimo concerto di domenica sera. Noi ci sentiamo per la seconda parte.
0: E a fra poco.
2: Il Biplano, Music First.

0: bene, la ripresa dopo le notizie, Motta, del tempo che passa la felicità, dal primo lavoro che è stato pubblicato il 18 marzo del 2016.
1: 2016, no? Infatti sono esattamente 10 anni che è stato pubblicato questo meraviglioso album di Motta, per me uno dei debutti discografici.
0: La fine dei 20 anni.
1: Uno dei debutti discografici più folgoranti di sempre, è stato veramente un disco meraviglioso.
0: C'era un temporale, vero?
1: Sì, sì. Diciamo che... Disco che fra l'altro è stato pubblicato dalla nostra etichetta Retina, dalla Woodworm, fu un'intuizione dello stesso Motta insieme a Marco Gallorini, realizzarono questo disco e poi sappiamo come sono andate le cose per Motta, insomma il successo avuto. Questo disco
0: Targa
1: che,
0: Tenco.
1: Esatto, questo disco che vinse la Targa Tenco come opera prima e l'anno dopo la Targa Tenco come miglior album, quindi insomma fu un periodo molto molto fertile, fortunato per Motta, e i 10 anni di questo album Motta li sta festeggiando in giro per l'Italia con un tour che ovviamente vede protagoniste le canzoni di questo disco, e questo tour arriverà anche ad Arezzo 14 luglio, che non è solo la ricorrenza della presa della Bastiglia, ma
0: e quindi non, prendendo Motta, la Bastiglia non fa più male la testa, no?
1: Esatto, insomma, non penso, e quindi per Motta invece sarà la presa del parco del parco di Arezzo, del Prato, no, del parco, scusami, del Prato di Arezzo, dove ormai da qualche anno si tiene il Mango Music Fest, e quella serata ci sarà lui a chiuderla proprio con questa ricorrenza, questo festeggiamento dei 10 anni, della fine dei 20 anni. Ma quella serata io vi consiglio di non perderla tutta, non solo per Motta, perché vederlo dal vivo è sempre uno spettacolo, e secondo me questa ricorrenza legata a questo album vale ancora di più la pena vederlo. Però prima di lui c'è anche un'artista straordinaria che è Emma Nold, che secondo me è bravissima, delle voci più belle che abbiamo sentito negli ultimi anni, ora esce fuori dal fermento musicale, quindi non perdetevi veramente quella serata del Mango, ad ingresso fra l'altro gratuito.
0: Allora io volevo aggiungere una nota su questo del tempo che passa la felicità, il brano di Motta che siamo ascoltati, perché la chitarra che compone la melodia principale del pezzo fu registrata in un paesino vicino a Bari mentre una ragazza nella stessa casa stava lavando i piatti, e infatti di sottofondo nella registrazione si percepisce proprio il rumore dei piatti che sbatacchiano visto quando si lavano, e vabbè, quindi così, era una piccola curiosità.
1: Quindi piatti e Motta,
0: piatti, no, e Motta
1: piatti... altro, questo è uno dei brani anche più belli dell'album, ma non lo so, perché è un disco secondo me perfetto quello, La fine dei 20 anni di Motta. Credo tutte le canzoni, dalla prima all'ultima, ad averle consumate tantissimo, aver imparato i testi a memoria, insomma, anche se non avevo più 30 anni quando è uscito, perché, 16, perché nel 2016 altro che 30 però mi è piaciuto tantissimo, veramente, sì. Disco meraviglioso.
0: Ora vediamo se il prossimo disco consumiamo anche questo.
1: In che senso?
0: Nel senso, hai detto che hai fuso.
1: Al prossimo, no, allora, a proposito di voci femminili, ho parlato prima di Emma Nold, ma c'è un'altra bella voce femminile che abbiamo ascoltato negli ultimi anni, che è Gaia Banfi. Allora, Gaia Banfi invece sarà protagonista di un concerto, anche questo ad ingresso gratuito, a Rapolano Terme si tiene questo festival, che è fatto dall'associazione a TV Spenta.
0: Altro bel luogo.
1: Altro luogo bellissimo. Fra l'altro, il nome di un'associazione che si chiama Associazione a TV Spenta, secondo me già merita un plauso solo per il nome che hanno scelto.
0: Secondo me fanno spegnere anche i telefonini.
1: E questo credo sia una libera scelta. Non si chiamano Bob Dylan, quindi. E quindi Gaia Banfi farà un concerto particolare che si terrà il 26 di luglio al Tramonto, quindi ci sarà lei che suona, poi la serata proseguirà, però nell'ora del tramonto ci sarà un concerto di quest'artista, secondo me bravissima, è una voce particolare, ma anche la sua musica è particolare, no?
0: Sì, è un misto, no? Tra pop,
1: esatto,
0: elettronica, folk,
1: sì,
0: c'è,
1: sì,
0: un sacco di cose.
1: Lei che è figlia d'arte, poi,
0: e,
1: no?
0: E fra l'altro l'album
1: La Maccaria,
0: che è stato catalogato anche per Gaia Banfi uno dei migliori del 2025.
1: Ed è vero.
0: Ed è vero, è intitolato La Maccaia. È un album che, diciamo, intanto possiamo dire che la maccaia è un termine ligure che indica una particolare condizione meteorologica che si verifica nel Golfo di Genova quando soffia un vento molto particolare, che è quello di Scirocco, e il cielo si copre di umidità che raggiunge livelli elevatissimi, creando una sorta di nebbia che si confonde con il mare. Quindi questo maccaia è un termine che gli abitanti marini, diciamo, di Genova e dintorni conoscono molto bene. È da qui che ci ascoltiamo il brano, Stefano.
1: Sì, il brano che è Piazza Centrale, sentite insomma che voce, a parte credo che molti l'abbiano già ascoltata, Gaia Banfi, ma che voce e che strumentazione sceglie, secondo me è geniale. Quindi ricordo ancora al tramonto del 26 luglio a Rapolano.
0: Intanto Piazza Centrale.
2: Non è per sempre un tempo bello.

nella piazza centrale. Ti somiglia a un paese con la sua chiesa centrale, dove ti guardano tutti come guarda ogni particolare.

0: Piazza Centrale, Gaia Banfi dalla Maccaia, conferma che la musica italiana sotterranea, lontana dai circuiti mainstream, è sempre viva e produce progetti, album veramente molto interessanti.
1: Quanto è brava questa ragazza, questa voce particolare, questa atmosfera, lei ama insomma usare un po' tutta la sua storia musicale, ma anche quella del padre, che era un eccellente musicista, diciamo del periodo prog italiano. E questo disco è veramente molto bello, avete sentito anche la Piazza Centrale, quali sonorità usa, insomma veramente diciamo che suscita molte curiosità per il suo live che farà al Tramonto il 26 luglio al Parco Acquatico, il Parco dell'Acqua credo che si chiami, il Parco Termale, il Parco delle Acque di Rapolano Terme, e dove tutti, ingresso gratuito.
0: Tutti un bel bagno, no?
1: Sì, credo che sia nell'altra zona, un pochino più là dallo stabilimento, però
0: qualcuno
1: insomma, magari uno il giorno può andare anche a fare... Anche se è molto caldo.
0: Coglie l'occasione. Come si dice, qualcuno dice che Gaia Banfi ricorda Daniela Pes, con cui anche collaborato, ha aperto
1: i concerti.
0: Aperto i concerti, no?
1: No, in effetti la voglia e l'approccio di sperimentare la forma canzone è quello, dai. Poi una può essere più o meno estremista dell'altra, ma l'approccio è quello lì.
0: Mentre dice che il brano di apertura di questa La Maccaia ricorda il Battiato sperimentale.
1: Battiato ha fatto scuola su intere generazioni, forse, e continuerà a farla secondo me, perché quello che ha osato lui con la musica italiana, insomma, credo che abbia lasciato il segno e lo lascerà per molto.
0: E senti, quando io sentivo Fetus Pollution sulle corde di Ariel dicevo ma non è interessante, ma è fuori di testa. C'aveva quei testi strani,
1: e dopo tutto questo fuori di testa l'ha portato nella canzone, diciamo nella forma canzone, e lì ha raggiunto, non voglio dire la perfezione, ma sulla canzone italiana credo di sì, che abbia scritto
0: alcune
1: cose.
0: Uno che scrive La Cura, tanto per citare la solita, cioè non è fuori di testa, c'ha una bella testa, insomma, è molto...
1: È vero. Allora, quindi Rapolano Terme per quanto riguarda Gaia Banfi 26 luglio, e invece sempre nel mese di luglio, parlando ancora di festival, andiamo a trovare un'altra ragazza, un'altra voce e piano femminile, diciamo dall'altra parte. Rapolano, siamo sulla Valdichiana Senese, fra Crete e Valdichiana, mentre qui invece andiamo in Casentino, quindi attraversiamo anche i nostri valli. Poi siamo partiti dal Prato di Arezzo, dal centro di Arezzo, quindi adesso perlustreremo un po' di zone della nostra provincia, perché veramente nel mese di luglio, provincia e zone confinanti, perché il mese di luglio sarà veramente un mese ricchissimo in cui uno ogni sera dovrà scegliere cosa e dove andare a vedere, e a qualsiasi prezzo, dal gratis fino ai prezzi più alti. È veramente molto complicato, soprattutto dalla metà di luglio in poi è veramente difficile scegliere dove andare, cosa vedere, cosa scegliere. Quindi noi vediamo un po' di proposte, poi ognuno va in base alle sue preferenze. Ci mancherebbe, però siate curiosi anche di vedere le cose che non conoscete, perché fa bene.
0: Sì, quello sarebbe una cosa molto buona oggi, però hai visto, no? Anche nel riportare quello che succede, le cosiddette statistiche, che per me sono una brutta parola, però ci sono e vanno prese anche in considerazione, solo i concerti come quelli dei Cure e altri attirano molto, posso dire soprattutto i giovani, con le dovute eccezioni, però, e speriamo che queste eccezioni diventino sempre meno eccezioni, ma più conferme appunto di un'apertura verso musica,
1: altre musiche
0: che non sia solo il mainstream, perché anche nel mainstream c'è della bella musica, nessuno lo mette, però non tutto e non tutta, e quindi allarghiamo la vista, diventiamo presbiti.
1: È vero. Allora, quindi andiamo a trovare il festival naturalmente pianoforte con una pianista che sarà poi quella che chiuderà il festival con ingresso gratuito in Piazza Landino a Prato Vecchio, e si tratta di Francesca Tandoi. Lei è una pianista, una delle figure più luminose del jazz, non solo italiano ma europeo, del jazz ovviamente di adesso, quello contemporaneo, cioè, è molto giovane,
0: ha i pannelli fotovoltaici, vero?
1: Perché
0: è luminosa
1: è luminosa. Lei pianista, cantante, compositrice, band leader, fa anche lezioni di pianoforte online, insomma molto attiva ma anche molto brava, perché ha un tocco sul pianoforte veramente, è vero, elegante, la parola giusta. Lei verrà con un trio per presentare il suo nuovo album, è un trio di batteria, contrabbasso e il suo pianoforte, a volte anche canta. E se vi capita, guardate dei video su YouTube, diciamo, digitando Francesca Tandoi Trio, e veramente ci sono delle cose bellissime, meravigliose. Sì. Mi aspetto molto da questo
0: poi
1: concerto.
0: C'è questo nuovo lavoro, si chiama Songbook volume 1, uno dei suggerimenti anche per, diciamo, perché
1: e questo sarà il disco che presenterò,
0: è una cosa più conosciuta, è stato il singolo, no? E che si chiama Hope, dove ad impreziosire già la buona caratura e levatura musicale della Tandoi c'è la voce di Becca Stevens, e poi è stato già trasmesso più di una volta da numerose emittenti anche a livello nazionale ed internazionale, e quindi diciamo potrebbe essere un inizio per chi non la conosce. Oggi sì. YouTube e il web sono in grado comunque di, basta cercarle, di darci tutte le informazioni, gli audio e i video di cui vogliamo disporre, e ce le abbiamo a stretto contatto.
1: Una cosa,
0: un click.
1: Esatto, è una cosa insomma da segnalare, che lei viene definita come una delle più autorevoli radio europee di un pianisti grandissimi come Oscar Peterson. Credo che già questo, insomma, essere messa lì in quell'Olimpo,
0: sì, è, come hai detto te, una delle personalità è considerata la Tandoi più originali ma anche virtuose del jazz contemporaneo. Ha collaborato nel corso della sua carriera con Snarky Puppy, Scott Hamilton, Hughes Nash, Dado Moroni, Danny Grissett, Benito Gonzalez e Lee Pearson, ma tanti altri, direi che insomma, no, anche questi sono dei buoni biglietti da visita. Ma per il momento il miglior biglietto da visita rimane
1: farla ascoltare. Facciamo ascoltare quindi con un brano proprio tratto da Songbook 1, I'll See You in My Dreams, Francesca Tandoi.

0: Ole, siamo proprio sul jazz.
1: E che jazz, hai sentito che livello che ha questa artista, veramente molto brava, un tocco fantastico. Ovviamente qui ci sono anche poi gli archi, tutto il resto, però lei si presenterà in trio, ma secondo me sarà una gran bella serata, batteria, contrabbasso, pianoforte, cosa vuoi di più?
0: Lei
1: basta
0: poi
1: per fare atmosfera.
0: È molto contenta di questo momento, perché dice che poi questo nuovo lavoro, i brani sono suoi, alcuni sono vecchi,
1: esatto,
0: però con un arrangiamento diciamo più nuovo, più recente, altri invece sono proprio originali, ma che non ha mai inserito in lavori precedenti.
1: Sarà una bella occasione per vederla dal vivo, anche perché lei poi insomma suona in tutta Europa, in Giappone, Sudafrica, insomma Stati Uniti.
0: Sì, addirittura in alcune date europee ha fatto il sold out più di una volta. E il trio quindi è composto da Francesca Tandoi al pianoforte, Stefano Senni al basso e Pasquale Fiore alla batteria. Poi c'è anche sei brani con lo jazz acoustic String Quartet. Ora non mi metto a leggere tutto, comunque ci sono anche un sacco di collaboratori. E venerdì 26 giugno, quindi tra 8 giorni, sarà in concerto alla Casa del Jazz di Roma in duo con Rafael Gualazzi.
1: Madonna, che bello.
0: L'ho trovato anch'io.
1: Alla Casa del Jazz, invece, per vederla qui dalle nostre parti a Prato Vecchio, per naturalmente pianoforte, sarà domenica 19 luglio a Prato Vecchio, ingresso gratuito. Quindi
0: anche
1: l'occasione è bellissima per vederla,
0: che poi
1: da non perdere.
0: Prima c'è Sarah Jane Morris.
1: Allora, Sarah Jane Morris c'è 2 giorni prima, il 17 di luglio.
0: E invece c'è il brano dopo quello della Tandoi, c'è Sarah Jane Morris da noi.
1: Casualità. Esatto, perché adesso andiamo ad ascoltare proprio Sarah Jane Morris, che con il suo Sisterhood volume 2 ha voluto continuare questo viaggio nella sorellanza, no? Queste figure femminili del mondo della musica che lei ha voluto omaggiare, che hanno un significato diciamo storico dal punto di vista musicale, ma non solo, perché ovviamente da quale persona molto sensibile e intelligente qual è Sarah Jane Morris, ha voluto un po' allargare il concetto di semplice cover, casomai avesse fatto delle cover o di semplice omaggio, portando anche un altro senso. Quindi ovviamente richiamare Johnny Mitchell, Patti Smith, Amy Winehouse, Tracy Chapman, così tanto per fare, aveva poco significato. E lei
0: Etta
1: ha dedicato
0: James
1: delle canzoni, Etta James,
0: Bonnie Raitt, Joramo Trading.
1: Sono tante.
0: Perché il primo lavoro, ricordiamoci, è questo,
1: il Sisterhood volume 1.
0: È il volume 1, questo è il 2, c'erano 12, no, mi sembra erano 12 tracce, con
1: quindi 12 omaggi.
0: Questo nuovo, il volume 2, 9 omaggi.
1: Esatto.
0: Fra cui questo che andiamo a presentare.
1: Questo che andiamo a presentare, che è l'omaggio a una delle voci più straordinarie che la musica abbia. È veramente grandissima,
0: ancora in giro,
1: soprattutto in giro impegnata, lei non si è mai svenduta,
0: attivista,
1: non ha mai ceduto di un passo, è stata arrestata più volte per essersi presentata alla Casa Bianca o a varie manifestazioni, quindi mai un passo indietro. Lei è la divina Joan Baez, ma su cui arriveremo dopo. Per il momento ascoltiamo la canzone che Jane Morris, che Sarah Jane Morris gli ha dedicato, che è Always Boss and adesso ho perso
0: Never
1: Never for Joan Baez, ovviamente il sottotitolo.

0: Always But and Never for John Baez sarà Jay Morris.
1: La cosa bella di questo disco è che ogni dedica che fa, alla fine anche l'atmosfera si adatta allo stile della figura della musicista che omaggia, perché qui, dai, questa chitarra acustica non ti può ricordare in qualche modo
0: sì,
1: le ballate folk di John Baez, diciamo, no?
0: Ma credo che un po' come diciamo si compete a un artista del calibro di Sarah Jay Morris, ci si immedesima.
1: Sì.
0: Si mette nelle vesti anche di chi omaggia.
1: Lei è anche una che veramente ha spaziato in tutti i generi musicali, perché ha fatto rock, ha fatto pop, ha fatto folk,
0: ha fatto jazz, tutto.
1: Jazz, ricordiamola dove poi è diventata famosa con i Communards, con Jimmy Somerville, cioè addirittura, cioè, è veramente, da questo punto di vista è straordinaria, questa voce potente, sempre molto vera.
0: Sì, allora Sarah Jay Morris afferma che ci sono tre requisiti fondamentali per essere incluse nella cosiddetta confraternita delle cantanti. In primo luogo, tutte devono essere artiste di eccellenza e originalità. In secondo luogo, devono essere autrici oltre che interpreti. Infine, quasi tutte hanno compreso che il talento e il successo danno loro la possibilità di esprimersi su temi di coscienza. Bello, no?
1: Molto bello.
0: L'incipit.
1: Esatto. L'incipit. Spiega proprio qual è il concetto di questi due album, di questi omaggi alla sisterhood che ha voluto fare Sarah Jay Morris. Quindi Sarah Jay Morris sarà in concerto a Prato Vecchio per naturalmente pianoforte esattamente il 17 di luglio, è un venerdì sera, quindi un altro grande appuntamento che si tiene nel nostro raggio di azione, questa volta proprio nella nostra provincia. E quindi parlavamo di John Baez, o meglio abbiamo ascoltato di John Baez da parte di Sarah Jay Morris, e visto che lei ci stimola sempre l'ascolto per poi andare a ripescare, a ritrovare queste voci femminili che omaggia, perché non ascoltare proprio lei, la grandissima John Baez, che Sarah Jay Morris la omaggia, perché dice è la cantante che spesso ha unito impegno civile e spiritualità, che ha un po' è stata quella che ha unito i contrapposti, perché impegnata ma anche poetica. Ricordiamolo che John Baez insomma marciava già ai tempi di Martin Luther King per i diritti civili, insomma, tanto per dire che vita ha trascorso, che vita ha percorso.
0: Parliamo di anni 60, di anni 70, sì. Non
1: e
0: è...
1: lei è ancora lì, capito? Va ancora in piazza.
0: No,
1: ancora
0: mi ricordo che ogni tanto mi veniva a trovare, no?
1: Sì,
0: mi cantava, c'era un ragazzo che come me.
1: Quella che ascoltiamo è un'antica ballata tradizionale britannica, che è la storia di una donna che si traveste da uomo per seguire il proprio amato in guerra. È uno dei brani più amati, fra l'altro più conosciuti, del repertorio di John Baez. È anche una delle prime canzoni folk a presentare una figura femminile così indipendente e coraggiosa, altrimenti non credo che l'avesse scelta, no?
0: Sì, poi c'è da dire che ci sono versioni che vanno da quella britannica a quella irlandese, e lei prende lo stimolo soprattutto da una famosa versione di questa canzone che proviene dalla famiglia Ricci, che è originaria del Kentucky. Quindi alcuni pezzi di musica folk hanno radici che affondano in più continenti, in più nazioni, come dire che nella base del nostro DNA, ma della nostra storia, del nostro ricordo, del nostro vivere, ci sono comunque dei punti di contatto anche a distanza di mille chilometri.
1: Ancestrali.
0: Di mille
1: come chilometri, sì, no, pensavo di, come
0: di,
1: epoca.
0: Sì, non solo di spazio, ma anche di epoca e di tempo, ma non può essere che così, perché siamo esseri umani.
1: È vero.
0: Quindi la canzone.
1: E abbiamo una storia alle spalle.
0: Ecco, questa Jack Roe, che l'ha interpretata nella versione appunto della famiglia Ricci del Kentucky, in concerto era il 1962, e la canzone comunque è diventata un classico ancora di più del repertorio folk rock. L'hanno interpretata, tanto per citare qualche grande nome, i Grateful Dead e Bob Dylan, così, ma poi ce ne sono tanti altri ancora.
1: È una delle versioni più belle, è questa qui con la chitarra di John Baez.

0: applausi.
1: Sì, questo applauso è fatto bene a farli sentire, perché, perché forse non si era capito che stava cantando dal vivo. Pensa che voce straordinaria ha questo usignolo che è John Baez. Questo era un concerto dal vivo e non, diciamo, non ci è stato rimesso le mani. Lei cantava, non so com'è adesso la voce, però cantava veramente.
0: Beh,
1: così,
0: probabilmente un pelino più bassa, più medio bassa.
1: Qui erano vette.
0: Era il 1962, mi sembra.
1: Erano gli anni 60, sì, questi live che uscivano, volume 1, poi usciva il volume 3, poi 2. Però veramente delle testimonianze bellissime della voce e delle canzoni di John Baez. Quindi John Baez, diciamo, omaggiata da Sarah Jane Morris, e John Baez che invece poi abbiamo trovato. Allora, adesso siamo quasi in chiusura di programma, però credo forse un paio di canzoni le abbiamo ancora, ma vi ricordo che quest'oggi l'Extra Time, ovvero il nostro appuntamento con la musica classica che arriva dopo le 19, dopo la fine del biplano, sarà con Handel, quindi siamo proprio in epoca barocca, con un'opera bellissima che è in cartellone in questi giorni al Teatro del Maggio Musicale di Firenze, però è Giulio Cesare. Però adesso andiamo a trovare un qualcosa di particolare. Allora, io quando Roger Waters rimette le mani ai capolavori dei Pink Floyd, rimango sempre un po' perplesso, però alla fine spesso ha ragione, non sempre, però spesso ha ragione, perché lui a volte, però non avevo capito che l'operazione era così importante, bella, commovente, emozionante, perché lui a volte rimette le mani negli album, nei brani dei Pink Floyd, per far vedere: questa roba l'ho fatta io, l'ho scritta io, l'ho composta io, l'ho portata io in studio, gli altri hanno fatto una piccola parte, ma ho fatto tutto io. E allora fa sentire questi dischi come sono senza gli altri.
0: Sì.
1: Ma gli altri sono David Gilmour, Nick Mason e Rick Wright.
0: Diciamo che l'ego e il carattere di Roger Waters lo conoscono tutti.
1: Esatto. E quindi, secondo
0: è come
1: me,
0: quando parli di Morrissey, no? Roger Waters forse va oltre.
1: Forse ancora peggio.
0: Forse
1: ancora peggio. Per esempio, quando ha fatto la versione sua reimmaginata, risuonata, reinventata di The Dark Side of the Moon, per dimostrare che il disco era suo, ha fatto invece capire quanto fosse grande e importante e meraviglioso l'apporto degli altri tre, che è grazie a quello che è un capolavoro. Perché immaginati The Dark Side of the Moon senza le invenzioni di Richard Wright, che ha inventato, forse ha creato le cose più belle del disco, quelle più simboliche, i suoi arrangiamenti, le sue invenzioni, la chitarra di David Gilmour. È uguale su The Wall: togli la chitarra di David Gilmour e insomma togli tanto, togli tutto forse.
0: Ma però l'esagerazione, esatto, fa parte del personaggio.
1: Però questo
0: comunque è grande, grandissimo.
1: È un grandissimo. Soprattutto lui si mette in discussione, non ha paura di niente, ha un caratteraccio. Però questa volta ha fatto un'operazione che è bellissima, perché se ti devi riproporre un capolavoro come Comfortably Numb, lo devi fare così, lo devi fare in maniera diversa e devi dare il senso che può avere adesso. Allora, per fare tutto questo ha chiamato la cantante e attivista palestinese Moana Miari, e questa Comfortably Numb reimmaginata è stata una sorta di grido di dolore su quello che è accaduto e sta accadendo a Gaza in questi anni. Quindi lui, come sempre, non si tira indietro, ci mette la faccia, e è diventato una sorta, non so, una preghiera, una litania, un qualcosa, anche una denuncia in qualche modo, ma non solo, di un'emozione. Io sinceramente sono, quando ho visto il video la prima volta, tra l'altro su YouTube c'è il video,
0: eri miscredente, poi hai ritrovato nell'ascolto la fede, dai. Giù. Sì, poi ha cambiato alcuni passi delle parole originali, riadattandole,
1: esatto,
0: al momento,
1: esatto,
0: al momento e al tema,
1: e a quello che è il tema, perché alla fine
0: Gaza,
1: si parla di
0: palestinesi,
1: si parla di Palestina,
0: guerra, le terre,
1: e secondo me
0: è anche la religione.
1: Dicevo, su YouTube si trova la versione con i sottotitoli in italiano, sia della parte diciamo originale di Comfortably Numb, sia di quello che ha aggiunto Roger Waters e di quello che canta in arabo Moana Miari. Quindi è un video bellissimo che io sinceramente mi sono commosso veramente tanto, e quindi ve la volevamo proporre. A chi hai una parte del testo, altrimenti
0: sì, ho alcune parti,
1: esatto, perché ci sono delle parti che secondo me vale la pena leggere.

0: No, io volevo solo.
1: Vai.
0: Volevo solo sottolineare che c'è un verso, diciamo, ecco, questo, chiave,
1: appunto,
0: che ribalta la dichiarazione del brano originale da I have become comfortably numb a I will never become comfortably numb. C'è una sorta di rifiuto, quindi, dell'apatia, e nel video Roger Waters cita anche la Nakba e il 1948.
1: Esatto.
0: La Nakba, il significato significa catastrofe,
1: esatto,
0: disastro.
1: Che poi lo fa in un senso anche di autocritica, perché dice: non avevo capito, adesso so.
0: È il termine con cui i palestinesi indicano l'esodo forzato, l'espulsione di oltre 700.000 di loro dalla loro terra durante la guerra araba-israeliana del 1948, quando poi nacque lo Stato di Israele, direi a discapito anche di quello palestinese, perché lì probabilmente,
1: esatto,
0: si dovevano trovare d'accordo. Non so che dire, ma diciamo che io esprimo la mia idea senza...
1: Lo dice, esatto, lo dice bene.
0: Sono uno che parla di musica, ecco.
1: Lo dice bene uno come Roger Waters. Allora, sì, fra le ultime frasi della canzone, del brano, sono: ti sento ogni mattina pregare con tua madre, la tua incrollabile perseveranza mi chiama da lontano. Ti affido la patria, sento la preghiera di una madre con il suo suolo e i suoi alberi attraverso il regime. Ti stringo il cuore e prego al crepuscolo. Sento la voce di un angelo che chiama all'armonia. Sarà libera. La Palestina vuole essere libera. Liberi resteremo. Attraverserò l'oceano per salvare un solo albero d'olivo. Anche se esiliati dalla terra al cielo, uguali diritti per tutti, dal fiume al mare. Il nostro destino, la nostra patria, Palestina, Palestina.
0: So. Allora, Miari, in una delle repliche, perché si alternano al cantato, quindi a delle parti originali, si aggiunge la versione che dà Mona Miari, e dice: quando ero giovane sognavo la libertà, la speranza arde feroce in ciò che sono, come radici che si fanno strada tra le macerie. Plasmiamo il nostro destino, la nostra luce spezzerà l'oscurità, siamo la promessa di una nuova alba.
1: Ascoltiamola, che veramente siamo in ritardo, poi ci sentiamo per l'extra time. Roger Waters, questo è Comfortably Numb.

a distant ship on the horizon.

0: Classica. Eccoci qua, Stefano, concludiamo un'altra puntata del Biplano con l'Extra Time.
1: Esatto, l'Extra Time, torniamo quindi a occuparci di musica classica e come sempre lo facciamo nella, diciamo, nella coda del nostro programma.
0: Abbiamo iniziato male.
1: In che senso?
0: Perché dovevamo stare nascosti e silenziosi, taci, va bene?
1: Ovviamente si riferisce, Mauro, all'aria che ascolteremo, estratta da Giulio Cesare in Egitto, che è un po' la storia di Giulio Cesare, dell'incontro fra Giulio Cesare e Cleopatra.
0: Silently and Stately Goes, in inglese.
1: Che è il capolavoro, da molti definito il capolavoro di George Friedrich Handel. Allora, questa opera viene rappresentata in questi giorni in una versione che, prima che arrivasse la prima al cartellone del Maggio Musicale Fiorentino, ha suscitato anche molte polemiche, perché era stato diffuso il trailer. Adesso molte opere si usa farle con vestiti e abbigliamento e rappresentazione e scenografie che non hanno nulla a che fare con l'evento storico, quindi non è che è ambientato nell'antica Roma con Giulio Cesare che va in Egitto, ma in una società più moderna. Però poi chi l'ha visto è rimasto sorpreso, ha detto che è bellissima, che è una versione meravigliosa, quindi io andrò domenica a vederla, poi ti racconto com'è.
0: Ma
1: è uno dei capolavori del
0: filmato
1: barocca.
0: No,
1: non si può.
0: Non si può.
1: Lo cerchi lì,
0: su YouTube.
1: Esatto, li diffonde loro direttamente il Maggio Musicale. Io spengo diligentemente il telefono e lo riaccendo quando esco.
0: Allora, l'opera è stata presa da un libretto di Nicola Francesco Haym del 1724. Va tacito e nascosto, è un'aria da capo cantata dal personaggio Giulio Cesare nell'atto primo, scena nona dell'opera, e scena 9 quindi, ed è composta per archi e corno naturale in fa maggiore. La parte vocale è scritta per voce di contralto castrato ed è stata cantata dal celebre interprete che si chiamava Senesino.
1: La prima che fu a Londra nel 1724. Diciamo, sì, che questa è una delle opere più significative proprio del Settecento, al di là di essere considerato il capolavoro di Handel, e già questo potrebbe spiegarla tutta, ma anche considerata una delle opere più belle proprio dell'epoca del Settecento. Quindi vi lasciamo con quest'aria che...
0: Sì, cioè,
1: ti ha colpito molto il titolo.
0: Sì, il corno.
1: Tanto non è l'aria più famosa dell'opera, però è fra quelle, diciamo, tre o quattro più significative, forse fra le tre o quattro.
0: C'è l'uso di questo strumento naturale, il corno, che agli inglesi ricorda molto il corno da caccia, no?
1: Certo.
0: Il suono del corno da caccia, anche la caccia alla volpe, c'era
1: cioè
0: a cavallo che suonava il corno, e questo si riflette un po' su tutta l'armonia nell'orchestrazione dell'aria. Quindi Nikolaus Harmonicorte Concertus Musicus Vienna Handel e tutto che è quello che segue, scena 9, quello
1: altro,
0: che abbiamo detto prima.
1: Visto che abbiamo parlato tutta la trasmissione di donne, voci femminili, figure femminili, molti ritengono che il vero centro dell'opera non sia Cesare, nonostante si chiami Giulio Cesare in Egitto, ma Cleopatra, una donna che attraverso seduzione, passione, disperazione, infine gioia, in un arco emotivo che pochi personaggi dell'opera hanno raggiunto nel corso della storia. Quindi, insomma, un altro...
0: Sì, ma
1: valore aggiunto.
0: Altre aggiunte erano che in realtà era Cesare e Tolomeo, che poi erano avversari, no? Avversari in patria, ma anche avversari in Egitto. Cesare e Pompeo, mentre Tolomeo, il re d'Egitto, cercava di allearsi più con l'uno che con l'altro. Comunque interessante.
1: Andiamo con Handel, quindi, e Cleopatra. Vai.
0: Ciao.

0: È l'una e 50 minuti.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci dedicheremo all'amore, sì, perché sul cervello ha lo stesso effetto dell'alcol. E infatti l'azione dell'ossitocina somiglia molto da vicino ai postumi di una sonora sbronza. Si disinibisce ma rende aggressivi, e questo lo dimostra una ricerca che appunto chiarisce i lati oscuri dell'ormone dell'amore. Storditi, confusi, labili, sono tutti aggettivi che si addicono molto agli innamorati e anche a chi ha esagerato con l'alcol. E appunto da questa intuizione parte uno studio che dimostra proprio come alcol e ossitocina hanno sul cervello effetti molto simili, se non identici. L'ossitocina, un ormone prodotto dall'ipotalamo, è fondamentale nel cementare il rapporto tra madre e figlio e gioca un ruolo chiave nelle interazioni sociali. Il suo picco, che coincide appunto con i momenti topici dell'innamoramento, quindi dagli abbracci agli orgasmi, agisce sui circuiti corticali, limbico e prefrontale, allentando i freni inibitori solitamente imposti da stress, paura e ansia. Questo meccanismo alimenta comportamenti prosociali come altruismo, generosità, empatia, e ci rende più capaci di flirtare e fare la prima mossa, atteggiamenti indispensabili in una chiave evolutiva. Ma questo eccesso di fiducia può anche alimentare dinamiche comportamentali spiacevoli, di cui appunto si parla poco, complice forse il soprannome dell'amore, dell'ormone dell'amore. Ian Mitchell e i colleghi della scuola di psicologia dell'università di Birmingham hanno confrontato gli effetti neurologici di un accentuato consumo di alcol e di una dose di ossitocina somministrata per via nasale. Le due sostanze sembrano intercettare recettori diversi nel cervello, ma agiscono in modo analogo sui recettori del GABA, un neurotrasmettitore inibitore, nella corteccia prefrontale e nelle strutture limbiche, dice Mitchell. Questi circuiti neuronali controllano come percepiamo ansia e stress nelle situazioni sociali, per esempio durante un colloquio di lavoro o quando chiediamo di uscire a qualcuno che non conosciamo. Alcol e ossitocina possono far sembrare queste situazioni meno spaventose, e allo stesso tempo però le due sostanze possono generare delle situazioni socialmente pericolose. Entrambe infatti rendono più aggressivi e suscettibili, più invidiosi e meno socialmente inclusivi. Agendo sui meccanismi che regolano la paura, possono farci correre dei rischi inutili, perché aumentano in modo esagerato la fiducia nelle nostre capacità. Tuttavia, capire con quali dinamiche agisca l'ossitocina è importante per mettere a punto usi terapeutici di questo ormone, i cui benefici non sono però esenti appunto da effetti spiacevoli. E allora, con queste curiosità e lati oscuri dell'amore, io vi lascio e vi auguro una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
3: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
5: Eh? Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot.
7: Radio Fly.
8: Rewind.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
3: Sono le 2:03.
4: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
5: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.